0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo

0: singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni.

0: azioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo.

0: attivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante

0: Il corpo e i capelli, che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione, per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana. E poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto, e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felperbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe.

0: messaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sì.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
1: I vostri messaggi.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcast.

podcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, ma che luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

produzione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che, come sempre, fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia,

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia.

0: economia regolabile, elettronica semplificata, ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Cramontana in Svizzera, dove lo scorso gennaio si è consumata la tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica Moretti. Gli avvocati dei coniugi respingono ogni tentativo di commento. Questi fatti riguardano solo la loro vita privata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, a seguito delle violenze subite, sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. Al momento, tuttavia, non è noto se sia già stata dimessa o meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia, che, avvenuto il 24 agosto 2016, sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato con determinazione per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze,

0: Una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. L'Ucraina ha elaborato con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa un piano per mettere fine alla guerra con la Russia e che prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e una zona economica franca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. Oggi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca di dispersi. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio. Sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme al ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge. Dal 25 quindi si passa al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport è la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri alle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone. Il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. Nei match delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile. La pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno, oggi è lunedì 24 di agosto, sono le 8:23, al microfono Valentina Castellaneta insieme a voi fino alle 9. Dall'altra parte del vetro c'è Piero Caffio. È vero, abbiamo iniziato in ritardo, niente rassegna stampa stamattina perché ragazzi Ulisse ci ha messo meno tempo ad arrivare a Itaca dopo la guerra di Troia. Io invece per arrivare qui alla Cittadella della Carità, sede di Radio Cittadella, ci ho messo 20 anni. Ho dovuto fare il giro da Monte Mesola perché oggi è il giorno del ciclismo e allora è previsto un piano straordinario del traffico per il passaggio della gara ciclistica. State attenti, drizzate le orecchie perché ora vi do delle informazioni che vi salveranno la vita. Chiusi completamente al traffico dalle 8:30, quindi fra 5 minuti, fino al termine della gara, Corso Umberto e Corso Due Mari. Chiusa anche Viale Magna Grecia, stop temporanei ai veicoli soltanto al passaggio dei ciclisti, indicativamente dalle 9:30 per poi tra le 13 e le 13:30. Quindi Viale Magna Grecia soltanto la mattina sarete bloccati. Città Vecchia, dal Ponte di Pietra passa solo chi deve entrare nel quartiere Città Vecchia. Il traffico attraversamento verrà deviato, quindi Ponte di Pietra solo se dovete fare la ringhiera andate a casa, altrimenti niente. Negli altri punti della città non ci sarà un blocco continuo, la polizia locale aprirà il transito ai veicoli e pedoni tra un gruppo di ciclisti e l'altro. Seguite però le indicazioni degli agenti sul posto e state attenti alla guida. Inoltre vi dico che è chiusa anche al traffico la strada statale 7 Ter, traffico totale dalle 8 alle 17, l'intero percorso di gara e la circolazione soppressa a partire dalle 8 per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti. Quindi mi raccomando, anche sulla strada per San Giorgio e verranno deviati al traffico le strade per Grottaglie con rientro sullo svincolo di Grottaglie Paparazzo, contrada Paparazzo. Se ci state ascoltando in TV e state facendo colazione, oggi siete in ferie, state tranquilli, starete solo a casa o vi passate a vedere un attimo il ciclismo, che è sempre bello visto che il Giro d'Italia non passa da queste latitudini ormai da un po'. Però se invece siete alla guida di mezzi pesanti e mi state ascoltando in radio, ragazzi, sui camion dovete avere un po' di pazienza oggi perché tutti i camion verranno deviati sulla strada per Grottagli. Io ve lo sto dicendo, state attenti, state tranquilli, ce la possiamo fare. In fin dei conti è un po' di sacrificio, i giochi del Mediterraneo ci stanno facendo vedere una Benny Pilato che conquista l'oro, robe bellissime, tanti giovani in giro per la città. Ci sono anche amici miei che dicono di aver capito la differenza fra fioretto e scherma. Io ancora non l'ho capito, se l'avete capita mandateci un messaggio al 339 680 6868. E insomma ragazzi, oggi va così, la città però è bella e il 3 settembre non è così lontano. Noi adesso però ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.

0: la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: bentornati a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella, bentornati anche a chi ci guarda in TV sul canale 94 e anche in streaming, pure voi, anzi voi ci venite a cercare proprio. E allora noi torniamo a parlare di sport, di giochi del Mediterraneo, perché ci avviciniamo a chi sta dietro le quinte, a chi è dietro la macchina organizzativa, perché c'è un lavoro immenso a partire dalla sicurezza in acqua. Oggi parliamo di un'eccellenza tarantina come la SD Enjoy Your Dive e abbiamo qui con noi Luca Pellicuoro, che è il presidente dell'associazione. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno,
0: Luca.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Enjoy Your Dive è stata convocata da ben 3 federazioni nazionali per presidiare i campi di gara in acqua. Ne parliamo un attimo velocemente perché in questo spazio abbiamo poco tempo. 3 federazioni sportive, il triathlon, canoa, kayak e canottaggio, vi hanno scelto per garantire la sicurezza. Cosa significa per la vostra associazione questo riconoscimento?
1: Vuol dire che abbiamo lavorato bene in passato. In effetti questa cosa non nasce dal nulla, ma nasce dal fatto che degli anni addietro abbiamo partecipato sempre come assistenza e soccorso in acqua, soprattutto con la Federazione del Triathlon, gli internazionali di paratriathlon e gli nazionali di aquathlon, quindi evidentemente abbiamo fatto una buona figura le ultime volte, e quindi sulla scia di questa esperienza avevano già un punto di contatto in città. E, insomma, rimasti soddisfatti, ci hanno richiamato. E
0: che bello, è bello. Voi avete già fatto il canottaggio, giusto?
1: Ieri si sono concluse le gare di canoa-kayak, dove erano presenti 4 dei nostri operatori con le imbarcazioni. Erano le gare dove eravamo meno impegnati, tra virgolette. Il lavoro un po' più importante incomincerà il 28 con il canottaggio e il triathlon.
0: E che cosa utilizzerete voi? Solo la subacquea? Perché voi vi occupate soprattutto di subacquea, giusto?
1: Nel senso che sì, partiamo da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon, e poi avremo 2 moto d'acqua con 2 operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
0: E di questo e di tanto altro ne parleremo fra pochissimo dopo una canzone.
2: Attenzione ai sassi, piano sassi,
3: un po',
2: dai, vai.
3: Al 3.

0: bentornati su Radio Cittadella, Cittadella TV, questo è Buongiorno Taranto, continuiamo il nostro focus sui giochi del Mediterraneo e sulla sicurezza in mare, un tema fondamentale in una città di mare che possiamo dire si affaccia agli sport acquatici. Non è che sempre li abbiamo fatti, con noi c'è sempre il presidente di Enjoy Your Dive, Luca Pellicoro.
1: Sì, beh, è una città che è votata al mare, ovviamente negli ultimi anni sono esplosi un po' di più e quindi si è avuta la necessità, insomma, di fare tutte le cose per bene.
0: Voi avete fatto un lungo percorso di formazione tra marzo e maggio con la Protezione Civile per il soccorso sia di superficie che subacqueo. Quanto è cruciale la preparazione continua per il vostro team?
1: Si chiama proprio sistema continuo di addestramento proprio perché necessita del fatto che ogni operatore deve essere continuamente addestrato. Se mi addestro, faccio un corso, mi abilito, ma poi non do un seguito e non mi addestro continuamente, alcune fasi, alcuni passaggi rischio di perderli, quindi è necessario che, insomma, sia una cosa abbastanza costante nel tempo. È fondamentale. A marzo, in realtà, noi eravamo già abilitati come rescue in acqua, come soccorritori subacquei. Abbiamo voluto implementare, abilitandoci come operatori di protezione civili di primo e secondo livello, chi come operatore di superficie, chi come sommozzatore, tant'è che avevamo il desiderio di creare, è stato proposto di creare una sezione subacquea della Protezione Civile del Comune di Taranto, proprio per offrire in caso di necessità un servizio alla comunità, sperando, ripeto, che non ce ne sia mai l'esigenza. E quindi questo addestramento, questi corsi, abbiamo fatto un ulteriore corso per soccorritori di moto d'acqua, per chi era già patentato, e quindi, insomma, la formazione c'è stata, continua ad esserci, continuiamo ad addestrarci anche in questi giorni. Oggi stesso faremo delle operazioni di addestramento proprio all'indomani delle gare di canottaggio e di triathlon.
0: Oltretutto voi avete fatto anche gestito la sicurezza al mondiale di triathlon e altre gare che si sono tenute sul territorio, e tra l'altro non è solo questo la mission di Enjoy Your Dive, è anche la tutela dell'ambiente marino, la prevenzione e anche l'inclusione sociale. Avete tante sfaccettature come associazione.
1: Sì, vabbè, partiamo dalla base c'è sempre il mare di mezzo, quindi il Mondiale Paratriathlon fummo chiamati perché lavorando con le persone con disabilità c'era un nesso, diciamo, con gli atleti che gareggiavano, appunto, e insomma è quello che serviva e quello che potevamo offrire, e quindi, insomma, chi meglio di noi, mi permette di dire, insomma, poteva essere d'aiuto. Sì, siamo ad ampio spettro, nel senso che ci piace la sicurezza, ci piace lavorare nell'inclusione, la formazione, la tutela ambientale anche, perché no? Quindi è tutto, secondo me, concatenato. L'importante è che ci sia il minimo comune multiplo, che è il mare.
0: Anche perché immagino abbiate riempito un vuoto a Taranto rispetto a queste tematiche.
1: Credo di sì, cioè, oddio, non avevo mai sentito parlare di alcuni aspetti, e quindi sì, però, come dicevo anche in qualche altra intervista, è una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
0: Ebbene, Luca Pellicoro, quali sono le prossime gare? Quando, soprattutto noi, dici i giorni, perché i nostri ascoltatori così sanno.
1: Le gare vere e proprie sono il 29 e il 31 per il triathlon, e poi il 31, 1 e 2 settembre per il canottaggio. Gli altri giorni sono di allenamenti, in cui comunque dovremo essere presenti e, insomma, essere
0: e lo specchio d'acqua è quello vicino alla Svam.
1: Lo specchio d'acqua per il canottaggio dovrebbe essere quello della Svam, quello, lo stesso dove hanno gareggiato con la canoa, mentre per il triathlon è il canale navigabile, che è molto più, la verità, un po' più scenografico, insomma, sotto il ponte girevole, un po' più particolare.
0: Beh, abbiamo visto in tanti anni della, c'è stata un'altra gara, insomma, ci sono
1: il Mediterraneo Open Water dell'amico Massimo Donadei che anche quest'anno
0: a settembre,
1: sì, che si ripete ogni anno.
0: È sempre molto scenografica e tra l'altro sappiamo che il canale navigabile non solo è pulito, ma anche offre un ecosistema non indifferente. E allora noi adesso ci fermiamo, abbiamo finito con Luca Pellicoro, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E quando torniamo parleremo di questa gara di ciclismo che si tiene oggi. Aspettate e tornate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
9: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: proprio una vita loca, anzi oggi sarà una giornata un po' pazza con questa storia del ciclismo, ma noi ce la caveremo. È una giornata un po' spartiacque perché entrano nel vivo con la gara del ciclismo in linea e mezza. Città sta riorganizzando, si sta riorganizzando per l'evento. Per capire meglio cosa sta succedendo sul campo e cosa sta succedendo in questi giochi del Mediterraneo, abbiamo in video collegamento Emiliano Fraccica, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Emiliano.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì, sarà una giornata particolare, questi giochi entrano nel vivo, questa nuova giornata piena di sport, ci sarà tanto, come detto si comincia col ciclismo, sarà un'altra giornata in cui Taranto sarà protagonista senz'altro.
0: Che altre gare ci sono oggi a parte il ciclismo? Che cosa seguirai?
1: Oggi ci possiamo gustare dei titoli che saranno assegnati anche nel nuoto, quindi continua a essere protagonista la piscina di Torre d'Aiala, che tante soddisfazioni ci ha regalato in questi giorni, soprattutto ieri, e poi verranno assegnati anche dei titoli nelle bocce, nella lotta, nello scherma. Mentre poi proseguiranno anche i tornei a squadre, quindi calcio, padel, pallamano e volley.
0: Tra l'altro aspettiamo tutti la prima partita allo Iacovone Italia-Kosovo del 26, se non mi sbaglio. Io ho già il biglietto.
1: Sì, sarà una serata particolare perché ci sarà naturalmente la partita degli azzurrini guidati dal CT Franceschini, ma nell'intervallo verrà presentata la squadra del Taranto che affronterà la stagione 26-27, quindi molti spettatori stanno venendo non solo per vedersi la partita dell'Italia, ma anche per vedere la propria squadra del cuore presentata nella nuova casa, che è questo impianto bellissimo,
0: veramente bellissimo.
1: Sì, che abbiamo già visto.
0: Quindi mi stai dicendo che mi devo portare la sciarpa?
1: La sciarpa forse no, perché farà un po' caldo, però
0: vabbè, ma un tifoso se la porta sempre.
1: Se hai una maglietta del Taranto, portatela.
0: Va bene, allora metto la maglietta del Taranto. Senti Emiliano, ho visto che a parte Ionios, che sta facendo furore, la mascotte dei giochi del Mediterraneo, ci sono anche personaggi famosi che non hanno resistito e si sono fatti la partitella di padel nei nuovi impianti.
1: Sì, hai detto bene, c'è stato un bel siparietto ieri perché il nostro ministro dello sport e dei giovani, Andrea Bodi, non ha resistito, ieri è andato a vedere il padel al Mediterranean Park, non ce l'ha fatta a resistere, lui si è voluto cimentare in qualche scambio con la nazionale spagnola, tra l'altro, che è una delle nazionali favorite alla vittoria del torneo di padel, e quindi c'è stato questo
0: questa
1: sorta di partitella. Sì.
0: Chi ha vinto?
1: No, penso fossero degli scambi così senza punteggio.
0: Ah, non hanno voluto umiliarlo, insomma.
1: Però, sicuramente sorridere il fatto che un uomo delle istituzioni, no? si cimenti in questa gara.
0: Certo. Bene Emiliano, io ti ringrazio, continueremo a seguire i giochi del Mediterraneo, quando vuoi batti un colpo, quando ci vuoi raccontare qualcosa di divertente. Tra l'altro
1: certo.
0: C'è la squadra, c'è la delegazione spagnola che ha un profilo Instagram veramente da morire da ridere e che sta facendo vedere degli scorci di Taranto anche molto belli, quindi se volete seguiteli su Instagram.

0: Instagram perché sono troppo carini.
1: Sì, io ho già avuto modo di vederli e sono veramente bravi.
0: Ieri c'è stata anche una sorta di corrida fra Ionios e uno di loro. Insomma, sono molto carini, molto belli questi giovani atleti in giro per la città. Grazie Emiliano Fraccica per essere stato con noi e per averci raccontato un po' i giochi del Mediterraneo.
1: Di niente, grazie a te Valentina e un saluto a tutti.
0: Un'informazione di servizio per i colleghi che stanno arrivando in redazione: fate la strada per Martina. Anche voi, mi raccomando, state attenti, abbiate pazienza con questo traffico, con questi blocchi stradali. Un po' di sacrificio per far vedere una città bellissima. Diamoci da fare tutti insieme, insomma. E io ringrazio Piero Caffio per essere stato alla regia con noi oggi. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni @cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani, e invece l'informazione con Cittadella TV e Radio Cittadella continua con i nostri giornali radio, il telegiornale delle 14 Partecipiamo Taranto, e se volete avere notizie per i giochi del Mediterraneo alle 15 e alle 19 ci sono due trasmissioni dedicate. Io vi ringrazio per essere stati con me questa mattina. Ci vediamo, ci sentiamo domani e buona giornata, buoni giochi del Mediterraneo, buon lavoro. Ciao ciao.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Cramontana in Svizzera, dove lo scorso gennaio si è consumata la tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica Moretti. Gli avvocati dei coniugi respingono ogni tentativo di commento. Questi fatti riguardano solo la loro vita privata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, a seguito delle violenze subite, sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. Al momento, tuttavia, non è noto se sia già stata dimessa o meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia, che, avvenuto il 24 agosto 2016, sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato con determinazione per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze, una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. L'Ucraina ha elaborato con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa un piano per mettere fine alla guerra con la Russia e che prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e una zona economica franca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. Oggi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. Almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca di dispersi. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio. Sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge. Dal 25 quindi si passa al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport è la prima giornata del campionato di Serie A.

0: Ieri alle 18.30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone. Il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. Nei match delle 20.45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile. La pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedicin.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente, tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale, che sia in spiaggia o in montagna, in compagnia o romanticamente in due. Visto le temperature recenti delle nostre estati, dobbiamo scegliere piatti che riducano al minimo il tempo di permanenza ai fornelli e soprattutto qualcosa di sfizioso e goloso da preparare in anticipo e facile da trasportare e mangiare. Ecco per voi allora degli involtini di melanzane, per cui vi occorreranno 2 melanzane, 100 g di robiola, 200 g di ricotta ben sgocciolata, 6-8 pomodori secchi sott'olio, ben sgocciolati, una dozzina di olive verdi snocciolate, un cucchiaio di capperi sott'aceto sgocciolati, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, basilico, sale, olio extravergine di oliva. Allora, lavate le melanzane, mondatele eliminando il picciolo e tagliatele per il lungo a fette spesse 3-4 mm. Io lascio anche la buccia, che ha un sapore più intenso, ma se preferite, prima di affettarle potete sbucciarle. Scaldate una piastra in ghisa a fiamma media e grigliate le melanzane per 2-3 minuti per lato, fino a che non appariranno le classiche strisce scure. Non cuocete eccessivamente o si asciugheranno troppo e sarà più complicato arrotolarle. A mano che saranno arrostite, sistemate le fette di melanzane in un piatto coperto, lasciate raffreddare le melanzane e intanto dedicatevi alla farcitura. Scolate ed asciugate per bene i pomodori sott'olio, sgocciolate le olive e i capperi e tritate tutto a coltello in modo un po' grossolano. Tritate anche il basilico. In una ciotola mettete formaggi spalmabili, il battuto di pomodori e olive, il basilico, il formaggio grattugiato e mescolate fino ad ottenere un composto uniforme. Regolate di sale. Tutti gli ingredienti usati sono sapidi, quindi è meglio assaggiare prima di aggiungerne. Non vi resta che comporre gli involtini. Stendete su ogni fetta uno strato generoso di farcitura e arrotolate le melanzane su se stesse. Procedete così fino a terminare le fette di melanzane e il ripieno. Se dovesse rimanervi qualcosa, potreste sempre usarlo per riempire dei pomodori o per condire una pasta veloce. Lasciate riposare gli involtini per almeno un'ora in frigorifero e serviteli belli freschi, accompagnando con rucola o altra insalatina fresca, pomodori e un giro di olio extravergine di oliva. Se volete preparare questi involtini in versione vegetale, potete sostituire la robiola con del tofu o la ricotta con uno spalmabile o una ricotta vegetale. E ora godetevi il vostro spazio all'aperto in totale libertà, che, come diceva Montesquieu, è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene. Ciao amici miei, alla prossima!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Un'alta colonna di fumo nero si è elevata dall'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto subito dopo il mezzogiorno di ieri. Secondo fonti sindacali, l'emissione è stata provocata da un falso allarme di sicurezza che ha attivato l'apertura automatica del blender, le valvole di emergenza dell'impianto. L'episodio ha riacceso le proteste locali. L'assessore all'ambiente di Taranto, Fulvia Gravame, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando il contrasto tra l'immagine festosa della città per i giochi del Mediterraneo e i continui rischi per la salute e sicurezza. Insieme al sindaco Piero Bidetti, il comune chiederà spiegazioni ai gestori e agli enti di controllo sul rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. E questa sera il tricolore scenderà per l'ultima volta sul pennone di poppa dei nave Giuseppe Garibaldi nella rada di Margrande di Taranto, alla presenza dei vertici della Marina Militare del comandante Marco Guerriero. La prima portaerei italiana riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio, il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri, lascerà le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. Per la città ionica è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline di Taranto. E dal 25 al 27 di agosto il Museo Archeologico Nazionale di Taranto Marta ospiterà l'Atleta di Taranto, un progetto che fonde archeologia e teatro per i 20esimi giochi del Mediterraneo. L'evento, firmato da Massimo Cimaglia con i testi di Barbara Gizzi, fa rivivere l'uomo dietro l'atleta di 2500 anni fa. Il pubblico potrà visitare prima la celebre tomba del V secolo a.C. nella sala VII del Marta, per poi assistere allo spettacolo teatrale accompagnato dall'arpa di Benedetta Miro. Per gli ospiti internazionali sono previsti supporti in inglese e in francese. Dopo turno serale, il 25 e il 26 agosto dalle 19:30, il pomeridiano il 27 dalle 16:30. Spettacolo gratuito

0: con prenotazione obbligatoria e biglietto al museo. E cambiamo argomento, il rione Isola Porta Napoli si è aggiudicata il 40° Palio di Taranto, determinata la seconda tornata nel canale navigabile. L'imbarcazione biancoceleste guidata da Antonio La Gioia, 69 anni, e Angelo Cuomo è riuscita a recuperare i 9 secondi di distacco accumulati il maggio scorso rispetto alla barca Tre Carrare Battisti. Nonostante la vittoria di manche del rione Tamburi con Giovanni e Nicola Di Ippolito, la somma dei tempi delle due gare ha premiato la regolarità di Isola Porta Napoli, arrivata sul gradino più alto del podio nella storica sfida Remiera Tarantina. E ora la pagina dei giochi del Mediterraneo. Oggi scatta il piano straordinario della viabilità per le gare ciclistiche dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La circolazione è sospesa lungo il percorso per il passaggio degli atleti. Chiusura totale per la strada statale 7 Terre, stop anche in città su Corso Umberto e Corso Due Mari fino a fine gara, mentre in Viale Magna Grecia i blocchi saranno temporanei. Accesso in Città Vecchia riservato solo ai residenti dal Ponte di Pietra. Stoppati i mezzi pesanti con deviazioni sulla Taranto Grottaglie. Per gli altri punti garantite aperture dinamiche per pedoni e veicoli. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Giochi del Mediterraneo, incetta di medaglie dal nuoto per l'Italia. Sono 35 le medaglie conquistate dagli azzurri nelle prime due giornate dei giochi di Taranto 2026, mentre invece il medagliere per il nuoto vede ben 26 medaglie conquistate. La giornata odierna sarà contraddistinta dalle due prove su strada di ciclismo, poi ancora nuoto, in serata torna il calcio. E proprio per il calcio il Taranto ha disputato a sorpresa un test contro il Gravina, sconfitti i rossoblù per 1-0 grazie ad una rete di Santoro. Domenica prossima il Taranto impegnato in campionato. Intanto brutte notizie sul fronte infortuni: Mutisi KO con legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che si è rotto e ci sarà l'intervento nei prossimi giorni. Mercato: Martano e Lanzolla, prossimi due arrivi. Doppia presentazione il 26 alle 19 in piazza Garibaldi, alle 21:45 circa lo Iacovone.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Bella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G. Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini: se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione

0: Suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Summer Time. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo: Antonella Roccuzzo, moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari,

0: Diaz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
2: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
3: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido. Il clochard deceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
2: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
3: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
2: Tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0, e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula, per 6-2-6-4.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Inizio di settimana con un

0: parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Buongiorno a tutti quanti, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Oggi tante le notizie, tante le informazioni, le storie, le bellezze del nostro territorio. Continueremo a raccontare tutto quello che sta accadendo in questo momento meraviglioso della nostra, storico direi proprio che è così, della nostra città e tutto quello che accade insomma nei dintorni, perché è chiaro che tutto quello di bello che accade a Taranto poi di riflesso va su tutta la provincia e anche oltre, quindi di questo siamo molto felici. E quindi scrivetemi cosa state facendo, se volete mandarci foto, video, come sempre al 339 680 0688, 099 47 30 144 per chiamarci in diretta. Saremo insieme due ore e adesso si parte con la New Hit
1: Cittadella. New Hit

0: loro sono le Cat Eye con Animal. Questo il pezzo è una girl band formata non solo da donne, tutte musiciste, compositrici, cantatrici, bla bla bla, cantanti, ma che arrivano da tutto il mondo. Quindi questo mix di culture è fantastico. Amici, ovviamente siete sintonizzati su 96.5 FM, queste Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-6868. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di

0: Gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. Due le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. L'eredato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. Quinto posto per l'altra rossa di Charles Leclerc e il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la terza vittoria su tre partite, mettendo una serie ipoteca sul primo posto del girone D. Dopo un difficoltoso secondo set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti. Silla e De Gon in ripresa nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in due set 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si compl-

0: completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella,

Magie Chetra, Giusy Ferreri. Sì, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Mi state scrivendo 339 780 6868. Oggi è lunedì, abbiamo ricominciato.

Sì, certo, assolutamente. Si riprende, si riparte lunedì, come sempre alla grande, come sempre. Anzi, raccontatemi, perché so che alcuni di voi sono in vacanza da oggi. Già, bravi, siete in vacanza. State al mare, siete al mare. Mi avete detto che ci sono alcuni luoghi della provincia dove incredibilmente si riesce a pagare bene per dei lettini, per degli ingressi. Che bella questa cosa, amici. Scrivetemi, voglio nomi e cognomi. Scrivetemi, no, vabbè, scherzo. Comunque è bello che voi possiate scrivere che ci sono delle, come dire, delle cose molto belle in provincia e anche fuori, diciamo, dalla nostra, come dire, da quello che di solito andiamo a fare, andiamo a vedere, no, nei nostri luoghi, per appunto passare una giornata al mare. Quindi questo è molto bello. Io penso che in alcuni momenti si possa fare a meno di, come dire, di esagerare con le proposte e quindi di fare delle cose normali, perché ricordiamoci che in disparte dei turisti che devono sempre essere trattati bene, e io di questo ne sono convinta, e è molto bello anche che queste persone intanto possano tornare, così come credo che in occasione dei giochi del Mediterraneo questo accadrà. Perché ci sono tantissime persone, avete visto, no? Una città che splende, una città che fa di tutto per essere accogliente, che si sta impegnando. Io poi ho notato delle cose molto simpatiche, molto carine, e cioè delle, come dire, delle pagine nuove che sono uscite sui social con dei ragazzi giovani, con delle persone che parlano della città, che spiegano cose, che fanno video. Alcuni dicono, però questi nuovi influencer, ma va bene così, perché no, è bello parlare della città, è bello parlare delle cose, degli eventi intanto, di tutte le cose che ci sono. Ho notato anche che ci sono delle varie postazioni, avete visto, no, il villaggio del Mediterraneo, quello tra Via Mignogna e Piazza Maria Immacolata, dove ci sono tutte le realtà del territorio che raccontano le loro storie. Perché è bello questo? Perché così si possono conoscere tutte le realtà del territorio. Non solo i turisti possono conoscerle, anche noi, che magari non ci era mai capitato di vedere delle realtà così belle. È chiaro che ci sono, come dire, dei problemi in questo momento, tra virgolette, problemi di viabilità in alcune strade, in alcune vie, però è così non solo a Taranto, ma suppongo che sia così, e Piero me ne darà conferma, in tutto il mondo, nei momenti in cui ci sono degli eventi di questa portata, no? Degli eventi così grandi, quindi spazi dedicati alle competizioni come quella del ciclismo, come quella di altre, che impegnano strade, e quindi quelle strade giustamente vanno chiuse per sicurezza, anche tutte le, più o meno, le strade intorno. Quindi, come al solito, su tutti i social e su tutti i siti del comune di Taranto e di tutte le informazioni che potete richiedere, come sempre voi sapete, ai numeri dei vigili, no, della città di Taranto, che saranno ben disponibili a dare le informazioni di strade alternative, di percorsi alternativi. L'unico consiglio non richiesto che posso darvi è quello che farei io, quello che ho fatto io, che abbiamo fatto insomma un po' tutti questa mattina: muoverci per tempo, no? Partire prima, sappiamo, abbiamo un appuntamento, non so, alle 9, partiamo purtroppo così alle 7:30, e dai, va così in questi giorni. La cosa bella è vedere tutto quello che sta accadendo, che è molto bello, e continuerò come sempre a parlare delle bellezze della nostra città, delle bellezze del nostro territorio, che sono molto importanti, pur considerando, pur facendo attenzione a tutto quello che si può migliorare, che sicuramente è sempre così, possiamo sempre migliorare tante cose, però tante sono fatte bene. Quindi insomma, partiamo da qui, va bene? Lunedì, da dove dobbiamo partire? Dalla musica, dalle cose belle. Su, amici, su con la vita, su con la vita. Ci ascoltiamo un po' di musica, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Un'alta colonna di fumo nero si è elevata dall'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto subito dopo il mezzogiorno di ieri. Secondo fonti sindacali, l'emissione è stata provocata da un falso allarme di sicurezza che ha attivato l'apertura automatica del blender, le valvole di emergenza dell'impianto. L'episodio ha riacceso le proteste locali. L'assessore all'ambiente di Taranto, Fulvia Gravame, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando il contrasto tra l'immagine festosa della città per i giochi del Mediterraneo e i continui rischi per la salute e sicurezza. Insieme al sindaco Piero Bidetti, il comune chiederà spiegazioni ai gestori e agli enti di controllo sul rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. E questa sera il tricolore scenderà per l'ultima volta sul pennone di poppa dei nave Giuseppe Garibaldi nella rada di Margrande di Taranto, alla presenza dei vertici della Marina Militare del comandante Marco Guerriero. La prima portaerei italiana riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio, il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. Per la città ionica è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline di Taranto. E dal 25 al 27 di agosto il Museo Archeologico Nazionale di Taranto Marta ospiterà l'Atleta di Taranto, un progetto che fonde archeologia e teatro per i 20esimi giochi del Mediterraneo. L'evento, firmato da Massimo Cimaglia con i testi di Barbara Gizzi, fa rivivere l'uomo dietro l'atleta di 2500 anni fa. Il pubblico potrà visitare prima la celebre tomba del V secolo a.C. nella sala VII del Marta, per poi assistere allo spettacolo teatrale accompagnato dall'arpa di Benedetta Miro. Per gli ospiti internazionali sono previsti supporti in inglese e in francese. Dopo turno serale, il 25 e il 26 agosto dalle 19.30 e il pomeridiano, il 27 dalle 16.30. Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria e biglietto al museo. E cambiamo argomento. Il rione Isola Porta Napoli si è aggiudicata il 40° palio di Taranto.

0: terminata la seconda tornata nel canale navigabile, l'imbarcazione biancoceleste guidata da Antonio Lagioia, 69 anni, e Angelo Cuomo è riuscita a recuperare i 9 secondi di distacco accumulati il maggio scorso rispetto alla barca Tre Carrari Battisti. Nonostante la vittoria di Manche del Rione Tamburi con Giovanni e Nicola Di Ippolito, la somma dei tempi delle due gare ha premiato la regolarità di Isola Porta Napoli, arrivata sul gradino più alto del podio nella storica sfida Remiera Tarantina. E ora la pagina dei giochi del Mediterraneo. Oggi scatta il piano straordinario della viabilità per le gare ciclistiche dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La circolazione è sospesa lungo il percorso per il passaggio degli atleti. Chiusura totale per la strada statale 7 Terre, stop anche in città su Corso Umberto e Corso Due Mari fino a fine gara, mentre in Viale Magna Grecia i blocchi saranno temporanei. Accesso in Città Vecchia riservato solo ai residenti dal Ponte di Pietra. Stoppati i mezzi pesanti con deviazioni sulla Taranto Grottaglie. Per gli altri punti garantite aperture dinamiche per pedoni e veicoli. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Giochi del Mediterraneo in cetta di medaglie dal nuoto per l'Italia. Sono 35 le medaglie conquistate dagli azzurri nelle prime due giornate dei giochi di Taranto 2026, mentre invece il medagliere per il nuoto vede ben 26 medaglie conquistate. La giornata odierna sarà contraddistinta dalle due prove su strada di ciclismo, poi ancora nuoto, in serata torna il calcio. E proprio per il calcio il Taranto ha disputato a sorpresa un test contro il Gravina, sconfitti i rossoblù per 1-0 grazie ad una rete di Santoro. Domenica prossima il Taranto impegnato in campionato. Intanto brutte notizie sul fronte infortuni: Mutisi KO con legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che si è rotto e ci sarà l'intervento nei prossimi giorni. Mercato: Martano e Lanzolla, prossimi due arrivi. Doppia presentazione il 26 alle 19 in piazza Garibaldi, alle 21:45 circa lo Iacovone.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Che bello questo pezzo, Olivia Dean, non si smentisce mai, Baby Steps, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso, se ci siamo mai chiesti se ci sono, non so, delle cose, delle modalità per stabilire qual è l'età del nostro cane, ogni volta diciamo: ah sì, devi calcolare a partire da 3 anni, 4 anni in più, poi 7, poi moltiplica per quello, insomma, quanti anni ha il nostro cane? C'è un addio ad una regola che era quella del moltiplica per 7. Alcuni lo dicono, vero Piero? Tu sapevi questa del 7? Bene, non è questa. Benissimo, c'è una nuova formula, lo leggo da Focus, scritta nel DNA, quindi dobbiamo dimenticare i soliti calcoli, perché uno studio dell'Università della California ha elaborato una formula matematica più precisa per confrontare l'invecchiamento del cane con il tuo. Sì, allora, quando vi chiedono spesso, no, quando siamo per strada, a passeggio, quanti anni ha il tuo cane, è possibile che in automatico la vostra mente cominci a fare un calcolo, applicando la mitologica formula secondo la quale un anno di vita di un cane equivale a 7 per un umano. Quindi è così che nascono risposte tipo: a 3 anni è ancora un ventenne, oppure a 10 anni è un passo dalla terza età. Invece uno studio che vi dicevo, pubblicato su Cell Systems, propone un nuovo metodo decisamente più scientifico e basato sull'analisi del DNA dei cani, in particolare sul fenomeno della metilazione. Quindi c'è un orologio biologico per cani. La metilazione cos'è? È una normale modifica epigenetica del DNA. Alcune citosine, con il passare del tempo, acquisiscono una sorta di, tra virgolette, etichetta chimica, un gruppo metile composto da un atomo di carbonio e 3 di idrogeno. Nella maggior parte dei casi questo succede quando la C è seguita da una G, quindi il gruppo che si forma si chiama CpG ed è in qualche modo prevedibile. Con il passare dell'età, infatti, alcuni gruppi acquistano metilazione, altri la perdono, e lo fanno in modo regolare. In parole semplici, cosa sto dicendo? Che conoscendo lo stato di questi gruppi CpG è possibile costruire dei veri e propri orologi biologici, che sono modelli che sanno come questa cosa, la metilazione, cambia nel tempo e anche in base allo stato del DNA analizzato. Quindi quello può calcolare l'età dell'animale. E quello che ha fatto l'Università della California, che ha analizzato questi pattern di metilazione di 104 cani, confrontandoli proprio con quello degli esseri umani e ricostruendo il modo in cui i nostri migliori amici invecchiano. Lo studio quindi smentisce la validità della regola dei 7 anni. L'invecchiamento dei cani infatti non è regolare. All'inizio della loro vita i quadrupedi cosa fanno? Invecchiano molto rapidamente. Ad esempio, il cane di un anno è l'equivalente di un umano di 31. A 2 anni di età diventa l'equivalente di 42 anni e a 4 di 53, a 12 di 71. Insomma, i cani concentrano l'invecchiamento nei primi anni di età, poi rallentano. Nei primi 2 anni ne fanno, tra virgolette, 40, mentre tra i 10 e i 12 passano dai 70 umani ai 71, quindi è molto molto rallentato. Se volete, c'è anche una formula matematica per i più precisi. Allora, età umana uguale 16 per

0: età del cane più 31. E fate questo calcolo, insomma, voi che siete bravi in matematica, io no. Gli autori dello studio comunque mettono in guardia sull'affidarsi ciecamente anche a questa nuova formula. Il loro lavoro è stato condotto esclusivamente sul Labrador e altre razze potrebbero avere pattern di invecchiamento differenti. Ad esempio, i cani più piccoli si sa che vivono di più, e lo stesso vale per i meticci. Quindi l'unico modo per avere una formula universale reale sarebbe studiare la metilazione in tutte le razze canine e anche i meticci, ed un lavoro che sicuramente richiederà altri anni di studi e altre analisi genetiche. Comunque, in tutto questo, se volete allungare la vita, vogliamo allungare la vita ai nostri cari amici, fedeli amici, compagni di viaggio, componenti della famiglia, cosa dobbiamo fare? Nutrirli bene, fargli fare tanto movimento, le passeggiatine in orari, mi raccomando, specialmente con questo caldo, sapete che o mattina prestissimo o sera tardissimo, e coccole, tante coccole, tanta attenzione, tanta cura. Questo allunga la vita e come fa Piero fa così, ecco, lui dice io faccio amici, detto questo, do linea alla regia e ci rivediamo. Come trattate i vostri cagnolini voi? Scrivetemelo 339-680-6868.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl. Che anno era? Non mi ricordo più. Un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa. Erano gli anni... Oh, 97. 1997, amici. Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile. Questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma l'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo. Uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina come un po' tutti, utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché le aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva molto

0: curiosità di capire cosa c'era sotto il appunto questi all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no, c'è un po' la magia dei giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio. E posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, ben trovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, ben trovato.
1: Buongiorno, saluto i radioascoltatori.
0: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva a queste bellezze con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle, è stato un grande successo. Raccontaci tutto.
1: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi, diciamo, cambiano alcune situazioni nel corso degli anni a seconda la distanza delle masserie. Possono diventare due, tre, qualche anno anche una, quindi la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio.
0: Così,
1: è un modo,
0: così come dici tu, Vito, a bordo degli autobus. Voi avete organizzato 5 sì. autobus che sono partiti sì. da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola, poi sono arrivati alle masserie a Modio, giusto? A Modio?
1: Sì.
0: E poi
1: sì,
0: hanno preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la certo. degustazione dei prodotti tipici, che penso che a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti. È così?
1: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti, e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo, è un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda. E quindi hanno potuto
0: Bello.
1: Vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, diciamo, sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda, e quindi, voglio dire, hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
0: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete, insomma, ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio. Quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando. Molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti. Tutto deve essere in relazione. Vero Vito?
1: Sì, diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
0: Prego,
1: ti
0: prego.
1: Sente?
0: Sì, adesso benissimo, ti sento Vito, vai.
1: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente, oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, dei ragazzi molto bravi che hanno intrattato

0: all'arrivo, diciamo, gli ospiti.
1: Bello.
0: E
1: bello.
0: Quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo. Poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
1: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone, e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
1: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello, perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante. Sempre chiamare musicisti professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è, amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio. No, dai, veramente. Va bene, linea Piero Caffio.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
3: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
4: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido. Il clochard è ceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
3: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
4: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
3: Tennis, Arthur Fils batte Francis Tiafo, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0, e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula, per 6-2-6-4.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra

0: Up, una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. New hit.

amici, sono Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies. Questo è un bel pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio e Michael Schenò, che è tornato dall'America. Michael, sei tornato. Michael, sai che sarai intervistato da me, vero? Che mi devi raccontare tutto con tanto di allegati, foto e video. Benissimo, adesso io sono molto molto felice di accogliere

0: vedere in videochiamata la nostra Gabriella D'Andria. Ciao Gabriella, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Bene, bene.
0: Benissimo.
1: Tutto bene.
0: Allora, noi facciamo questa videochiamata oggi perché ci sono, insomma, dei motivi relativi al traffico, agli spostamenti, eccetera. Allora, noi per essere sicuri di introdurre questo argomento lo abbiamo fatto in videochiamata, cosa che ci siamo promesse poi di approfondire, perché questo argomento e questi argomenti di cui parleremo meritano degli approfondimenti. Allora, io ho visto nei giorni scorsi che tu hai fatto dei post molto belli sulla possibilità intanto di uno sportello d'ascolto, e ci dici poi le modalità e come interagire, e poi anche un'analisi un po', come dire, preoccupante rispetto ai femminicidi, a quello che è accaduto, insomma, almeno per quanto riguarda l'ultimo periodo. Ecco, raccontaci un po' cosa... Ecco, quello che sta accadendo.
1: Sì, io normalmente nel periodo estivo cerco di portare avanti un po' il discorso del progetto Ti Scippo, quindi quel progetto che riguarda l'educazione sentimentale ho cercato di diffondere anche su richiesta di parrocchie e associazioni come una forma di servizio di volontariato per andare incontro all'ascolto delle esigenze dei ragazzi che in ambito relazionale, sentimentale, spesso hanno delle domande che restano irrisolte, almeno da parte del mondo degli adulti.
0: Certo.
1: E, per agevolare ulteriormente questa forma di ascolto, quest'anno verrà attivato un servizio chat, quindi con un numero di telefono dedicato e un WhatsApp con tutte le normative privacy relative e con l'aiuto anche di collaboratori che porteranno avanti questa forma di dialogo almeno iniziale, insomma, laddove è possibile intervenire sotto forma educativa, di affiancamento e non certo terapeutica o psicologica.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. Allora intanto parliamo e vediamo, no, sui fatti che accadono, che c'è della violenza, che ci sono delle persone che si, come dire, no, dei ragazzi giovani che spesso le cui relazioni o incontri esterni a volte sfociano in atti di violenza. Però possiamo dire che i ragazzi non nascono violenti, ma magari assorbono, no, come tu ci insegni, un'idea di relazione sbagliata. Il senso di possesso mascherato da attenzioni, abbiamo detto sempre, il controllo, no, del telefono e tante altre azioni. E sono comportamenti che a volte imparano da noi adulti, dal mondo digitale, che scambiano per amore. Tu hai fatto e porti avanti il progetto Ti Scippo, relazioniamoci, che è proprio lavorare sul campo in modo semplice e diretto. Cosa possiamo fare concretamente noi adulti, Gabriella?
1: Sì, in realtà non dobbiamo trasformarci in jukebox di risposte giuste.
0: Certo.
1: Molto spesso andiamo in panico noi genitori per dire, se ci arriva una domanda, oddio, cosa faccio, cosa dico, come rispondo. Io credo che il primo criterio importante è imparare a essere curiosi del mondo dei ragazzi, cercare di affiancarli, di stare a fianco, di creare un terreno utile, favorevole, perché in qualsiasi momento anche la domanda più scomoda,
0: certo,
1: possa essere agevolata, possa diventare facile da ascoltare, e cercando di dare la risposta, ma di trovarla anche insieme a loro.
0: Oh, giustamente, giusto così. Allora, Gabriella, noi facciamo una breve pausa e ci ascoltiamo un pezzo, perché ho delle altre domande da farti che sono molto importanti. Grazie a Gabriella D'Andria, ci rivediamo tra poco.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Marley, Could You Be Loved. Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso torniamo in diretta con la nostra Gabriella D'Andria. Eccoci Gabriella, ben trovata. Siamo tornati in diretta, stiamo parlando di difficoltà, di comunicazione, di come riusciamo e possiamo parlare con i nostri ragazzi, cosa significa davvero parlare con loro. E l'altra domanda è questa, continuiamo con le domande: cosa vuol dire essere vicini a loro? Cosa vuol dire veramente essere vicini? Spiegaci un po' come si fa.
1: Io spero sempre nei miei incontri di non dover arrivare a parlare direttamente della violenza, del ciò che la cronaca purtroppo ci propone ormai quotidianamente.
0: Sì.
1: Di cominciare a molto prima, no? a cercare di parlare, di tracciare quello che può essere un ambiente favorevole al confronto, al dialogo, ad apprendere degli schemi funzionali per le nostre relazioni. Quindi per poter creare questo ambiente, i primi a doverlo provare, a testare, siamo noi adulti. I ragazzi non credono tanto alle parole quanto a ciò che noi riusciamo a mostrare loro, come gestiamo la rabbia, come gestiamo le nostre relazioni. Quindi dobbiamo prima di tutto noi adulti alfabetizzarci a livello emotivo e poter poi trasmettere a loro questo esempio innanzitutto, che questo, non deve essere un esempio.
0: Sì, questo che dice è molto importante.
1: Chissà che valori, ma proprio banalmente capire come rapportarci alle nostre fragilità.
0: Assolutamente, quello che dici è molto importante, Gabriella, perché dobbiamo, come uso il tuo termine, alfabetizzarci alle emozioni, e quindi dovremmo essere in grado, principalmente noi adulti, di fare un percorso e poi per essere vicini ad un'altra persona. E penso che sia un po' diciamo plausibile e ragionevole questo, ma purtroppo questo non sempre accade. Per questo sono felice quando tu dici che noi andiamo nei luoghi, no? Come fai tu, tra le persone, e l'ultimo degli eventi che è stato proprio in piazza, a parlare alle persone, alle famiglie, ai genitori, ai parenti, agli zii, ai nonni, insomma un po' a tutte le persone interessate che hanno in famiglia un ragazzo, un adolescente, no? E dire, un ragazzo giovane, e dire un po': guardate, possiamo fare questo insieme, possiamo fare delle cose insieme. Questo è importante, che noi adulti possiamo prima capirli. E questi sportelli, questo numero di WhatsApp, tu puoi già darlo, puoi già fornirlo, possono già scrivere, scrivono in anonimato. Ancora non è stato lanciato. Ok. Ok, benissimo. Quindi
1: questo social verrà diffuso, quindi
0: bene,
1: cercheremo di andare incontro anche a nuove parrocchie che hanno chiesto gli incontri, a un paio di associazioni. Quindi quest'anno ci saranno delle novità e soprattutto delle collaborazioni. Questa è la cosa più bella.
0: Bellissimo, bellissimo, assolutamente. Questo è importante, perché fare rete vuol dire aiutarsi, no? Come si può a vicenda, e quindi questo significa intanto allargare la comunicazione di quello che tu stai facendo, che è un lavoro pazzesco, perché sappiamo quanto sono forti, grandi i tuoi impegni, e riuscire a trovare il tempo per fare questo è veramente importante, che è molto impegnativo, perché non solo porti avanti questi discorsi con i ragazzi, ma poi sei fisicamente presente agli incontri, agli eventi. È così, Gabriella?
1: Sì, assolutamente. Lo faccio perché innanzitutto sono mamma di due ragazzi che stanno affacciando l'adolescenza, una in pieno, cioè investito in pieno, sì. Esavo molto adolescenza. E quindi anche per quello penso che potersi mettere in gioco sia importante per loro e per me come genitore anche.
0: Assolutamente, assolutamente, bellissimo quello che fai. Allora Gabriella, noi facciamo così, l'appuntamento è alla prossima volta di persona qua in studio, e così raccontiamo magari in quell'occasione l'apertura dello sportello e tutti gli eventi che stanno per arrivare, che potremo annunciare unitamente alle collaborazioni con le altre associazioni e le altre persone che saranno in rete con te. Grazie Gabriella D'Andria per essere stata qua mia ospite, e alla prossima. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Grazie. Bene amici, detto questo, importante che noi continuiamo ad informarci, a parlare con gli esperti di tutto quello che può accadere, di tutto quello che possiamo vivere, di come porci, di come comportarci, di quali atteggiamenti utilizzare. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Gabriella, è stato importante. Dobbiamo alfabetizzarci alle emozioni, questo è importante. Ben detto Gabriella, bello. Amici, adesso detto questo, noi ci ascoltiamo un po' di musica, tra pochissimo arriveranno le news locali e voi restate sempre qui e mi raccomando, su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Un'alta colonna di fumo nero si è elevata dall'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto subito dopo il mezzogiorno di ieri. Secondo fonti sindacali, l'emissione è stata provocata da un falso allarme di sicurezza che ha attivato l'apertura automatica del blender, le valvole di emergenza dell'impianto. L'episodio ha riacceso le proteste locali. L'assessore all'ambiente di Taranto, Fulvia Gravame, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando il contrasto tra l'immagine festosa della città per i giochi del Mediterraneo e i continui rischi per la salute e sicurezza. Insieme al sindaco Piero Bidetti, il comune chiederà spiegazioni ai gestori e agli enti di controllo sul rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. E questa sera il tricolore scenderà per l'ultima volta sul pennone di poppa dei nave Giuseppe Garibaldi nella rada di Margrande di Taranto, alla presenza dei vertici della Marina Militare del comandante Marco Guerriero. La prima portaerea italiana riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio, il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. Per la città ionica è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline di Taranto. E dal 25 al 27 di agosto il Museo Archeologico Nazionale di Taranto Marta ospiterà l'Atleta di Taranto, un progetto che fonde archeologia e teatro per i 20esimi giochi del Mediterraneo. L'evento, firmato da Massimo Cimaglia con i testi di Barbara Gizzi, fa rivivere l'uomo dietro l'atleta di 2500 anni fa. Il pubblico potrà visitare prima la celebre tomba del V secolo a.C. nella sala VII del Marta, per poi assistere allo spettacolo teatrale accompagnato dall'arpa di Benedetta Miro. Per gli ospiti internazionali sono previsti supporti in inglese e in francese. Dopo turno serale, il 25 e il 26 agosto dalle 19.30 e il pomeridiano, il 27 dalle 16.30. Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria e biglietto al museo. E cambiamo argomento. Il rione Isola Porta Napoli si è aggiudicata il 40esimo palio di Taranto, determinata la seconda tornata nel canale navigabile. L'imbarcazione biancoceleste, guidata da Antonio La Gioia, 69 anni, e Angelo Cuomo, è riuscita a recuperare i 9 secondi di distacco accumulati il maggio scorso rispetto alla barca Tre Carrare e Battisti. Nonostante la vittoria di Manche del Rione Tamburi con Giovanni e Nicola Di Ippolito, la somma dei tempi delle due gare ha premiato la regolarità di Isola Porta Napoli, arrivata sul gradino più alto del podio nella storica sfida Remiera Tarantina. E ora la pagina dei giochi del Mediterraneo. Oggi scatta il piano straordinario della viabilità per le gare ciclistiche dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La circolazione è sospesa lungo il percorso per il passaggio degli atleti. Chiusura totale per la strada statale 7 Terre, stop anche in città su Corso Umberto e Corso Due Mari fino a fine gara, mentre in Viale Magna Grecia i blocchi saranno temporanei. Accesso in Città Vecchia riservato solo ai residenti dal Ponte di Pietra. Stoppati i mezzi pesanti con deviazioni sulla Taranto Grottaglie. Per gli altri punti garantite aperture dinamiche per pedoni e veicoli. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Giochi del Mediterraneo in cerca di medaglie dal nuoto per l'Italia. Sono 35 le medaglie conquistate dagli azzurri nelle prime due giornate dei giochi di Taranto 2026. Mentre invece il medagliere per il nuoto vede ben 26 medaglie conquistate. La giornata odierna sarà contraddistinta dalle due prove su strada di ciclismo, poi ancora nuoto. In serata torna il calcio. E proprio per il calcio il Taranto ha disputato a sorpresa un test contro il Gravina. Sconfitti rossoblù per 1-0 grazie ad una rete di Santoro. Domenica prossima il Taranto impegnato in campionato. Intanto brutte notizie sul fronte infortuni. Mutisi KO con legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che si è rotto e ci sarà l'intervento nei prossimi giorni. Mercato, Martano e Lanzolla, prossimi due arrivi. Doppia presentazione il 26 alle 19 in Piazza Garibaldi, alle 21.45 circa lo Iacovone.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Leone, Cucù Marie, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo al centro commerciale Porte dello Ionio, qui a Taranto, perché è in corso la presentazione del primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco in servizio in quiescenza, che si terrà a Taranto sabato 29 agosto. Questo è l'evento che rientra tra quelli collaterali ai 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ed entro per questo motivo in collegamento con Francesco Riondino, che è il coordinatore della manifestazione. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo momento importante, c'è in corso in questo momento la presentazione a Porte dello Ionio, e ci vuoi raccontare quello che accadrà sabato 29 agosto?
1: Assolutamente sì, intanto la nostra manifestazione presuppone un corteo che partirà dall'ingresso dell'Arsenale Marina Militare, farà le vie cittadine, quelle centrali, via di Palma, piazza Immacolata, via d'Aquino, si fermerà a piazza Carmine, dove ci sarà la celebrazione della messa per i caduti in servizio. Successivamente poi ci sarà la Coppieropoli, un percorso dedicato ai bambini e sull'educazione alla sicurezza. Contestualmente ci sarà lo srotolamento delle bandiere, della bandiera italiana sulla facciata della chiesa del Carmine, un sorvolo sicuramente anche dell'elicottero dei Vigili del Fuoco e l'esposizione di altri mezzi dei Vigili del Fuoco per rappresentare quella che è la vicinanza e quella che è la storicità, la vicinanza alla popolazione, al territorio, e quella che è la storicità e l'orgoglio dei Vigili del Fuoco, che in quel giorno mostreremo alla cittadinanza, condividendo quelli che sono i valori dei giochi del Mediterraneo, a partire dalla pace tra i popoli.
0: Certo.
1: Siamo convinti che la pace si deve guadagnare giorno per giorno attraverso l'esercizio di valori come quello, per noi almeno, del volontariato, della solidarietà, della prossimità, certo, dell'inclusione. Quindi sposiamo perfettamente i valori dei giochi e ci siamo ritagliati un momento di protagonismo all'interno di questo arco temporale, di questa manifestazione più grande e storica per la città di Taranto.
0: Assolutamente, assolutamente questo. Francesco, io ti ringrazio per essere intervenuto qua in diretta in Partecipiamo Taranto su Cittadella Radio e TV. Ti auguro buon lavoro e a presto, alla prossima, grazie mille.
1: Grazie, vi aspettiamo il 29 di agosto tutta la giornata con la chicca finale in piazza Garibaldi nel Fan Village, dove la nostra banda, quella del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si esibirà per più di un'ora.
0: Benissimo,
1: grazie a te,
0: benissimo,
1: e grazie agli ascoltatori.
0: Grazie mille, grazie a Francesco Riondino, a presto, buon lavoro, buona giornata, grande, grande questa manifestazione.
1: Grazie,
0: è importante, amici, perché non so se voi vi ricordate, da piccoli noi volevamo fare i Vigili del Fuoco, che erano questi grandissimi eroi che ci salvavano, che attraversavano le fiamme, che ancora oggi, cari amici, come avete sentito, rischiano la vita e alcuni la perdono in determinate occasioni. Quindi questo momento è veramente importante di sensibilizzazione per i bambini e per gli adulti, e quindi il 29 agosto ci sarà questa grande manifestazione. Poi siamo curiosissimi, perché di solito le bande di queste corporazioni, di queste, sono bravissime a suonare, sono degli ottimi musicisti. Quindi questo sarà il 29 agosto qui a Taranto. Adesso linea alla regia, ci rivediamo tra poco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo

0: bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

mitico David Bowie. Che anno era questo pezzo? Che anno era? Il 1983. Bene, molto bello, bello, bellissimo, bellissimo. Questa è la prima traccia dell'album Let's Dance. Sì, è proprio questo. Fu il terzo singolo estratto da questo disco, sempre nello stesso anno. Molto bello, bello. Piero, grazie, che ogni tanto ci fai rivivere queste sensazioni così. Molto bene. Allora, detto questo, amici, io sono arrivata al termine. Oggi siamo giunti proprio precisamente alla fine della nostra puntata. Vi ringrazio. Siamo partiti bene, oggi è lunedì, quindi piano piano si riparte, sono un po' diesel, però sì, si riparte. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino, la regia e la parte tecnica, e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it oppure al 339 680 6868, il nostro numero WhatsApp. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Noi ci vediamo domani, come sempre, precisi e puntuali qui su Partecipiamo Taranto. Vi auguro buon proseguimento anche con i nostri programmi di Cittadella la Radio e Cittadella la TV, e ci vediamo domani. Grazie mille. Ciao ciao!

0: fun.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Arieti e Arquata del Tronto ad Ascoli Piceno colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati, cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
1: La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il vertice in formato ibrido e presieduto da Francia e Regno Unito punta a riaffermare il sostegno a Kiev e a discutere nuove misure per aumentare la pressione sulla Russia. Tra i leader presenti il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Secondo la TASS sarebbe stata invece rinviata la prevista missione a Kiev e Mosca degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
2: Paura questa mattina a Cassino in provincia di Frosinone dove c'è stata una violenta esplosione. Intorno alle 8:45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due, la deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
1: Un uomo di 55 anni di Villorba nel Trevigiano è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso nei pressi dell'automobile della ex compagna parcheggiata vicino a un locale pubblico di Carbonera. Il 55enne avrebbe rintracciato l'auto tramite un dispositivo GPS installato all'insaputa della donna nel vano motore. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata della vittima.
2: Affinché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il governo ha spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di lunedì 24 a quella di mercoledì 26. L'esecutivo ora dovrà chiarire cosa succederà dopo anche per salvare il controesodo estivo.
1: Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì 27 agosto una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno, oggi è lunedì 24 di agosto, sono le 8:23 al microfono Valentina Castellaneta insieme a voi fino alle 9 dall'altra parte del vetro c'è Piero Caffio. È vero, abbiamo iniziato in ritardo, niente rassegna stampa stamattina perché ragazzi Ulisse ci ha messo meno tempo ad arrivare a Itaca dopo la guerra di Troia, io invece per arrivare qui alla Cittadella della Carità, sede di Radio Cittadella, ci ho messo 20 anni, ho dovuto fare il giro da Monte Mesola perché oggi è il giorno del ciclismo e allora è previsto un piano straordinario del traffico per il passaggio della gara ciclistica. State attenti, drizzate le orecchie perché ora vi do delle informazioni che vi salveranno la vita. Chiusi completamente al traffico dalle 8:30, quindi fra 5 minuti fino al termine della gara, Corso Umberto e Corso Due Mari. Chiusa anche Viale Magna Grecia, stop temporanei ai veicoli soltanto al passaggio dei ciclisti indicativamente dalle 9:30 per poi tra le 13 e le 13:30, quindi Viale Magna Grecia soltanto la mattina sarete bloccati. Città Vecchia, dal Ponte di Pietra passa solo chi deve entrare nel quartiere Città Vecchia, il traffico attraversamento verrà deviato, quindi Ponte di Pietra solo se dovete fare la ringhiera andate a casa, altrimenti niente. Negli altri punti della città non ci sarà un blocco continuo, la polizia locale aprirà il transito ai veicoli e pedoni tra un gruppo di ciclisti e l'altro, seguite però le indicazioni degli agenti sul posto e state attenti alla guida. Inoltre vi dico che è chiusa anche al traffico la strada statale 7 Ter, traffico totale dalle 8 alle 17, l'intero percorso di gara e la circolazione soppressa a partire dalle 8 per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti, quindi mi raccomando anche sulla strada per San Giorgio e verranno deviati al traffico le strade per Grottaglie con rientro sullo svincolo di Grottaglie Paparazzo, contrada Paparazzo. Se ci state ascoltando in TV e state facendo colazione, oggi siete in ferie, state tranquilli, starete solo a casa o vi passate a vedere un attimo il ciclismo, che è sempre bello visto che il Giro d'Italia non passa da queste latitudini ormai da un po'. Però se invece siete alla guida di mezzi pesanti e mi state ascoltando in radio, ragazzi, sui camion dovete avere un po' di pazienza oggi perché tutti i camion verranno deviati sulla strada per

grottagli. Io ve lo sto dicendo, state attenti, state tranquilli, ce la possiamo fare. In fin dei conti è un po' di sacrificio, i giochi del Mediterraneo ci stanno facendo vedere una Benny Pilato che conquista l'oro, robe bellissime, tanti giovani in giro per la città. Ci sono anche amici miei che dicono di aver capito la differenza fra fioretto e scherma. Io ancora non l'ho capito, se l'avete capita mandateci un messaggio al 339 680 6868. E insomma, ragazzi, oggi va così, la città però è bella e il 3 settembre non è così lontano. Noi adesso però ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo, ma dal punto di vista della sicurezza in mare.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, New Hit.

0: Bentornati a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella, bentornati anche a chi ci guarda in TV sul canale 94 e anche in streaming, pure voi, anzi voi ci venite a cercare proprio. E allora noi torniamo a parlare di sport, di giochi del Mediterraneo, perché ci avviciniamo a chi sta dietro le quinte, a chi è dietro la macchina organizzativa, perché c'è un lavoro immenso a partire dalla sicurezza in acqua. Oggi parliamo di un'eccellenza tarantina come la SD Enjoy Your Dive e abbiamo qui con noi Luca Pellicoro, che è il presidente dell'associazione. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno,
0: Luca.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Enjoy Your Dive è stata convocata da ben tre federazioni nazionali per presidiare i campi di gara in acqua. Ne parliamo un attimo velocemente perché in questo spazio abbiamo poco tempo. Tre federazioni sportive, il triathlon, canoa, kayak e canottaggio, vi hanno scelto per garantire la sicurezza. Cosa significa per la vostra associazione questo riconoscimento?
1: Vuol dire che abbiamo lavorato bene in passato. In effetti questa cosa non nasce dal nulla, ma nasce dal fatto che degli anni addietro abbiamo partecipato sempre come assistenza e soccorso in acqua, soprattutto con la Federazione del Triathlon, gli internazionali di paratriathlon e gli nazionali di aquathlon, quindi evidentemente abbiamo fatto una buona figura le ultime volte, e quindi sulla scia di questa esperienza avevano già un punto di contatto in città. E, insomma, rimasti soddisfatti, ci hanno richiamato. E...
0: Che bello! È bello, voi avete già fatto il canottaggio, giusto?
1: L'altro... Ieri si sono concluse le gare di canoa-kayak, dove erano presenti quattro dei nostri operatori con le imbarcazioni. Erano le gare dove eravamo meno impegnati, tra virgolette. Il lavoro un po' più importante incomincerà il 28 con il canottaggio e il triathlon.
0: E che cosa utilizzerete voi? Solo la subacquea? Perché voi vi occupate soprattutto di subacquea, giusto?
1: Nel senso che sì, partiamo da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle

0: imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon, e poi avremo due moto d'acqua con due operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
1: E di questo e di tanto altro ne parleremo fra pochissimo dopo una canzone.
2: Attenzione ai sassi, piano sassi, un po', dai, vai,
3: al treno.

0: tornati su Radio Cittadella, Cittadella TV, questo è Buongiorno Taranto, continuiamo il nostro focus sui giochi del Mediterraneo e sulla sicurezza in mare, un tema fondamentale in una città di mare che possiamo dire si affaccia agli sport acquatici, non è che sempre li abbiamo fatti. Con noi c'è sempre il presidente di Enjoy Your Dive, Luca Pellicoro.
1: Sì, beh, è una città che è votata al mare, ovviamente negli ultimi anni sono esplosi un po' di più e quindi si è avuta la necessità, insomma, di fare tutte le cose per bene.
0: Voi avete fatto un lungo percorso di formazione tra marzo e maggio con la protezione civile per il soccorso sia di superficie che subacqueo. Quanto è cruciale la preparazione continua per il vostro team?
1: Si chiama proprio sistema continuo di addestramento proprio perché necessita del fatto che ogni operatore deve essere continuamente addestrato. Se mi addestro, faccio un corso, mi abilito, ma poi non do un seguito e non mi addestro continuamente, alcune fasi, alcuni passaggi rischio di perderli, quindi è necessario che insomma sia una cosa abbastanza costante nel tempo. È fondamentale. A marzo in realtà noi eravamo già abilitati come rescue in acqua, come soccorritori subacquei, abbiamo voluto implementare abilitandoci come operatori di protezione civili di primo e secondo livello, chi come operatore di superficie e chi come sommozzatore, tant'è che avevamo il desiderio

0: studio di creare, è stato proposto di creare una sezione subacquea della Protezione Civile del Comune di Taranto, proprio per offrire in caso di necessità un servizio insomma alla comunità, sperando, ripeto, che non ce ne sia mai l'esigenza. E quindi questo addestramento, questi corsi, abbiamo fatto un ulteriore corso per soccorritori di moto d'acqua, per, ovviamente, per chi era già patentato, e quindi insomma la formazione c'è stata, continua ad esserci, continuiamo ad addestrarci anche in questi giorni. Oggi stesso faremo delle operazioni di addestramento proprio all'indomani delle gare di canottaggio e di triathlon.
1: Oltretutto voi avete fatto anche avete anche gestito la sicurezza al mondiale di triathlon e altre gare che si sono tenute sul territorio, e tra l'altro non è solo questo la mission di Enjoy Your Dive, è anche la tutela dell'ambiente marino, la prevenzione e anche l'inclusione sociale. Avete tante sfaccettature come associazione.
0: Sì, sì, vabbè, partiamo dalla base c'è sempre il mare di mezzo, quindi il mondiale paratriathlon fummo chiamati perché lavorando con le persone con disabilità c'era un nesso, diciamo, con gli atleti che gareggiavano, appunto, e insomma è quello che serviva e quello che potevamo offrire, e quindi insomma chi meglio di noi, mi permette di dire, insomma, poteva essere d'aiuto. Sì, siamo ad ampio spettro, nel senso che ci piace la sicurezza, ci piace lavorare nell'inclusione, la formazione, la tutela ambientale anche, perché no? Quindi è tutto, secondo me, concatenato. L'importante è che ci sia il minimo comune multiplo, che è il mare.
1: Anche perché immagino abbiate riempito un vuoto a Taranto rispetto a queste tematiche.
0: Credo di sì, cioè, oddio, non avevo mai sentito parlare di alcuni aspetti, e quindi sì, però come dicevo anche in qualche altra intervista, è una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
1: Ebbene, Luca Pellicoro, quali sono le prossime gare? Quando, soprattutto noi, dici i giorni, perché i nostri ascoltatori così
0: allora,
1: sanno.
0: Le gare vere e proprie sono il 29 e il 31 per il triathlon, e poi il 31, 1 e 2 settembre per il canottaggio. Gli altri giorni sono di allenamenti, in cui comunque dovremo essere presenti e insomma essere
1: è lo specchio d'acqua, è quello vicino alla SVAM.
0: Lo specchio d'acqua per il canottaggio dovrebbe essere quello della SVAM, lo stesso dove hanno gareggiato con la canoa, mentre per il triathlon il canale navigabile, che è molto più, la verità, un po' più scenografico, insomma, sotto il ponte girevole, un po' più particolare.
1: Abbiamo visto in tanti anni c'è stata un'altra gara, insomma, ci sono
0: il Mediterraneo Open Water, Mediterraneo dell'amico Open... Massimo Donadei, che anche quest'anno a settembre. Sì, che si ripete ogni anno.
1: È sempre molto scenografico, e tra l'altro sappiamo che il canale navigabile non solo è pulito, ma anche offre un ecosistema non indifferente. E allora noi adesso ci fermiamo, abbiamo finito con Luca Pellicoro, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E quando torniamo parleremo di questa gara di ciclismo che si tiene oggi. Aspettate e tornate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
8: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La

0: proprio una vita loca. Anzi, oggi sarà una giornata un po' pazza con questa storia del ciclismo, ma noi ce la caveremo. È una giornata un po' spartiacque perché entrano nel vivo con la gara del ciclismo in linea e mezza. Città sta riorganizzando, si sta riorganizzando per l'evento, per capire meglio cosa sta succedendo sul campo e cosa sta succedendo in questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo in video collegamento Emiliano Fraccica, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno Emiliano.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì, sarà una giornata particolare, questi giochi entrano nel vivo, questa nuova giornata piena di sport, ci sarà tanto, come detto si comincia col ciclismo, sarà un'altra giornata in cui Taranto sarà protagonista senz'altro.
0: Che altre gare ci sono oggi a parte il ciclismo? Che cosa seguirai?
1: Oggi ci possiamo gustare dei titoli che saranno assegnati anche nel nuoto, quindi continua a essere protagonista la piscina di Torre d'Aiala, che tante soddisfazioni ci ha regalato in questi giorni, soprattutto ieri, e poi verranno assegnati anche dei titoli nelle bocce, nella lotta, nello scherma. Mentre poi proseguiranno anche i tornei a squadre, quindi calcio, padel, pallamano e volley.
0: Tra l'altro aspettiamo tutti la prima partita allo Iacovone Italia-Kosovo del 26, se non mi sbaglio. Io ho già il biglietto.
1: Sì, sarà una serata particolare perché ci sarà naturalmente la partita degli azzurrini guidati dal CT Franceschini, ma nell'intervallo verrà presentata la squadra del Taranto che affronterà la stagione 26-27, quindi molti spettatori stanno venendo non solo per vedersi la partita dell'Italia, ma anche per vedere la propria squadra del cuore presentata nella nuova casa, che è questo impianto bellissimo,
0: veramente
1: che abbiamo
0: bellissimo.
1: Sì, che abbiamo già visto.
0: Quindi mi stai dicendo che mi devo portare la sciarpa?
1: La sciarpa forse no, perché farà un po' caldo, però
0: vabbè, ma un tifoso se la porta sempre.
1: Se hai una maglietta del Taranto, portatela.
0: Va bene, allora metto la maglietta del Taranto. Senti Emiliano, ho visto che a parte Ionios, che sta facendo furore, la mascotte dei giochi del Mediterraneo, ci sono anche personaggi famosi che non hanno resistito e si sono fatti la partitella di padel nei nuovi impianti.

Sì, hai detto bene. C'è stato un bel siparietto ieri perché il nostro ministro dello sport e dei giovani, Andrea Bodi, non ha resistito. Ieri è andato a vedere il padel al Mediterranean Park. Non ce l'ha fatta a resistere. Lui si è voluto cimentare in qualche scambio con la nazionale spagnola, tra l'altro, che è una delle nazionali favorite alla vittoria.

0: fossero degli scambi così senza punteggio.
1: Ah, non hanno voluto umiliarlo, insomma. Però,
0: sicuramente sorridere il fatto che un uomo delle istituzioni, no, si cimenti in questa gara.
1: Certo, certo. Bene, Emiliano, io ti ringrazio. Continueremo a seguire i giochi del Mediterraneo. Quando vuoi, batti un colpo, quando ci vuoi raccontare qualcosa di divertente. Tra l'altro, certo, ragazzi, certo, c'è la squadra, c'è la delegazione spagnola che ha un profilo Instagram veramente da morire da ridere e che sta facendo vedere degli scorci di Taranto anche molto belli. Quindi, se volete, seguiteli su Instagram perché sono troppo carini.
0: Sì, sì, io ho già avuto modo di vederli e sono veramente bravi.
1: Ieri c'è stata anche una sorta di corrida fra Ionios e uno di loro, sono molto carini, molto belli questi giovani atleti in giro per la città. Grazie Emiliano Fraccica per essere stato con noi e per averci raccontato un po' i giochi del Mediterraneo.
0: Di niente, grazie a te Valentina e un saluto a tutti.
1: Un'informazione di servizio per i colleghi che stanno arrivando in redazione: fate la strada per Martina. Anche voi, mi raccomando, state attenti, abbiate pazienza con questo traffico, con questi blocchi stradali, un po' di sacrificio per far vedere una città bellissima. Diamoci da fare tutti insieme, insomma. E io ringrazio Piero Caffio per essere stato alla regia con noi oggi. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani, e invece l'informazione con Cittadella TV e Radio Cittadella continua con i nostri giornali radio, il telegiornale delle 14 Partecipiamo Taranto, e se volete avere notizie per i giochi del Mediterraneo alle 15 e alle 19 ci sono due trasmissioni dedicate. Io vi ringrazio per essere stati con me questa mattina, ci sentiamo domani e buona giornata, buoni giochi del Mediterraneo, buon lavoro, ciao ciao.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari, con sarcasmo.

0: Entusiasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre

nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo,

0: un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sott'aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il

0: successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
1: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
2: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
0: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
2: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
3: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
2: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
3: Tieni, sono per il college.
0: Perché continuare a rischiare?
2: Non lo fanno per i soldi.
0: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
4: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
2: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
5: Finiamo il lavoro.
2: C'è uno schema ricorrente.
0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
2: Inseguimento.
6: No.
0: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
7: Scendi dall'auto!
8: Siete quelli di Come rapinare una banca?
7: Sì!
8: Io amo il vostro show!
9: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
9: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
10: Non ci riesco.
8: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.

0: come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
1: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
2: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
3: Sta alla larga da me.
4: Perdi colpi.
1: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
5: Bei fiori.
6: No, sono per la casa nuova.
5: Io sono MJ.
6: Io sono il vicino della porta accanto.
5: Vicino amichevole.
7: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
8: Io di questa storia non so niente.
9: Se ti rivedo ti ammazzo!
10: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
11: Renzo Invernizzi,
12: detto il salamandra.
13: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
14: Ed era Diego, sei sotto copertura?
13: Quasi. Investigatore privato.
15: Mi manda il collocamento?
16: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
17: Diego Viani
18: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
19: Omicidio?
20: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
21: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
22: Noi.
23: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
24: vilipendio di cadavere.
25: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
26: Io con questa storia non c'entro.
25: Ma che è?
27: Mamma, adesso ti devo lasciare.
25: Io sarei il coglione.
28: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
29: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
30: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
31: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
32: Un attimo. Pronto, mamma?
33: Ti posso richiamare io?
32: Come è fatta a trovarci?
30: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
34: Dove sono i 5?
35: No.
34: Miliardi in lingotti d'oro!
28: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
29: Me la ricordo.
28: Dammela.
29: Eh no.
28: Dammi sta scatola.
29: L'ho nascosta.
28: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa? Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
9: Le storie sono vere.
8: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
9: Maui, semidio del vento e del mare.
10: Eroe degli uomini.
9: Huh?
10: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
9: Ti ringrazio.
10: Tranquilla.
11: Se la luce risplende così, è un segno.
9: Mi serve il tuo aiuto.
10: Non vado in missione con una mortale.
9: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
10: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
9: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
12: Chi è Vaiana?
10: Pronta a essere l'eroina?
9: Andiamo a salvare il mondo.
10: Ti guardo le spalle. C'è. Qualcosa tra i denti?
13: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
1: Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
5: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
6: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still
0: so wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Come si sente oggi?
8: D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Gambizzazione intorno alle 23 di ieri in uno stabile di via Cape Celato, ad essere raggiunto ad un polpaccio da due colpi di pistola un 52enne tarantino che non è fortunatamente in pericolo di vita. Le indagini sono a cura della squadra mobile della questura di Taranto. Intanto una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo di Taranto nella tarda mattinata di ieri. Dall'azienda dicono che si è trattato di un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Intanto sui social monta la protesta. A presidiare i campi di gara di triathlon, canoa, kayak e canottaggio per i giochi del Mediterraneo saranno i soccorritori della SD Enjoy Your Dive, associazione tarantina chiamata da ben tre federazioni nazionali per garantire

0: garantire l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei subacquei. Intanto si prepara ad entrare nel vivo a Taranto il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, un grande evento sostenuto dal Comune ma anche dalla Provincia e dalla Regione, in programma per sabato 29 agosto. A tra poco.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più

0: evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Un cordiale saluto, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con la cronaca. Fortunatamente non è in pericolo di vita l'uomo, un tarantino di 52 anni, che ieri verso le 23 è stato gambizzato mentre si trovava in un edificio di via Capecelatro a Taranto. Due i colpi di pistola che lo hanno raggiunto ad un polpaccio, è stato dunque soccorso e trasportato presso l'ospedale civile dove è tuttora ricoverato. È nel pieno l'attività investigativa al fine di raccogliere elementi utili a ricostruire il fatto di sangue, ma anche ovviamente ad individuare il responsabile della sparatoria ed il movente. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura di Taranto diretta dal dottor Antonio Serpico.

0: Ed ora il punto a cura del direttore Enzo Ferrari.
1: Opportuni o meno che siano, ognuno la pensi come vuole, i fischi a Giorgia Meloni hanno rubato la scena. Peccato che questo episodio abbia finito per oscurare il momento importante che Taranto sta vivendo. Sulle prime pagine dei giornali nazionali, infatti, il valore di questa manifestazione, il valore per Taranto di questa manifestazione, è passato quasi inosservato perché i fischi a Meloni hanno fatto più clamore. E peccato che ancora una volta, e sempre dal solito giornale, i giochi del Mediterraneo siano stati usati esclusivamente come clava per colpire il governo, senza alcun rispetto per la città, fatta passare quasi come una ladra che ha rubato soldi al paese per questa manifestazione. Ma torniamo ai fischi. La stessa Meloni non li ha contestati, ma con grande astuzia politica ha detto di averli compresi, di aver compreso il dissenso che c'è a Taranto, le difficoltà che questa città vive, riconducendole però al caso Ilva. E forse il punto è proprio questo, perché questo è un punto di vista parziale che ha accomunato tutti i governi che si sono succeduti in questi anni. A questi governi, forse anche per responsabilità locali, è mancata l'adeguata consapevolezza della complessità del caso Taranto, non solo del caso Ilva, una città che per oltre un secolo è stata mantenuta dallo Stato, che però allo Stato ha dato tutto e poi dallo Stato è stata bruscamente abbandonata e di questo abbandono qui sono rimaste solo le macerie. Il caso Taranto dunque, non il caso Ilva o non solo il caso Ilva. Taranto è una città che va ricostruita. I giochi possono essere una opportunità, certamente non l'unica, e su questo bisogna adesso lavorare. Un'ultima annotazione. Registriamo che al Partito dei Verdi è tornata la voce. I Verdi, che sono al governo della città, erano stati un po' afoni in questo anno di amministrazione comunale nella quale loro hanno l'assessorato all'ambiente. Ora, dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano e anche dopo la nube che si è sollevata ieri dall'Alto Forno 2, sembrano aver riacquistato voce e addirittura il consigliere comunale dei Verdi ha rivendicato con orgoglio di essere stato tra i fischiatori contro la Presidente del Consiglio. Ebbene, siamo contenti per lui che abbia potuto rimettere in esercizio le sue corde vocali.
0: Basta scaricare le responsabilità sui lavoratori di Kim a mobilità, a dirlo sono le organizzazioni sindacali con riferimento alle criticità registrate al termine della cerimonia dei Giochi del Mediterraneo. Sentiamo.
2: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei Giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Kima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disabili finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino rendendo inevitabile i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
0: Una nube nera dall'Alto Forno 2 dello stabilimento siderurgico è accaduto nella tarda mattinata di ieri. Sui social ancora una volta l'indignazione dei tarantini.
3: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei Giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23

0: 3 agosto. Il fumo proveniva dall'alto forno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia di commenti di protesta accompagnati da l'invocazione della chiusura dello stabilimento, un epilogo che almeno per quanto riguarda l'aria a caldo è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
1: E intanto nave Garibaldi lascia Taranto per sempre, destinazione Indonesia.
2: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Si prepara ad entrare nel vivo a Taranto il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, un grande evento sostenuto da Comune, Provincia e Regione che sabato 29 agosto riunirà in città il personale in servizio e in congedo da Puglia, Basilicata e Calabria.
3: Dalle statistiche fatte, i Vigili del Fuoco risultano il corpo più amato dagli italiani. Mi emoziona anche a dirlo.
4: Con l'emozione e l'orgoglio di sempre, Taranto si prepara ad ospitare il primo raduno interregionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento in programma il prossimo 29 agosto che vedrà riuniti tutti i Vigili del Fuoco in servizio, i colleghi in congedo e le loro famiglie provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. L'occasione della presentazione ufficiale dell'evento è stata anche la cornice ideale per far esibire la squadra di ginnastica ritmica dei Vigili del Fuoco, mostrando il volto artistico del corpo nazionale.
3: Il nostro evento ricade tra un evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo ed è un momento particolare anche a che si riuniscono le tre regioni, Puglia, Basilicata e Calabria, dei soci ex Vigili del Fuoco e Vigili del Fuoco insieme.
4: Ma torniamo al 29 agosto, un ricco programma concentrato in un'unica intensa giornata. Il ritrovo dalla mattina alle 8.30 all'Arsenale Militare e una sfilata lungo Via di Palma e Via d'Aquino fino a Piazza Carmine per la messa alle 10, a seguire il celebre Pompieropoli per i più piccoli e lo spettacolare saggio del gruppo SAF con la discesa del tricolore dalla facciata della Chiesa del Carmine. Dopo il pranzo sociale al Circolo Ufficiali della Marina, il grande finale in serata in Piazza Garibaldi con il concerto della banda musicale del Corpo, arrivata direttamente da Roma.
5: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale, quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei ventesimi giochi del Mediterraneo.
4: Come siete messi per i giochi del Mediterraneo come corpo?
5: Molto molto bene, nel senso il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Noi facciamo parte della commissione di vigilanza che verifica a tutto tondo non solo la sicurezza antincendio ma gli impianti elettrici, le uscite del pubblico, quindi è stato tutto verificato.

0: Quindi siamo tranquilli da questo punto di vista, siamo sempre presenti, ovviamente abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso.
1: A presidiare i campi di gara di triathlon, canoa, kayak e canottaggio per i Giochi del Mediterraneo saranno i soccorritori dell'ASD Enjoy Your Dive, associazione tarantina chiamata da ben 3 federazioni nazionali, al fine di garantire l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei subacquei. Proprio di questo importante impegno ha parlato questa mattina Luca Pellicoro, che è il presidente dell'associazione, ospite della nostra Valentina Castellaneta durante la trasmissione. Buongiorno Taranto.
2: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben 3 federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie e subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
3: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo 2 moto d'acqua con 2 operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
2: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo, a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali, ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale, ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
3: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
1: Intanto i Giochi del Mediterraneo hanno già una stella e Ionios, la simpatica mascotte che ieri sera è stata protagonista al Fan Village di Piazza Garibaldi.
4: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei Giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei Giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Iccos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Scuma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
1: L'atleta di Taranto rivive nello spettacolo di Massimo Cimaglia al Marta, 3 giornate per assistere alla rappresentazione e per visitare la tomba dell'atleta.
4: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il Marta. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del Marta, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il Marta fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale rivale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia. Con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità. Per il 25 e il 26 agosto alle 19.30 visita la tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo e poi ancora alle 21 visita la tomba dell'atleta e alle 21.30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16.30 visita la tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita la tomba dell'atleta e alle 18.30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Grande successo di pubblico intanto a Palagiano per l'evento Febbre Italiana.
5: Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
6: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
1: Intanto la rievocazione storica Polso Sano a Pulsano è arrivata alla sua 41esima edizione.
5: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Polso Sano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
1: A dicembre prossimo la mostra Paolo Rossi e The Football Legends Taranto e dal 2027 il campeggio estivo per bambini, ragazzi e famiglie. Sono le tappe del progetto Taranto Sports Legends Experience, nato dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Taranto e dalla società Il Mondo di Scimpa. Testimonial dell'iniziativa il campione del mondo 2026 Gianluca Zambrotta, Taranto per un'iniziativa legata alla 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, il terzino di Juve, Milan e Barcellona, ha incontrato il sindaco Piero Bitetti a Palazzo di Città, condividendone la visione di Taranto, città di sport e inclusione. Questo accordo, ha spiegato il primo cittadino, ci consentirà di ospitare, senza spese per la collettività, una mostra dal grande fascino per tutti gli appassionati, dedicata principalmente alla figura di Paolo Rossi, ma con richiami anche ad altri campioni. Inoltre abbiamo fatto in modo che questo evento avesse anche una dimensione più locale con la giusta valorizzazione della storia del nostro Taranto. E intanto ora ascoltiamo le interviste ai protagonisti dei giochi avvicinati ai nostri microfoni da Maurizio Mazzarella di Giornale Rosso Blu. Partiamo per la scherma con Roberta Marzani, vincitrice della medaglia d'oro nella spada. Sentite.
7: Roberta, una vittoria che vale doppio perché davanti a un pubblico bellissimo e quindi d'Italia.
8: Sì, vale doppio sicuramente perché comunque anche all'inizio della stagione è un buon inizio, mettiamola così, e sarà lunga, vediamo come proseguirà.
7: È stata comunque un'escalation difficile, ma ce l'hai fatta contro un avversario ostico.
8: È tosto, sì, perché noi italiani ha dato molto fastidio e stava dando fastidio molto anche a me, quindi però non ci avevo mai tirato neanche con lei, bello tirarci per la prima volta qua in questa manifestazione.
7: Il pubblico ti ha sostenuto dall'inizio alla fine, non ha mai mollato un secondo?
8: No, anzi, cioè mi hanno dato nettamente la carica loro quando l'assalto stava andando un po' verso la Spagnola, quindi devo ringraziarli tutti.
1: Ascoltiamo ora Luigi Mazzone, presidente di Federferma.
9: Grazie a Taranto, sicuramente una tribuna piena, un pubblico che ha supportato i nostri atleti è sicuramente qualcosa che nella scherma fa felici e riempie di orgoglio e tra l'altro carica di adrenalina. Oggi arriva pure una bella medaglia con la Marzani, spada femminile, per cui direi che c'è da essere contenti e soddisfatti.
10: È un momento positivo per la scherma italiana e i giochi del Mediterraneo sono un palcoscenico importante.
9: Assolutamente, i giochi del Mediterraneo sono una manifestazione importantissima a cui ovviamente il CONI tiene tanto e come Italia Team teniamo tutti tanto. Per noi della scherma ci sono delle presenze importanti, per dirne una Francesca Palumbo che è un olimpionico, una medagliata olimpica che è in squadra oggi, per cui abbiamo portato sicuramente le squadre molto competitive e rappresentative. Domani c'è il Fioretto e contiamo veramente di andare fino in fondo anche nel Fioretto, per cui il ringraziamento all'organizzazione, al comitato dei giochi e al pubblico, lo ripeto, perché veramente una tribuna strapiena fa veramente piacere.
1: E dopo aver ascoltato il presidente di Federscherma, sempre per quel che riguarda i giochi del Mediterraneo, stamani le gare di ciclismo maschile e femminile per gli uomini è ancora in corso di svolgimento, quindi maggiori approfondimenti saremo in grado di darveli nel corso delle trasmissioni tematiche. Tripetta azzurra nel ciclismo femminile, oro a Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Intanto ora vediamo con Francesco Friuli il riepilogo del medagliere.
11: La spedizione azzurra dei giochi del Mediterraneo vede ancora in testa la formazione del nuoto, un vero e proprio bancomat per il medagliere azzurro. 26 medaglie sono giunte dalla vasca di Torre d'Aiala, 9 ori, 13 argenti e 4 bronzi, un bilancio che ancora può essere migliorato. Nel medagliere, sempre la giornata di domenica, l'Italia è saldamente in testa con 13 ori, 16 argenti e 6 bronzi. Proprio dalla vasca di Torre d'Aiala le maggiori soddisfazioni, ma la mattinata di ieri era partita forte con Elena Voltan e Samuele Veglianti che nel canoe a kayak avevano conquistato la doppia medaglia d'oro. Nel pomeriggio Sara Bongini ha vinto il massimo metallo nel tiro a volo dello skit. Poi sono arrivati i successi, come detto, nel nuoto. Costanza Coconcelli, Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti, Lisa Angiolini e il barese Luca De Tullio che ha letteralmente dominato gli 800 metri stile libero. Poi è arrivata anche la medaglia nella 4% mista e poi nella serata di ieri Roberta Marzani ha messo il sigillo con la spada. Gli argenti invece nel canoa con Sofia Vianello e Sofia Zucca, Giacomo Rossi e nel nuoto con Martina Biasoli, Francesco Lazzari, Edoardo Valsecchi, Anna Chiara Mascolo, Cristian Mantegazza e nella lotta greco-romana nei 97 kg è stato Kakela Scivli. Per i bronzi invece con la canoa Alessio Campai e Giacomo Cinti, nel nuoto Paola Borrelli e Francesca Zucca e nella lotta greco-romana di 77 kg Luca Dariozzi. La giornata odierna è contraddistinta dalle due prove nella mattinata di ciclismo su strada, sia per le donne con Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Martina Fidanza e Barbara Guarischi, e quella anche maschile con Tommaso Dati, Luca Giaimi, Federico Iacomini e Mirko Maestri. Le altre finali di giornata alle 17 il Fioretto, alle 18 ancora il nuoto con le finali dei 100 metri stile libero, i 50 metri rana, i 400 misti, gli 800 metri stile libero al femminile. Sempre nel tardo pomeriggio la lotta con le finali stile libero uomini dai 57 ai 125 kg. Per gli sport di squadra invece appuntamento con la pallamano femminile alle 20, Algeria-Italia, e con il calcio maschile girone B al Franco Fanuzzi, Italia-Algeria.
1: Ora passiamo al calcio rossoblu sempre con Francesco Friuli.
11: Il Taranto di Alberto Giuliato è stato sconfitto per 1-0 nel test contro il Gradina, disputato a sorpresa allo stadio vicino. La gara, a porte chiuse, è stata decisa da una rete di Santoro. Setto riservo sulla formazione che è stata utilizzata, ma anche sugli uomini impiegati. Il test è stato l'ultimo in attesa della nuova stagione per il Gravina. Primo appuntamento nella Coppa Italia di Serie D, primo turno, contro il Martina in casa. Sempre il 30 d'agosto il Taranto invece affronterà per la prima giornata del campionato di eccellenza pugliese il Cosmano Sport Foggia in casa sul neutro di Manduria e a porte chiuse. Brutte notizie intanto sul fronte degli infortuni. Il centrocampista rossoblu Sabatin Mutisi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore, dopo gli accertamenti effettuati dallo staff sanitario, ora in attesa dell'intervento chirurgico. Sul fronte mercato, invece, le prossime ore saranno decisive per ufficializzare due arrivi. Un difensore, ossia Nicola Lanzolla. Il Taranto lo riavrà a propria disposizione già a partire dalla giornata di martedì. E poi il nuovo innesto in attacco, classe 2007, Martano. Il giocatore arriverà probabilmente con Lanzolla proprio a partire da martedì. Bisognerà attendere se il Taranto deciderà anche di inserire un nuovo centrocampista nell'organico, visto il KO di Mutisi. Intanto mercoledì 26 sarà il giorno della presentazione del Taranto doppia, perché alle 19 il Taranto si presenta all'interno della città nel Fan Village dei Giochi del Mediterraneo a Piazza Garibaldi, start alle ore 19. Poi nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, quindi, di Italia-Kosovo, partita dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo allo stadio Erasmo Iacovone.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, siamo dunque in chiusura. Io vi ricordo la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Ancora l'appuntamento subito dopo il telegiornale, come sempre dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi a cura di Enzo Ferrari. Sarà ospite del direttore il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Ionico dell'Università di Taranto. E con il professor Pagano il direttore parlerà degli ultimi fatti di attualità, dunque dai Giochi del Mediterraneo alle manifestazioni di dissenso all'indirizzo della Premier Meloni fino alla nube nera dall'alto forno 2 dello stabilimento siderurgico. E dunque tutto per la nostra informazione. Io vi lascio come ultimo contributo alla campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali a cura della Polizia di Stato. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. E abbiamo in collegamento il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico. Buon pomeriggio, professore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E allora, professore, sono giorni molto intensi per Taranto. Abbiamo vissuto la bellissima serata della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, con l'episodio della contestazione contro la Presidente del Consiglio. E poi c'è stato proprio ieri l'incidente all'Altoforno 2 che ha scatenato quella nube nera che sicuramente non è stato un bel vedere. Stasera diamo l'addio a nave Garibaldi che salpa da Taranto per raggiungere la Marina Militare.

0: dell'Indonesia. Insomma, abbiamo molti argomenti di cui discutere. Cominciamo dai giochi del Mediterraneo. È stata una serata davvero, potremmo definire, storica per Taranto, perché difficilmente riusciremo a vedere un altro evento di questo genere. Che impressione ha avuto lei, professore?
1: Beh, sicuramente la serata è stata per Taranto eccezionale e ha un significato profondo per la città, perché c'è una narrazione diversa di Taranto rispetto alla quale noi dobbiamo incominciare a pensare ad una Taranto diversa, ad una Taranto proiettata nel futuro ma che vive anche nel presente. E io penso che quella serata ha dovuto rappresentare proprio il presente e il futuro di Taranto. Il presente anche per quello che è accaduto e il futuro per quello che Taranto potrà essere da qui a non molto, ci auguriamo tutti quanti noi.
0: Ecco, abbiamo visto lo stadio pieno in ogni ordine di posto, ma soprattutto la gente, il pubblico che ha partecipato con grande gioia ed emozione. Forse aspettavamo davvero questo momento per provare, come diceva lei, a immaginare un'altra Taranto.
1: Eh sì, io penso che le città e un po' tutti i luoghi hanno bisogno di momenti collettivi importanti, no? Di solito ci si ritrova attorno alla squadra di calcio, ci si ritrova ad un grande concerto, ad un grande avvenimento. Noi lo abbiamo avuto e la collettività si è ritrovata nell'insieme, ed è stato un momento molto importante per la città, perché io penso che questi riti attivi hanno una importanza fondamentale per cementare la comunità.
0: E a proposito di questo, professore, un altro aspetto importante della serata di venerdì è stata la presenza di tanta gente arrivata da fuori città, soprattutto dai comuni della provincia. È un po' come se Taranto fosse, almeno per una sera, tornata ad essere autenticamente capoluogo di provincia, un ruolo che abbiamo smarrito nel corso degli anni.
1: Beh sì, anche questo è importante, quello a cui lei fa riferimento, direttore. Taranto è un capoluogo, di come tale deve essere trascinatore della provincia, un ruolo che la città, per le crisi che la città attraversa, purtroppo è stato smarrito da un po' di anni a questa parte.
0: Ecco, stiamo vedendo le immagini dello stadio stracolmo poco prima dell'inizio della cerimonia.
1: Sì, sì, sì, in ogni posto, sì, sì. Ma questo è un dato molto importante. Io non ricordo una affluenza del genere dai tempi meravigliosi dello Iacovone, quando il Taranto era in Serie A, quasi ai vertici della classifica.
0: Certo. Professore, allora torniamo alla polemica di questi giorni, i fischi a Giorgia Meloni. Fischi che, devo dire, la Premier ha poi incassato con molta disinvoltura.
1: Beh, io devo dire, ho già espresso in più sedi il mio pensiero. Io non sono contrario ai fischi, sì, magari si poteva magari anche col silenzio, no? Poteva essere anche quella una forma di dissenso, però in democrazia il dissenso è il pane della democrazia. Anche per politico svolge un ruolo pubblico e quindi la sua interfaccia naturale è il pubblico, dal quale può avere applausi e fischi. Cioè, io questo per un politico lo metterei in conto, quindi non mi meraviglia di quello che è accaduto. Poi teniamo presente che Taranto è una città ferita, è una città che da tanti anni vive delle tragedie, oserei dire quotidiane, che ledono nel profondo proprio la certezza della città e dei suoi abitanti. Quindi io non mi meraviglio di quello che è accaduto. Certo, qualcuno ci è rimasto male per l'immagine che la città ha dato, ma la città ha dato un'immagine di democrazia, né più né meno, secondo me.
0: Ecco, professore, la cosa che forse dispiace è che i fischi alla Meloni, almeno sulle cronache nazionali, hanno finito per rubare la scena all'importanza che il momento Taranto sta vivendo. Questo forse è un dato del quale bisognerebbe anche tener conto. Che dice? Cosa ne pensa, professore?
1: Sì, sì, sicuramente, ripeto, si poteva anche manifestare in altro modo, no? Anche

0: silenzio e quindi avrebbe fatto meno scalpore, ma forse avrebbe sarebbe stato ancora più incisivo. Però c'è da dire che la città comunque ha dato una positiva immagine di sé, proprio perché la città è un centro importante del Mediterraneo, ma non solo perché ci sono i giochi, perché da sempre Taranto è così, è che lo abbiamo dimenticato. E adesso io mi auguro che attraverso questi giochi, attraverso quello che ci sarà dopo, si possa recuperare questa posizione strategica di Taranto nel mare Mediterraneo, in un mare molto importante, da sempre al centro di conflitti, di scontri, ma anche di civiltà.
1: Ecco, professore, un primo impatto positivo, questo grazie alla diretta televisiva della RAI, è che sono aumentate a dismisura le richieste di visita del museo archeologico. La gente vuole andare a visitare la tomba dell'atleta, che è stato un po' il protagonista della cerimonia d'apertura. Questo per dire quanto sia importante offrire un'immagine luminosa di una città per cambiare a volte proprio il corso della storia.
0: Sì, Taranto ha avuto sempre queste sue... cose preziose come il museo, ma che purtroppo nel corso degli anni sono state tutte oscurate da altre vicende più tragiche e più tristi della città. Forse sarebbe il caso di incominciare a riprendere una narrazione di Taranto in senso positivo. Noi abbiamo un museo che è importantissimo, e non solo perché c'è stata la riforma Franceschini, l'autonomia del museo e via dicendo, è da sempre che è così. Io ho sempre conosciuto ad esempio dei colleghi tedeschi che conoscevano molto bene il nostro museo perché avevano tradizioni federiciane, ma loro non sapevano ad esempio della tutta la parte magno-greca del museo, che è molto di grandissimo valore e che per loro ha rappresentato sempre una meraviglia e una scoperta. Quindi io penso che dal museo e da tante altre cose che sono presenti in città si possa benissimo ricavare un'immagine di Taranto molto diversa da quella a cui purtroppo siamo abituati da molto tempo ormai. Io penso che Taranto si debba mettere alle spalle una storia negativa che ha corroso proprio l'immagine di Taranto nel mondo. Non dico solo nella regione Puglia, in Italia, ma nel mondo, perché dove si va molti chiedono della nostra città. Io sono stato di recente a Vienna e a Vienna qualcuno mi ha chiesto appunto: ma che cosa succede a Taranto? Pensate un poco.
1: Sì, perché abbiamo in questi anni costruito un'immagine davvero devastante della città. A proposito di questo, professore, perché è ovvio che poi questi discorsi ci riconducono alla vicenda dell'Ilva. Anche la Presidente del Consiglio ha detto, ha assicurato il suo impegno per risolvere la questione Ilva, questione che nessun governo precedente è riuscito a risolvere, al momento neanche questo. Ma non è limitante chiudere Taranto nella questione Ilva? Nel nostro telegiornale, nel nostro punto, nel nostro commento abbiamo detto c'è un caso Taranto, non solo un caso Ilva, perché questa città che è stata a lungo coccolata dallo Stato, ma che allo Stato ha dato tanto, ha dato tutto, poi dallo Stato è stata abbandonata e quindi sono rimaste qui le macerie di questo abbandono che c'è stato da parte dello Stato.
0: Purtroppo però la vicenda Ilva ha una tale rilevanza per i destini della produzione industriale italiana che purtroppo è quasi impossibile eludere dalla città di Taranto l'immagine dell'Ilva. Cioè, noi non stiamo parlando di una realtà piccola. L'Ilva, forse a qualcuno sfugge questo aspetto, l'Ilva è qualcosa di eccessivo, di eccessivamente grande per la città. Noi abbiamo fornito tutta la parte metallurgica, l'acciaio, alle industrie italiane e non solo, chiaramente a quelle italiane. Era l'Ilva e l'Ilva, la precedente Italsidere, poi l'Ilva, è una realtà importantissima e quindi è chiaro che assorbe l'immagine della città e negli ultimi anni chiaramente la assorbe in maniera negativa e non più in maniera positiva, perché Taranto nel passato è stata presentata anche positivamente.

0: come città, una delle città più ricche del meridione, non solo del meridione, ma anche dell'intera Italia.
1: Professore, proviamo a cambiare argomento. Un'altra occasione perduta per la città, nave Garibaldi, che stasera salperà per l'Indonesia. Nei mesi scorsi si era parlato del tentativo di in extremis di farla restare a Taranto, ma ormai i giochi erano fatti. Allora, ci vediamo questo servizio e poi lo commentiamo insieme. Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città. Professore, allora, nave Garibaldi va ad aggiungersi alle tante occasioni che Taranto si è lasciata sfuggire in questi anni. Ora però non ci possiamo più permettere errori di strategia di questo tipo.
0: Sì, sicuramente, anche se c'è da dire che le scelte di musealizzazione di una nave sono scelte che vanno contemperate all'interno di una equilibrio anche di sostenibilità ambientale, ecologica, perché sono tutte cose molto importanti di cui bisogna tenere conto. E poi chiaramente ci sono le scelte dei capi di Stato Maggiore della Marina, della Difesa italiana, che evidentemente per una questione di costi-benefici hanno ritenuto che sia meglio venderla piuttosto che tenerla qui. Sì, poteva rappresentare per Taranto sicuramente una opportunità in più, però dovevamo essere consapevoli che tutto questo comportava chiaramente da parte della città un impegno notevole. Io non so se adesso non riesco a poter fare un'ipotesi o a interpretare quello che è accaduto. È probabile che la Marina Militare volesse dalla città di Taranto un qualcosa che forse non è stato garantito, perché le scelte della Marina poi molto spesso rientrano in logiche che a noi sfuggono.
1: No, ma credo che la motivazione più autentica sia da ricercare nei rapporti anche commerciali con l'Indonesia, quindi cose che ovviamente sovrastano abbondantemente i nostri confini comunali. Grazie professor Pagano per questo suo contributo, per questa sua, come al solito, autorevole testimonianza. Grazie.
0: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie professore e grazie a voi che ci avete seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
4: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
5: Si gira.
4: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
6: Cuori senza età, bello.
4: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
7: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
8: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
7: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
8: Ma va.

0: sono per il college.
1: Perché continuare a rischiare?
2: Non lo fanno per i soldi.
1: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
2: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
2: C'è uno schema ricorrente.
1: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
2: Cos'è, un inseguimento?
4: No.
1: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
5: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
5: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
6: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
7: Io di questa storia non so niente.
8: Se ti rivedo ti ammazzo!
9: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
10: Renzo Invernizzi,
11: detto il salamandra.
12: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
13: Ed è la Diego, se è sotto copertura?
12: Quasi. Investigatore privato.
14: Mi manda il collocamento.
15: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
16: Diego Viani
17: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
18: Omicidio?
0: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
19: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
20: Noi?
19: Noi.
20: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
16: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
8: Io con questa storia non c'entro.
1: Ma che è?
21: Mamma, adesso ti devo lasciare.
16: Io sarei il coglione.
17: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
19: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
22: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
9: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
14: Un attimo. Pronto, mamma?
0: Ti posso richiamare io?
14: Come hai fatto a trovarci?
22: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
8: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
17: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
19: Me la ricordo.
17: Dammela.
19: Eh no.
17: Dammi sta scatola.
19: L'ho nascosta.
17: Bel nascondiglio.
23: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
24: Partecipiamo a Taranto.
25: Partecipiamo a Taranto.
24: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
25: Partecipiamo a Taranto.
24: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
25: Cittadella.
24: La radio e la TV di Taranto.
23: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
24: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
26: Gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rossoblu, la puntata che anticipa quello che è il campionato del Taranto, che domenica prossima giocherà contro il Cosmano Sport Foggia, e il Martina che invece giocherà il primo turno di Coppa Italia contro il Gravina in trasferta. Va detto che quest'oggi la Lega Nazionale Puglia, così entriamo subito a parlare dell'eccellenza pugliese, parleremo di eccellenza di Serie D e anche dei giochi del Mediterraneo con al termine lo speciale di Matteo Schinaia che riguarda le storie, ricordandovi per chi ci segue in diretta alle ore 15 che alle 19, dalle 19 alle 20 ci sarà il nostro speciale dedicato come ogni giorno ai giochi del Mediterraneo. Ci collegheremo con lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per nuovi contributi, ma anche tanti contributi insomma che giungeranno proprio qui dai nostri studi centrali. Il Taranto, dicevamo, che giocherà la prossima partita di campionato contro il Cosmano.

0: Foggia, campo neutro di Manduria. Abbiamo già però i primi due anticipi delle prime due giornate. Con Michael Schino possiamo andare a vedere quali sono. Sono stati annunciati i due anticipi, eccoli qui. Sabato 29 scatterà il campionato alle ore 17 al Ventura. L'Unione Calcio Bisceglie affronta la Vigor Trani. Va detto che questa partita è molto interessante perché l'Unione Calcio può essere una delle sorprese del campionato, lo è stata l'anno scorso la sorpresa del campionato, tolte le big, e il Trani è una di quelle quattro squadre che parte con i favori dei playoff, per intenderci Canosa, Taranto, Squinzano e Trani sono le quattro squadre che sono quelle più interessanti da seguire. Tant'è che mercoledì 2 di settembre alle ore 18 allo stadio La Veneziana, lo Stuni neopromosso giocherà contro il Canosa. Quindi nei primi due anticipi conosceremo meglio il Trani e il Canosa. Canosa, che vi abbiamo detto più volte nel corso delle nostre puntate, può essere in questo momento, visto l'ossatura che ha a disposizione, un attimo più avanti rispetto al Taranto, anche se il Taranto è la squadra che ha fatto più mercato delle prime quattro, possiamo tranquillamente dire qualitativamente parlando. Però cammin facendo si capirà quello che accadrà. E il Taranto torna a parlare con Cittadella TV, di questo ne siamo contenti, lo diciamo apertamente senza alcun problema. Ne abbiamo parlato insomma in queste settimane, la nostra finestra era sempre a disposizione del Taranto, visto che abbiamo come di consueto richiesto di poter interagire con i vari dirigenti rosso-blu in attesa di quello che poi sarà il percorso di queste settimane. Ne siamo contenti perché lo scorso anno abbiamo dimostrato con i fatti di essere comunque di seguire le vicende della formazione rosso-blu. Questo, ripeto, parlo dal punto di vista dell'emittente Cittadella TV e Radio Cittadella. Per questo ringrazio il direttore generale del Taranto, Beppe Camicia, per essere con noi. Direttore, bentornato. Allora, direttore, ragioniamo insieme su quello che è l'anno del Taranto. Non so se ha sentito, insomma, la parte iniziale. Parlavo, no?
1: Francesco, ti sento per la prima volta, innanzitutto ti saluto, ti sento per
0: Sì.
1: la prima volta adesso, non ho
0: Ok,
1: sentito nulla.
0: perfetto. Allora, io ho fatto vedere, dicevo, allora faccio una sintesi, scusate se sono ridondante. Allora, la prima parte io ho fatto vedere gli anticipi del campionato e ho spiegato perché sono interessanti i due anticipi del campionato in relazione alle squadre. E poi, così come in passato, insomma, ho detto, ci dispiace l'assenza del Taranto qui in trasmissione. Siamo contenti di riavere il Taranto in trasmissione. Questo, insomma, l'ho sintetizzata proprio in maniera molto stretta quella che ho detto. Allora, ti faccio vedere i due anticipi, così ne parliamo.
1: Va bene.
0: Ok? Allora, perché poi c'è l'aspetto sportivo. Unione Calcio Bisceglie contro Vigor Trani, e conosceremo il Trani, che è una di quelle squadre che ha un'ossatura interessante. E mercoledì 2 vedremo meglio lo Stuni giocare contro il Canosa, che assieme al Taranto noi l'abbiamo messo in prima fascia. Solo in questa fase abbiamo specificato, e continuiamo a specificare, spiego anche al direttore generale del Taranto, è un passettino avanti rispetto al Taranto per via della conoscenza dell'organico già dall'anno scorso e un'ossatura costruita negli ultimi 2 anni, rispetto a un Taranto che è la squadra che si è mossa qualitativamente meglio delle quattro sul mercato. Quindi adesso ti faccio fare l'analisi a te su quello che è il lavoro che è stato fatto in questi mesi, che non si è ancora andato a completare perché domani il Taranto ufficializzerà, o meglio, nelle prossime ore, altri due arrivi.
1: Allora, guarda Francesco, faccio una riflessione un attimino complessiva su quello che sarà il nostro prossimo campionato. Un campionato ancora una volta difficile, un campionato secondo me alla pari di quello dello scorso anno, quando ci sono state delle società e quest'anno ne abbiamo ancora ben organizzate, società strutturate, società che questa categoria la conoscono molto molto bene, però al netto di tutto questo, tu hai parlato di Canosa, hai parlato del Trani, io ci metto anche lo Squinzano, ma anche l'Unione Calcio, per me l'una vale l'altra, rispettiamo assolutamente tutti, però noi siamo il Taranto e tutti quanti sentiamo

0: questa responsabilità di rappresentare questa piazza, questa società, e sappiamo e non ci dobbiamo assolutamente nascondere qual è il nostro obiettivo. Quindi rispetto per tutte le squadre che affronteremo, ma noi dobbiamo vincere contro tutti, dobbiamo vincere consapevoli di quelle che sono le nostre forze. La nostra qualità, come giustamente dicevi tu, a differenza dello scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione. Quindi in questo momento va bene quello che dici, che il Canosa probabilmente è più esperto e conosce meglio la categoria, però per me il Taranto è quella più forte di tutte, ma lo deve dimostrare sul campo.
1: Esatto, e io su questo voglio ritornare, perché voglio ricordare che il Taranto parte da questo meno 2 che deve essere azzerato quanto prima per poter essere poi pronti alla settima giornata quando ci sarà il primo scontro diretto, quel del Taranto, cioè a Canosa, per essere o il più vicino possibile o avanti alla formazione di De Candia, perché lì sarà la prima cartina al tornasole. Va detto, ecco, direttore, che in questo momento, dicevo, di questo passaggio qualitativo, perché noi facevamo un'analisi ieri, sarà importante essere pronti sul campionato di Eccellenza Pugliese, ma anche vincere la pressione Iacovone, perché tornare allo Iacovone è sì un vantaggio. Ma va dimostrato anche questo, perché se uno si lascia sopraffare, finisce male.
0: Francesco, sì, certamente sì. La pressione, di Taranto deve essere solo ed esclusivamente un punto di forza e non un punto di debolezza. Tutti quanti siamo, assolutamente consapevoli di quello che lo Iacovone per noi, sarà. Di quello che lo Iacovone per chi scenderà in campo sarà. Quindi non deve nella maniera più assoluta diventare un punto di debolezza, anzi, è motivo per il quale abbiamo approfittato anche della disponibilità della struttura commissariale, del comitato organizzatore dei giochi e del comitato internazionale che ci hanno dato l'opportunità. Secondo me è una vetrina molto molto importante, quasi irrinunciabile, di presentare la squadra davanti a 20.000 persone. Perché questo significa dare una visibilità notevole alla società, ma allo stesso tempo far comprendere a ciascuno di noi quello che significherà tornare a giocare a Taranto. Può essere un'anteprima di quello che poi dopo il 27 probabilmente sarà a giocare a Taranto. E consentimi di fare una puntualizzazione anche su questo tema della presentazione della squadra, perché si è
1: Sì.
0: creata un po' di confusione. Abbiamo accettato l'invito di, o perlomeno ringraziamo per la disponibilità che abbiamo ottenuto circa la presentazione nei 15 minuti di intervallo della partita Italia-Kosovo, per i motivi che ti ho detto prima, consapevoli che quel tipo di presentazione non avrebbe dato l'opportunità a tutti, soprattutto i tifosi, di potervi partecipare, perché è stata creata successivamente e ovviamente con uno stadio sold out non vi è stata la possibilità di acquistare il biglietto in extremis, motivo per il quale abbiamo dovuto organizzare un evento che in realtà era già nelle corde, stavamo pensando di farlo nella seconda quindicina di settembre, ma non lo abbiamo ancora comunicato perché capisci bene che stiamo aspettando alcune conferme. È un evento sicuramente che coinvolgerà l'intera comunità di Taranto e soprattutto i tifosi, gli abbonati, e nelle more di poter organizzare questo evento, che comunicheremo nel momento in cui avremo le rispettive conferme, abbiamo voluto anticipare, ma per anticipare significa creare un secondo evento in piazza Garibaldi mercoledì dalle 19 fino alle 20:30, dando la possibilità appunto a chi non potrà essere lì allo stadio e godersi la presentazione nell'intervallo della partita.

0: dell'Italia la possibilità di incontrare i calciatori, lo staff dirigenziale tecnico in Piazza Garibaldi. Mi auguro e mi aspetto una presenza importante di tifosi.
1: Sì, anche perché, direttore, io proprio su questo aspetto facevo questo passaggio, negli scorsi minuti, non di questa trasmissione, ma delle, trasmissioni che ci sono state in passato e anche dei TG. Dicevo, proprio questo, cioè non tutti i, tifosi del Taranto saranno presenti allo stadio. Ecco, così andiamo a specificare questi passaggi perché magari si possono capire delle interpretazioni, così come andrò a precisare anche un dettaglio precedente, direttore, che dicevo prima sul Taranto, così rispondo anche dei telespettatori. Noi in queste settimane, e qui lo può dire il direttore Camicia, noi il Taranto lo abbiamo invitato, abbiamo chiesto al Taranto di essere presenti durante Onda Rossoblu in tutte le settimane. E quest'oggi il direttore Camicia, insomma, ci ha dato l'ok a poter essere qui e poter parlare del Taranto. Però noi il Taranto lo abbiamo seguito, lo seguiamo, lo seguiremo. Come sempre lo abbiamo fatto con trasparenza, professionalità e tutto quello che serve per raccontare il lavoro che viene fatto di ripartenza del Taranto. Speravamo in una Serie D, non nascondiamoci dietro il dito, quest'anno non è possibile. Seguiamo il campionato di eccellenza e faremo in modo, insomma, di raccontarvi passo passo quello che faranno. Che farà la squadra. Detto ciò, direttore, che cosa dicevo? È importante questo. È importante che tutti quanti abbiano la possibilità di abbracciare la squadra. Voi avete fatto, ecco, il passaggio di metà settembre non lo conoscevamo fino adesso. È vero, no? Insomma, è la prima volta che ne stiamo
0: No, ma
1: parlando.
0: Francesco, in realtà questa è un'anticipazione, non lo conosce nessuno se non
1: Ok,
0: noi che ci
1: perfetto.
0: stiamo preoccupando dell'organizzazione. Allo stesso tempo, però, l'evento di presentazione nella cornice Iacovone in occasione della gara non voleva e non è mai stato pensato come un evento che potesse e volesse penalizzare qualcuno. È stata presa, colta un'opportunità che permetteva, che permetterà sicuramente al Taranto di dare, di godere di una visibilità notevole, di una visibilità che probabilmente non ha dei precedenti, un'opportunità, come ti dicevo, quasi rinunciabile. Allo stesso tempo, non potendo per tempo comunicare l'evento di metà settembre, e per i motivi che ti ho descritto prima, abbiamo pensato, proprio per evitare di penalizzare chi non potrà partecipare, di creare un secondo evento, anticipando quello dello Iacovone in piazza, così che tutti i tifosi possano in qualche maniera godere del momento della presentazione, possano farsi foto con i propri beniamini. Tra l'altro, ti dico, questo è un altro tema, per entrambi gli eventi, ma in realtà già da tempo addietro, personalmente ho più volte interloquito con la signora Paola Raisi Iacovone, invitandola più volte a presenziare anche a Massafra in occasione dei playoff. Mi sono permesso di invitarla all'evento di presentazione, però la signora Paola, carinissima, si è detta assolutamente disponibile, ma ovviamente compatibilmente un attimino con i suoi impegni e quelli di sua figlia. E posso dirti ufficialmente che Paola Iacovone per noi è una istituzione, è una persona che vogliamo assolutamente coinvolgere in maniera fattiva, in maniera operativa all'interno della società. Questo ovviamente in relazione a quelli che sono i suoi impegni familiari, impegni lavorativi, impegni personali
1: Va
0: fondamentalmente.
1: detto,
0: Però
1: ecco,
0: il
1: questa precisazione del
0: rapporto con
1: direttore è riferito all'invito del Taranto. Mi permetto di, perché siccome si è parlato tanto della cerimonia di apertura, non è riferito a questo, stiamo parlando di attività del Taranto, quindi Massafra,
0: No, Francesco, io
1: giusto?
0: sto parlando solo ed esclusivamente lato Taranto Calcio,
1: Esatto,
0: che è la società che
1: io
0: in qualche
1: preferisco
0: maniera
1: fare questa precisazione
0: rappresento.
1: perché sono stati giorni in cui
0: No, io non entro
1: abbiamo
0: nel
1: parlato.
0: merito di
1: Esatto.
0: polemiche che non ci riguardano,
1: Esatto.
0: però ci tengo a specificare che il rapporto con la signora Paola è costante, non dico quotidiano, ma è costante. E personalmente,

0: ho interloquito più volte con Paola, che mi ha garantito che prima o poi sarà nostra gradita ospite allo stadio Iocovone. Per lei e sua figlia abbiamo riservato con estremo entusiasmo due abbonamenti per averla possibilmente con noi per tutta l'intera durata del campionato.
1: Ok, quindi questo, ecco, ci tenevo a precisarlo proprio perché il Taranto sta lavorando sotto questo profilo e ovviamente inizierà quando poi dal 4 di settembre tornerà in possesso, ecco, o meglio, entrerà in possesso con la struttura commissariale successivamente ai Giochi del Mediterraneo per poter giocare in casa e poi vedremo cosa accadrà. Lato squadra, devo necessariamente fare questa domanda al direttore generale. E lato squadra, due acquisti verranno ufficializzati nelle prossime ore. Anche qui è
0: Sì,
1: inutile nasconderci, sappiamo chi sono.
0: confermo che nelle prossime ore due nuovi innesti saranno ufficializzati. Stiamo solo ed esclusivamente aspettando l'iter burocratico che viene finalizzato per procedere appunto all'ufficializzazione di questi due nuovi innesti. E così come ha detto più volte il presidente
1: Diego
0: e
1: Martano e
0: il
1: Nicola
0: direttore
1: Lanzolla, li faccio
0: sportivo.
1: io no, sono Diego Martano e Nicola Lanzolla. Diego Martano attaccante, classe 2007, Nicola Lanzolla che torna a Taranto, ex Brindisi, e il Taranto ha vinto la concorrenza proprio sul Canosa e sul Trani. Questi due.
0: Saranno due nuovi giocatori del Taranto Calcio. Sì, ripeto, al netto della parte burocratica che siamo in attesa di definire, saranno due nuovi calciatori del Taranto Calcio. Riteniamo che siano due profili assolutamente esperti, due profili che ci possano dare un'ulteriore mano a comporre e definire una rosa di per sé, secondo me, già molto molto competitiva. Allo stesso tempo, nel caso in cui dovessero venire fuori ulteriori opportunità, che ci permettono di alzare ulteriormente l'asticella, questa è una società che non si è mai assolutamente sottratta e quindi semmai ci dovessero essere ulteriori movimenti funzionali al progetto tecnico che ci permettono di essere ancora più competitivi, ci faremo assolutamente trovare pronti.
1: Situazione Mutisi dopo la rottura del legamento crociato, purtroppo, perché poi è uno degli acquisti del Taranto, quindi significa ricominciamo da capo. Ricominciamo da capo significa reintervenire subito a centrocampo? O sono
0: Sì,
1: valutazioni
0: Francesco,
1: che credo di sì,
0: assolutamente
1: no?
0: sì, e sono valutazioni che sta facendo sicuramente lo staff tecnico, capeggiato da Danilo Pagni, di concerto con il mister. È purtroppo una risorsa importante sulla quale avevamo puntato, che ahimè abbiamo perso, ragazzo sfortunatissimo, però anche lì dobbiamo badare alla sostanza. Il ragazzo seguirà il suo iter di recupero, sarà presto sottoposto ad intervento e se vi è la necessità di sostituirlo, faremo anche questo tipo di movimento.
1: Purtroppo questo sembra un inizio di stagione per centrocampisti o fantasisti particolare, no? Se ci guardiamo anche in Serie A, anche alcuni giocatori forti stanno avendo problemi. Ah, situazione Sansò invece, lui l'operazione l'ha fatta, è passato qualche mese, come andiamo nella fase di recupero?
0: E il ragazzo si sta sottoponendo assolutamente a una fase di recupero intensa, perché per noi Sansone è un giocatore, non dico fondamentale, ma un giocatore molto molto importante, lo ha dimostrato anche nel corso della scorsa stagione. Io ritengo che in base al protocollo che sta rispettando, i tempi di ripresa potrebbero accorciarsi, ma preferisco non sbilanciarmi su quando. Ho una mia speranza, ma preferisco non sbilanciarmi su quando il ragazzo potrà essere integrato alla rosa. In questo momento lui deve continuare a seguire il protocollo come sta facendo in maniera diligente e noi ci dobbiamo solo augurare che possa rientrare il prima possibile, perché per noi, nonostante sia un profilo under, è un profilo che ci torna molto molto utile.
1: Completo il Taranto, a tuo avviso? O manca qualcosa?
0: Forse Io penso che sia una squadra forte, te l'ho detto prima.
1: Sì, al di là del...
0: Completo, Francesco.
1: Qualitativamente sì, qualitativamente abbiamo detto, il Taranto è la squadra probabilmente più forte se noi consideriamo le quattro. Io vado sempre sulle quattro, non me ne voglia l'Unione Calcio, l'Ostuni e le altre, però diciamo queste quattro abbiamo dato delle specifiche in questi mesi. Canosa per via della costruzione già l'anno passato e la continuità tecnica. Il Taranto, gli investimenti sul mercato e la qualità inserita. Lo Squinzano anche perché ha fatto dei colpi anche a sorpresa. Il Trani ha una struttura secondo me similare rispetto al Canosa, mantiene l'ossatura e ha fortificato. Diciamo che il vantaggio del Taranto in questo momento è avere anche un allenatore pragmatico. Cioè un allenatore che fa giocare bene le squadre, però quando c'è da arrivare alla sostanza, non si va per il sottile, cioè si può anche giocare alcune volte non benissimo, ma vincere la partita.
0: Francesco, quest'anno noi abbiamo l'obbligo di vincere. Come se lo facessimo attraverso il bel gioco saremmo tutti contenti. Se lo facessimo anche con un gioco sporco saremmo ugualmente contenti. Noi quest'anno dobbiamo vincere. Noi dobbiamo vincere tutte le partite. Considera che abbiamo due competizioni da portare avanti. Vorremmo portarle avanti entrambe fino alla fine. Mi riferisco al campionato della Coppa Italia. Quindi il mister questo lo sa bene, lo sappiamo tutti, siamo tutti assolutamente consapevoli, lo sanno anche i ragazzi. E quello che apprezzo molto del mister, come giustamente dicevi tu, è la praticità, è uno abbastanza pragmatico ed è uno che ha tanta fame. Vuole far bene perché capisce che per lui questa è una grandissima opportunità, come lo è per ciascuno di noi, in ogni ambito, in ogni settore. Lo è per me come direttore generale, lo è per Pagni come direttore sportivo e lo è anche di conseguenza per il mister come guida tecnica. Quindi tutti quanti siamo carichi, consapevoli di quello che dobbiamo andare a fare. Questo è un campionato che dobbiamo vincere tutti, e per tutti intendo tifosi, intendo stampa, intendo squadra, intendo staff tecnico, collaboratori. Questo è un campionato che si vince se siamo tutti compatti, coesi, uniti, e sono certo che questo accadrà, perché poi in quella cornice, in quello stadio, beh, insomma, vincere sarà ancora più bello.
1: Siete stati alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, al di là delle visite precedenti che avete avuto all'interno dello Iacovone per vedere sulla fase finale, per vedere i progressi dello stadio. Ci sono delle novità con le interlocuzioni con il comune o è una fase di stallo dovuta ai giochi?
0: No, in realtà non è una fase di stallo, è una fase in cui l'iter burocratico per, come tutti ormai sappiamo, andare a bando a cui noi parteciperemo sta procedendo. Noi abbiamo la disponibilità dello stadio per l'intera durata del prossimo campionato, ci siamo presi in carico gli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria fino al prossimo dicembre, questo ovviamente è noto a tutti, e ci auguriamo che entro quella data si possa definire l'iter per andare a gara e poi che vinca il migliore.
1: Per quanto riguarda invece le prime giornate, lo sappiamo, il Taranto giocherà la prima proprio esterna allo Iacovone a Manduria contro il Cosmano Sport Foggia a porte chiuse, poi ci sarà il turno infrasettimanale, poi un altro turno esterno, due gare esterne consecutive per il Taranto, sono tre le gare che il Taranto deve giocare a porte chiuse, ma con il vantaggio, tra virgolette, di giocare una di Coppa Italia a porte chiuse e quindi alla fine del mese di settembre, ecco perché si parlava della gara contro il Novoli della fine di settembre,
0: Il
1: sarà quella a porte
0: 27
1: chiuse. Il
0: settembre, sì,
1: 27
0: dovrebbe
1: settembre sarà
0: essere
1: quella a
0: la prima
1: porte
0: gara allo Iacovone in presenza di pubblico.
1: chiuse.
0: Te lo confermo.
1: Giocare così in queste prime partite, questa fase di, tra virgolette, rodaggio.
0: Abbiamo l'esperienza dello scorso anno, Francesco, che speravamo tutti quanti di aver superato. Anche il discorso degli allenamenti a Carosino e la gara a Manduria, insomma, continuiamo ad essere dei nomadi, che poi fondamentalmente è quello che abbiamo fatto per l'intera durata del campionato scorso. Però non c'è alternativa. non c'è alternativa. Taranto sta vivendo questi giorni un sogno che è quello dei giochi nel Mediterraneo, è una città bellissima, in questi giorni lo è ancora di più, e noi non possiamo fare altro che goderci con voi questo spettacolo e poi essere pronti immediatamente post giochi a goderci la nostra casa e finalmente evitare di essere sballottati da una parte all'altra e concentrarci sul nostro campo d'allenamento e sul nostro campo da gioco. Non
1: Ecco,
0: abbiamo
1: vi
0: alternative, purtroppo.
1: allenerete, ecco, dove vi allenerete? Questo, superata la fase dei giochi.
0: Allora, noi almeno immagino fino a metà settembre ci alleneremo a Carosino. Ringrazio anche il Comune di Carosino per la disponibilità che ci ha concesso, perché tanti altri impianti sportivi in provincia erano tutti in qualche maniera coinvolti dai giochi e quindi erano impossibilitati a concedere una disponibilità. Mi auguro che continueremo ad allenarci a Carosino fino a metà settembre e poi nel momento in cui termineranno i giochi, quindi il 3 ottobre, il 4 faremo un sopralluogo al campo B per capirne e comprenderne le condizioni, perché immagino che anche lì vi sarà la necessità di un intervento di manutenzione per rimettere il terreno di gioco in grado di contenere e sostenere le sedute di allenamento. Quindi, secondo la nostra tabella di marcia, o perlomeno la nostra desiderata, sarebbe quella di tornare ad allenarci al campo B a partire da metà settembre, compatibilmente con le condizioni in cui troveremo il manto del campo B.
1: Ok, io lo chiamo Francesco Di Molfetta perché era un giovane tifoso del Taranto al quale è stato intitolato lo stadio. Mi permetto, insomma, di fare questo passaggio per quanto riguarda il nome di quello che è stato il campo B, che ha un nome in questa fase e in questo momento. Così come tra i nomi che ci saranno allo stadio, lo abbiamo detto
0: Certo.
1: già in fase di presentazione dei giochi del Mediterraneo, è particolare però la tribuna stampa intitolata al nostro Cristian Cesario era qualcosa che abbiamo tutti quanti, ognuno nel suo piccolo, lottato affinché ci fosse un suo pensiero fisso ogni volta che il Taranto giocasse in casa a Massafra, direttore, giusto? Credo che, cioè,
0: Non mi devi
1: possiamo
0: dire
1: dirlo,
0: nulla,
1: no? Insomma,
0: Francesco.
1: ecco, ufficialmente, tanto è inutile girarci attorno, abbiamo fatto di tutto per Massafra, figuriamoci per Taranto, e siamo contenti di questo. Nel
0: Tocchi
1: profondo dispiacere, nel profondo dispiacere dire questo.
0: un tasto per me sempre troppo, troppo ancora sensibile, un nervo ancora scoperto. Quindi quando si parla di Christian. Vabbè, andiamo avanti. È una persona che mi è entrata in pochissimo tempo nel cuore, un ragazzo per me è stato un compagno di viaggio per pochissimo tempo, ma una persona vera, una persona a cui mi sono legato e mai avrei pensato di perderla così prematuramente. Quindi Christian era e continua ad essere con noi fino a che il Taranto vivrà, ovviamente.
1: Che cosa il Taranto non deve ripetere della passata stagione? Che cosa dovrà fare in questa annata di diverso sia in campo che fuori, secondo te?
0: Che cosa non deve ripetere? Probabilmente non si può permettere più il lusso di sottovalutare qualche avversario e magari perdere punti per strada, punti che poi alla fine hanno pesato in maniera importante sul finale del campionato. Poi ricordami la seconda domanda,
1: Cosa il
0: Francesco.
1: Taranto deve fare di diverso dentro e fuori dal campo perché il ritornare, questo passaggio forse per qualcuno non è chiaro, ma lo voglio ripetere. Il Taranto torna a casa dopo 2 anni, fondamentalmente. Se noi ci fermiamo un attimo, l'anno scorso è stato a Massafra tutta la stagione sportiva, l'anno precedente il Taranto ha interrotto dal punto di vista calcistico il suo percorso, quello che era in Serie C. Quindi dopo 2 anni possiamo dire il Taranto torna a casa. Cosa serve, ecco, per aumentare l'entusiasmo, essere vicini alla

0: città, che tipo di iniziative volete fare? Cioè, io questo voglio comprendere, perché non è semplice. Non è semplice questo.
1: Per noi tornare a casa, tu giustamente dici dopo 2 anni.
0: Lo devo fare questo passaggio, noi... non per la società, perdonami, perché io parlo di calcio a Taranto. È inevitabile però che lo debba fare, anche includendo un periodo in cui oggettivamente la proprietà alla Disa non c'era a Taranto. Però è giusto.
1: Io mi stavo un attimino collegando a questa tua osservazione. Il Taranto rientra allo Iacovone dopo 2 anni, sono d'accordo con te. Per noi è una casa nuova, per noi è la prima volta, per noi intesa come nuova società, è la prima volta che entriamo allo Iacovone. Siamo assolutamente consapevoli di quello che significa lo Iacovone, soprattutto di quello che significa il Taranto per i tarantini. Taranto è un qualcosa di viscerale, Taranto è probabilmente l'unico motivo di orgoglio del tifoso tarantino e non solo. E noi penso che già dallo scorso anno, nonostante le mille difficoltà, le mille problematiche, abbiamo cercato di portare avanti un progetto che non prevedesse solo ed esclusivamente calcio giocato, ma un progetto che parlasse di sociale, un progetto che allargasse un attimino gli orizzonti, coinvolgendo anche quelle che sono le generazioni più giovani, magari quelle che sono le classi sociali che hanno magari maggiore difficoltà. Quindi, per come la vediamo noi, portare avanti il progetto Taranto è sicuramente portare avanti un progetto di una squadra che vince e che magari possa scalare nel più breve tempo possibile le varie categorie, ma allo stesso tempo e parallelamente portare avanti un progetto che coinvolga l'intera cittadinanza, che coinvolga i ragazzi delle scuole che saranno i futuri tifosi di questa società. Ho partecipato qualche sera fa ad una manifestazione in piazza, quando sentivo un ex dirigente del Milan parlare dei suoi 15 anni di esperienza al Milan, con tutto quello che si è portato dietro. Oggi per me il mio Milan è il Taranto e non sto facendo un'esagerazione. Io sento realmente di rappresentare, di lavorare per una società che non ha assolutamente nulla in meno di società che in questo momento calcano dei campi della massima serie. E abbiamo uno stadio, abbiamo una tifoseria, abbiamo una società, abbiamo un entusiasmo. Non dobbiamo fare altro che continuare ad alimentarlo, sia nei momenti di estrema felicità quando la squadra vincerà, ma anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che fisiologicamente all'interno di una stagione sportiva ci saranno.
0: Assolutamente.
1: Quindi, per rispondere alla tua domanda,
0: perché è un ciclo di qualsiasi sport di squadra, anche del singolo, voglio dire, è un ciclo che durante la stagione ci sono gli alti e bassi, condizione fisica, mentale.
1: Esattamente, noi dobbiamo essere compatti, coesi, Francesco, dobbiamo essere vicini anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, perché è da lì che torniamo ancora più forti e andiamo dritti verso il nostro obiettivo che dobbiamo, come dicevo prima, conquistare tutti insieme. Tra l'altro abbiamo dei numeri, mi riferisco principalmente agli abbonati, che probabilmente si sognerebbe anche qualsiasi società tra la Serie C e la Serie D. Siamo quasi, forse qualche abbonamento sotto i 2000 abbonati, e per una squadra di eccellenza, Francesco, ti garantisco che è tanta roba. Io ho detto che avevo un desiderio che era quello di arrivare ai 2005, probabilmente fino al 10 settembre che sarà la data ultima per sottoscrivere un abbonamento, probabilmente ci arriveremo, ma se non ci arriviamo ci andremo vicino. Per me è un grandissimo risultato, e consentimi anche qui un passaggio, più che un passaggio, un chiarimento. Noi siamo partiti con una campagna abbonamenti che abbiamo presentato in conferenza stampa al Salone degli Specchi del Comune. Dopo quella campagna abbonamenti, quando abbiamo descritto tutte quelle che potevano essere le varie opportunità,

0: le varie riduzioni, le varie agevolazioni, c'è stata successivamente una richiesta importante di sigle sindacali, di bambini, di scuole calcio, eccetera, eccetera, che ci ha un attimino, non dico costretti, però ci ha fatto un attimino riflettere, motivo per il quale post apertura della campagna abbonamenti abbiamo dovuto tirar fuori delle altre iniziative, agevolazioni per consentire a tutti a 360 gradi di poter sottoscrivere l'abbonamento. Mi rendo benissimo conto che chi invece già precedentemente aveva sottoscritto un abbonamento magari a tariffa intera, che poi si è ritrovato nell'agevolazione, per loro certamente non ci dimentichiamo di loro, siamo
1: Ci saranno delle
0: attentissimi su
1: iniziative di
0: questa
1: ristoro, ecco, che
0: tematica,
1: tipo di iniziative di ristoro?
0: siamo attentissimi su questa tematica, non ci ha aiutato il periodo perché necessariamente per dare delle risposte avremmo dovuto coinvolgere il circuito Viva Ticket, che in questa fase, diciamo, non era operativissimo. Notizia di proprio questa mattina, per loro vi sarà la possibilità di chiedere un rimborso parziale della quota interamente versata per l'abbonamento intero, a differenza ovviamente della quota ridotta rispetto all'abbonamento che avrebbero potuto sottoscrivere. Questa la modalità. Non ti sento. Non ti sento, Francesco. Francesco,
1: In che modo verrà fatto?
0: perdonami, Francesco, non ti ho sentito, non ti ho sentito.
1: In che modo verrà fatto il ristoro?
0: Ripeto, il rimborso parziale siamo in attesa di definirlo con il circuito Viva Ticket e daremo presto comunicazione sulle modalità di richiesta di questo rimborso parziale. La disponibilità a gestirla c'è, va verificato se si potrà fare direttamente online piuttosto che sul punto fisico. Però tutti coloro i quali, e mi sembra di capire, parliamo di circa un centinaio di abbonati da elenco che ci hanno riportato, hanno precedentemente sottoscritto un abbonamento intero che successivamente, come dire, non è rientrato o perlomeno sono rientrati nelle agevolazioni, proposte successivamente, per loro sarà assolutamente disponibile e concesso il rimborso come giusto che sia.
1: Ok, quindi insomma la modalità verrà resa nota successivamente. Diciamo che ci sarà questo rimborso sul abbonamento intero. Lo ripetiamo ancora, ecco, giusto perché
0: Su
1: puntualizziamo,
0: tutti
1: su
0: coloro i
1: coloro che hanno pagato
0: quali
1: l'abbonamento
0: hanno
1: intero.
0: sottoscritto un abbonamento intero e che successivamente, nel momento in cui le agevolazioni sono partite, avrebbero potuto sottoscrivere un abbonamento agevolato.
1: Ok.
0: Quindi per tutti coloro i quali hanno in questo momento sono possessori di un abbonamento intero, comunicheremo le modalità per richiedere il rimborso parziale sulla quota. Ti dico di più, se non ci siamo ancora espressi è perché, come ti dicevo, stavamo aspettando un feedback da parte di Viva Ticket, ma allo stesso tempo, se non ci fosse stata la disponibilità di mettere in piedi questa operazione, ci stavamo già organizzando comunque per garantire un ristoro a queste persone.
1: Ok, così abbiamo dato anche risposta, insomma, a uno di quei temi che inevitabilmente in queste ore lo abbiamo tutti quanti, in maniera privata o in maniera pubblica, abbiamo raccolto, ecco, all'interno della tifoseria. L'appuntamento è per mercoledì, dove vi presenterete, diciamo, in questa doppia veste. Noi, insomma, saremo in diretta per lo speciale, quello dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente, inevitabilmente si vanno a coniugare le due cose. E quindi, insomma, ci sarà in una zona dove ci sono i giochi del Mediterraneo anche il Taranto e parleremo di questo. Quindi faremo anche questo passaggio e insomma, capiremo, insomma, come la città risponderà al primo abbraccio del Taranto che poi proseguirà, ripetiamo, almeno per un mese dopo. Un mese dopo ci sarà la prima in casa perché lì, secondo me, sarà quella il vero momento emozionante, ecco, della stagione, rivedere il Taranto tornare col pubblico allo Iacovone. Siamo andati lunghi, ma non fa niente perché abbiamo sp anche spiegato alcune cose importanti e quindi, insomma, ci prenderemo i rimbrotti adesso che siamo andati lunghi. Però
0: È sempre un piacere chiacchierare con te, Francesco,
1: Quindi.
0: assolutamente. E ti dico e ti confermo, la disponibilità del Taranto Calcio verso Francesco Friuli, verso Cittadella TV, verso qualsiasi giornalista c'è, ci sarà sempre.
1: Beh, direttore, noi ci sentiamo presto, cioè mercoledì già, cioè, in effetti mercoledì, se sarà il direttore,
0: Manca poco.
1: insomma, manca poco, e poi iniziamo questo percorso che non ci giriamo tanto attorno, deve portare, come diceva il direttore, a vincere. E quando parliamo di differenze, io voglio dire questo, sportivamente parlando, attenzione, perché io voglio sempre ripetere un passaggio. Quando si parla di differenze significa studiare quello che uno ha a disposizione. In questo momento il campionato ha quattro cavalli, non è detto, utilizzo un gergo da palio, perdone, non abbiamo capito chi è quello di rincorsa oggi, però sappiamo che tutti e questi quattro cavalli verranno chiamati ai canapi di partenza e uno di questi quattro alla fine di tutte le giornate arriverà davanti a tutto
0: Si
1: allo
0: dovrà
1: scoppio del
0: staccare,
1: Mortaretto. Insomma, ho fatto
0: certo,
1: anche questo passaggio da
0: assolutamente sì.
1: palio, così penso che
0: Complimenti.
1: vabbè, insomma, un po' di tempo sono stato, insomma, a Siena, quindi insomma mi sono permesso un passaggio rispetto al passato. Grazie al direttore generale Beppe Camicia per essere stato con noi. In bocca al lupo, buon lavoro e ci sentiamo presto. Ci sentiamo mercoledì quando ci sarà la presentazione.
0: Grazie a te Francesco e saluto tutti coloro i quali ci hanno ascoltato. Ci vediamo mercoledì. Buon
1: A
0: pomeriggio.
1: mercoledì. Ciao direttore, ci vediamo mercoledì. Siamo andati lunghi, dobbiamo chiudere, fondamentalmente perché Michael Schino ci fa cenno di chiudere. Noi ci vediamo, per chi ci sta seguendo in diretta, alle 19. Dalle 19:20 con lo speciale dei Giochi del Mediterraneo con me. Ma adesso c'è lo speciale dei Giochi del Mediterraneo con Matteo Schinaia che parla delle storie. Quindi, appuntamento per chi ci segue in diretta alle 19. Per tutti coloro che vogliono rivedere la puntata di Onda Rosso Blu sul nostro canale YouTube potranno seguirlo in qualsiasi momento. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con lo speciale di Matteo Schinaia sui giochi del Mediterraneo. Arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Amici di Chifra TV, amici di Cittadella TV, buon pomeriggio e bentrovati per il quinto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Come avrete sicuramente notato, oggi lasciamo il nostro studio di Chifra Comunicazione ed Eventi ed andiamo in uno dei luoghi più iconici di questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il centro sportivo dedicato al tiro con l'arco a Crispiano, e siamo in compagnia del sindaco Luca Lopuma. Ben trovato sindaco, come stai?
5: Bene, bene, grazie Matteo. Benvenuti qui a Crispiano, in questo posto meraviglioso con alle spalle un'opera d'arte.
4: Un'opera d'arte bellissima, voglio partire proprio da qui perché l'intera comunità di Crispiano ha risposto alla grande opportunità che porta i Giochi del Mediterraneo, non soltanto per le strutture di cui parleremo tra pochissimo, ma anche a livello sociale. Ci vuoi raccontare come è nata questa opera d'arte che è proprio alle nostre spalle?
5: Questa è un'opera d'arte fatta dall'associazione Coloriamo Crispiano, un'associazione di fatte di 200 donne di tutte le età che già dall'anno scorso, in occasione del Corpus Domini, fecero un tappeto di rose fatte all'uncinetto di ben 60 metri. Poi la cosa ha cominciato a prendere mano, hanno fatto veramente delle cose straordinarie, abbellendo la città, le nostre uncinettine di Crispiano. Per fare questa opera d'arte, che è nata da un confronto che abbiamo avuto con loro, io gli ho lanciato per scherzo una sfida e loro l'hanno accolta
4: la grande,
5: pieno, e hanno stupito tutti facendo questa meravigliosa opera d'arte. 2000 rose, 270 gomitoli in soli 2 mesi di lavoro, proprio perché ormai si sono impratichite, e con la collaborazione di donne di tutte le età. Pensa che nella prima progetto c'era una nonnina di 103 anni che aveva cucito all'uncinetto anche le rose per il Corpus Domini, e anche una bella dimostrazione di comunità e un'opera veramente sociale, perché ci sono anche tante di queste donne che hanno un grandissimo piacere, magari stando a casa da soli, non potendosi muovere, alcune sono anziane, e hanno piacere di poter donare alla comunità un loro manufatto, e alla fine diventa davvero un'opera d'arte, una bellissima immagine per tutta la nostra comunità. Non possiamo che ringraziare le nostre uncinettine.
4: Io ti vedo sempre più felice ogni volta che vengo qui a Crispiano, perché per anni si è parlato di progetto, di rendering, di idea. Un'idea che è stata possibile grazie a te, che hai trasformato in realtà grazie all'intuizione di portare qui i Giochi del Mediterraneo. Che emozione si prova nel pensare che insomma, in queste ore c'è stato il ciclismo e abbiamo accolto tantissimi atleti, ma tra qualche giorno inizieranno anche le gare di tiro con l'arco, pertanto le iniziative sportive dei Giochi del Mediterraneo a Crispiano entreranno nel vivo.
5: Sì, è stata una grande ed è una grande emozione, perché quando abbiamo immaginato appunto di portare il tiro con l'arco qui a Crespiano e c'erano tanti che sorridevano, qualcuno ci prendeva in giro, e invece è stata proprio una grande idea. L'idea, se non avessimo pensato al tiro con l'arco, probabilmente Crespiano non ci sarebbe stata dentro i giochi. Non avevamo un palazzetto, non avevamo un campo sportivo competitivo rispetto anche alle richieste che c'erano dal comitato. E invece, grazie anche ad Antonio Fusti, lo voglio ricordare, ex presidente regionale proprio della FITARCO, l'idea è stata, visto che non esiste un centro dedicato al tiro con l'arco in tutto il centro, in tutto il sud, le uniche due realtà sono a Cantalupo in Piemonte e a Rovereto in Trentino, l'idea di creare un centro competitivo per il tiro con l'arco significa mettere Crespiano al centro della realtà in generale di tutto il Mediterraneo, quindi nazionale e internazionale, per quelle che possono essere le competizioni anche in futuro che si potranno svolgere in questo centro.
4: Ed oggi c'è un primo vero approccio con gli atleti, perché dalle prime ore di questa mattina che stanno giungendo le delegazioni, primo approccio al campo di gara, domani spazio alle prove ufficiali, alla verifica dei materiali e agli appuntamenti tecnici, poi entrerà nel vivo la competizione. Il programma agonistico porterà qui il ranking round, eliminatorie individuali, gare a squadre, mixed team fino alle finali. La FITARCO ha confermato a Taranto 2026 la delegazione azzurra migliore in assoluto e il presidente Vittorio Polidori ha seguito direttamente il percorso verso l'appuntamento di Crespiano. Lo abbiamo raggiunto, lo abbiamo ascoltato, guardiamo insieme l'intervista.
6: In compagnia del presidente della FITARCO, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Vittorio Polidori, per parlare di questa opportunità meravigliosa giunta a Crespiano con i Giochi del Mediterraneo. Partiamo dalla struttura che accoglierà le gare, cosa ne pensa?
7: Ma come vedete alle mie spalle è una struttura fantastica, è una struttura che potrà permettere sicuramente uno svolgimento dei giochi nel migliore modo possibile. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare le prime delegazioni e quindi vedremo subito una reazione a questa meravigliosa struttura. Sono sicuro che in futuro potrà occupare anche altri sport, potrà essere occupata anche da altri sport, ma sicuramente questo periodo per il tiro con l'arco è sicuramente uno dei periodi migliori per quanto riguarda il centro-sud.
4: Ed allora Sindaco, abbiamo ascoltato Vittorio Polidori, presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Le sue parole ci portano alla domanda probabilmente più importante, no? E che hai bene introdotto tu all'inizio della nostra trasmissione. Il grande evento passa, l'impianto resta. E questo impianto non sarà utilizzato soltanto per il tiro con l'arco, ma verrà utilizzato anche per altre finalità sportive e sociali.
5: Assolutamente sì. Abbiamo un grande aiuto da parte della federazione che vorrà fare anche delle altre competizioni già da quest'anno, sia regionali che nazionali che internazionali, ma il tema è che questa struttura è una struttura polivalente e quindi che si presta benissimo a tante attività dedicate alle associazioni sportive del territorio, ma anche all'associazione culturale. È uno spazio, Matteo, che forse ce ne sono pochi in provincia di Taranto, dove possiamo immaginare di fare concerti anche con 3, 4, 5 mila persone. Ma io lo immagino anche come un centro estivo dove poter ospitare tanti ragazzi e tante ragazze. Immagino la possibilità di fare anche delle feste, perché no, delle sagre, perché no, delle grandi manifestazioni, dove poter ospitare in questo bellissimo parcheggio tante autovetture, autobus, e quindi anche permettere una viabilità molto comoda. E dall'altra parte invece una struttura che si presta a tanti usi. Non rimarrà una cattedrale del deserto, so che questo è il pensiero e la preoccupazione
4: ma che accomuna tanti che magari sono scettici su quello che avverrà dopo. Io quello che posso testimoniare, lo faccio alla presenza del sindaco, che qui a Crespiano c'è una volontà di dare una prosecuzione ai giochi davvero importante, addirittura ancora più ambiziosa rispetto ai giochi stessi, che sono circoscritti a due discipline, e rendere Crespiano un centro multidisciplinare internazionale, perché questa struttura lo consentirà, ma lo consente anche e soprattutto la mentalità dei crespianesi e dell'amministrazione comunale, che ricordiamo lo scorso 29 dicembre ha anche accolto un passaggio storico della fiamma olimpica per Milano Cortina.
5: E tu eri con noi.
4: Ero con voi con immenso onore. Dalle frecce passiamo alle biciclette, perché oggi Cristiano ha vissuto una giornata storica anche per il ciclismo, con il passaggio sia della gara maschile che di quella femminile. Quello che ho potuto notare, e tra poco entreremo nel dettaglio della gara, è un grande senso di comunità da parte di tutti, nonostante le modifiche alla viabilità, tutti i protagonisti, tutti i partecipi di una grande giornata di sport.
5: Sì, pensavamo che fosse una giornata di grandi disagi, di grande preoccupazione, invece Cristiano si è vestita a festa. Devo ringraziare tutti quei cittadini, quei volontari che si sono messi anche a decorare le rotonde, il passaggio, la strada dove passavano le due gare, e poi grandissimo aiuto dalle associazioni sportive e le associazioni culturali. Pensa, Matteo, noi a Crispiano abbiamo 136 intersezioni che dovevamo presidiare nel giro di poco, insieme alla Protezione Civile della Misericordia e alle associazioni sportive del territorio. Abbiamo coperto quasi tutte quante queste intersezioni e è andato tutto bene, per fortuna.
4: E non poteva essere diversamente, tanta la partecipazione del pubblico, e ricordiamo, questo è anche turismo sportivo, queste esatto. Delegazioni che sono presenti qui per il tiro con l'arco, i tanti ciclisti e le loro famiglie che hanno attraversato il centro cittadino e le vie periferiche hanno potuto apprezzare Crispiano. Ci sono arrivati anche dei bellissimi feedback che ti riporto sulla bellezza di questo territorio, che finalmente ha le luci dei riflettori puntate addosso, e non soltanto per manifestazioni locali, ma perché oggi è davvero la capitale del Mediterraneo, Crispiano.
5: Assolutamente sì, insieme a tutta la provincia ionica, la cosiddetta legacy che lascia i giochi del Mediterraneo è proprio questa consapevolezza di essere un territorio che può esprimere grandissime potenzialità a livello nazionale e internazionale. Io oso dire che questa gara, questa grandissima manifestazione dei giochi del Mediterraneo, ci

0: ti ha dato anche, ci ha consegnato un messaggio molto importante. Noi, come territorio della provincia di Taranto, possiamo essere la cerniera d'Europa, tra il sud Europa e il nord Europa. Se comprendiamo questa centralità, questa grandissima opportunità che oggi la storia ci dà in mano, davvero il futuro, di questo territorio e dei nostri figli e delle nostre figlie può essere un grandissimo futuro, con grandi responsabilità, ma con grande anche opportunità.
1: Abbiamo parlato di sport, ma anche di turismo lento, mobilità, benessere ed ambiente, ed è proprio di questo che abbiamo anche parlato con un altro pugliese che conosce molto bene il mondo delle due.

0: ciclismo che tu conosci perché con la Terra Nostra Team Bike tante sono le manifestazioni che si svolgono in loco, riconfermata la guida della struttura nazionale per il quadriennio 25-28, la WISP lega proprio il progetto ciclistico a temi come inclusione, innovazione, sostenibilità, cicloturismo e rapporto tra bicicletta e territorio. Ascoltiamolo.
1: In compagnia di Giovanni Punzi, responsabile nazionale del ciclismo per la WISP, per parlare dell'importanza dei giochi del Mediterraneo anche per questa disciplina. Oggi la tappa che tocca gran parte della provincia di Taranto, ovviamente Taranto, è anche un incentivo per gli amatori, visto che tu li rappresenti attraverso diversi circuiti.
2: Oltre 4.000 atleti, ben 26 nazioni. E dopo la tappa a cronometro svolta a Taranto andremo in Valle d'Itria con una gara in linea. Dico andremo perché ormai il ciclismo fa parte del nostro movimento come ente di promozione sportiva, in quale WISP che la rappresento. E quello che vorrei, quello che desideriamo è che quello che rimanga sul territorio dopo questi giochi del Mediterraneo, che chiunque guardi la TV e guardi questi eventi, prima nel maschile e nel femminile, che attraversano città, borghi e campagne, escono dagli stadi, e rimanere un'eredità ciclabile, sicurezza sulle strade, infrastrutture, e dia la possibilità di avere continuità nel nostro sport. Quindi chiunque guardi questo tipo di disciplina, che sia da Taranto a Martina o che ci sia da Roma o da qualsiasi altra città, e prenda il giorno dopo la bici, allora possiamo dire che abbiamo vinto.
0: Abbiamo ascoltato le parole di Giovanni Punzi, chi meglio di lui conosce le dinamiche che portano gli amatori in pista o per strada a praticare questo sport che oggi abbiamo toccato con mano a livello agonistico e internazionale qui a Crispiano, anche perché, lo dicevamo durante il servizio con il sindaco, per tanti ciclisti del territorio, si potrà dire in futura, bene, io ho fatto lo stesso percorso dei Giochi del Mediterraneo, no? Anche come fonte di emulazione e di ispirazione per le prossime gare.
3: Sì, è un bellissimo percorso. Noi, se c'è una caratteristica che abbiamo, un valore davvero straordinario, è il nostro paesaggio, nella provincia di Taranto tutta. Noi in particolare, le nostre 100 masserie, i nostri luoghi iconici, come questo del Borgo di San Simone, ma penso anche alla Mastuola, dove tante gare ciclistiche abbiamo anche fatto. Un passaggio che è stato davvero molto bello e soprattutto anche un coinvolgimento della comunità, delle associazioni sportive che ogni giorno, insieme anche al nostro delegato allo sport, Gabriele Annese, che salutiamo, abbiamo il piacere, l'onore e l'orgoglio di avere tante associazioni sportive, sempre collaborative, sempre propositive, che incarnano davvero alla grande i valori dello sport.
0: Bene Luca, siamo in chiusura di questa trasmissione, oggi in versione più compatta per dar spazio agli approfondimenti di Onda Rossoblu. Non soltanto sport, non soltanto turismo lento legato alla bicicletta, come abbiamo detto poc'anzi, ma turismo legato agli eventi. C'è il San Simini Fest in questi giorni, una manifestazione pazzesca a San Simone, davvero a pochi chilometri qui dal centro sportivo del Tiro con l'Arco, tant'è che voi invitate proprio gli spettatori e i visitatori del San Simini Fest a parcheggiare qui,
3: Parcheggiare qui,
0: perché si tratta davvero di poche centinaia di metri.
3: servizio navetta poi a disposizione messo anche dalla Misericordia e dal comune, e le persone possono arrivare comodamente senza impazzire per il parcheggio. Poi bellissime serate stiamo vivendo a San Simone. Ieri c'era il Taranto Swing Festival e tante belle altre iniziative, ma ci sarà anche una bellissima serata il 27 di Laivevo alla masseria Quis ut Deus, e completeremo, diciamo, questa bellissima festa dei Giochi del Mediterraneo in piazza Madonna della Neve con due giornate, il 29 e il 30 agosto, a cura di FAS Group e della People Agency, con Donna dei Due Mari, Lady Miss 2026 e poi il Caba Fest, che conclude come sempre l'estate da 18 18 anni a questa parte grazie a Sergio Sisto. Anche quest'anno grandi eventi, Crispiano ha questo cuore grande e soprattutto una grande ospitalità, una grande accoglienza, e chi viene in queste serate a vivere con noi anche l'emozione di condividere questa grande

0: festa dei giochi del Mediterraneo, può comprendere davvero il vero spirito pugliese della provincia che accoglie, della provincia che dà davvero un abbraccio fortissimo a tutte queste comunità che oggi conoscono la nostra realtà.
1: Sindaco, io ti ringrazio per essere stato con me per questo quinto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Noi comunque torneremo a Crispiano, ci saremo sempre fino alla fine dei giochi per altri servizi che proporremo all'interno delle nostre trasmissioni. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, sempre sul 94 del vostro digitale terrestre per Cittadella TV e sul web su Chifra TV e Chifra Comunicazione ed Eventi. Grazie, Sindaco.
0: Grazie Matteo e complimenti per il tuo lavoro.
1: Grazie a te ed evviva Crispiano. A domani.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Un cordiale saluto, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con la cronaca. Fortunatamente non è in pericolo di vita l'uomo, un tarantino di 52 anni, che ieri verso le 23 è stato gambizzato mentre si trovava in un edificio di via Capecelato a Taranto. Due i colpi di pistola che lo hanno raggiunto ad un polpaccio, è stato dunque soccorso e trasportato presso l'ospedale civile dove è tuttora ricoverato. È nel pieno l'attività investigativa al fine di raccogliere elementi utili a ricostruire il fatto di sangue, ma anche ovviamente ad individuare il responsabile della sparatoria ed il movente. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura di Taranto diretta dal dottor Antonio Serpico. Ed ora il punto a cura del direttore Enzo Ferrari.
1: Opportuni o meno che siano, ognuno la pensi come vuole, i fischi a Giorgia Meloni hanno rubato la scena. Peccato che questo episodio abbia finito per oscurare il momento importante che Taranto sta vivendo. Sulle prime pagine dei giornali nazionali, infatti, il valore di questa manifestazione, il valore per Taranto di questa manifestazione, è passato quasi inosservato perché i fischi a Meloni hanno fatto più clamore. E peccato che ancora una volta, e sempre dal solito giornale, i giochi del Mediterraneo siano stati usati esclusivamente come clava per colpire il governo, senza alcun rispetto per la città, fatta passare quasi come una ladra che ha rubato soldi al paese per questa manifestazione. Ma torniamo ai fischi. La stessa Meloni non li ha contestati, ma con grande astuzia politica ha detto di averli compresi, di aver compreso il dissenso che c'è a Taranto, le difficoltà che questa città vive, riconducendole però al caso Ilva. E forse il punto è proprio questo, perché questo è un punto di vista parziale che ha accomunato tutti i governi che si sono succeduti in questi anni. A questi governi, forse anche per responsabilità locali, è mancata l'adeguata consapevolezza della complessità del caso Taranto, non solo del caso Ilva, una città che per oltre un secolo è stata mantenuta dallo Stato, che però allo Stato ha dato tutto e poi dallo Stato è stata bruscamente abbandonata e di questo abbandono qui sono rimaste solo le macerie. Il caso Taranto dunque, non il caso Ilva o non solo il caso Ilva. Taranto è una città che va ricostruita. I giochi possono essere una opportunità, certamente non l'unica, e su questo bisogna adesso lavorare. Un'ultima annotazione. Registriamo che al Partito dei Verdi è tornata la voce. I Verdi, che sono al governo della città, erano stati un po' afoni in questo anno di amministrazione comunale nella quale loro hanno l'assessorato all'ambiente. Ora, dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano e anche dopo la nube che si è sollevata ieri dall'Alto Forno 2, sembrano aver riacquistato voce e addirittura il consigliere comunale dei Verdi ha rivendicato con orgoglio di essere stato tra i fischiatori contro la Presidente del Consiglio. Ebbene, siamo contenti per lui che abbia potuto rimettere in esercizio le sue corde vocali.
0: Basta scaricare le responsabilità sui lavoratori di chi ha mobilità, a dirlo sono le organizzazioni sindacali con riferimento alle criticità registrate al termine della cerimonia dei Giochi del Mediterraneo. Sentiamo.
2: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei Giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Chima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disabili finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: a colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino rendendo inevitabile i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
0: Una nube nera dall'alto forno 2 dello stabilimento siderurgico è accaduto nella tarda mattinata di ieri. Sui social ancora una volta l'indignazione dei tarantini.
3: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla

0: sommità dell'alto forno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'alto forno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social, centinaia di commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
1: E intanto nave Garibaldi lascia Taranto per sempre, destinazione Indonesia.
2: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Si prepara ad entrare nel vivo a Taranto il primo raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, un grande evento sostenuto da Comune, Provincia e Regione, che sabato 29 agosto riunirà in città il personale in servizio e in congedo da Puglia, Basilicata e Calabria.
3: Dalle statistiche fatte, i Vigili del Fuoco risultano il corpo più amato dagli italiani. Mi emoziona anche a dirlo.
4: Con l'emozione e l'orgoglio di sempre, Taranto si prepara ad ospitare il primo raduno interregionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento in programma il prossimo 29 agosto che vedrà riuniti tutti i Vigili del Fuoco in servizio, i colleghi in congedo e le loro famiglie provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. L'occasione della presentazione ufficiale dell'evento è stata anche la cornice ideale per far esibire la squadra di ginnastica ritmica dei Vigili del Fuoco, mostrando il volto artistico del corpo nazionale.
3: Il nostro evento ricade tra un evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo ed è un momento particolare anche a che si riuniscono le tre regioni, Puglia, Basilicata e Calabria, dei soci ex Vigili del Fuoco e Vigili del Fuoco insieme.
4: Ma torniamo al 29 agosto, un ricco programma concentrato in un'unica intensa giornata. Il ritrovo dalla mattina alle 8:30 all'Arsenale Militare, una sfilata lungo Via di Palma e Via d'Aquino, fino a Piazza Carmine per la messa alle 10, a seguire il celebre Pompieropoli per i più piccoli e lo spettacolare saggio del gruppo SAF con la discesa del tricolore dalla facciata della Chiesa del Carmine. Dopo il pranzo sociale al Circolo Ufficiali della Marina, il grande finale in serata in Piazza Garibaldi con il concerto della banda musicale del Corpo, arrivata direttamente da Roma.
5: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, e che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei 20° Giochi del Mediterraneo.
4: Come siete messi per i giochi del Mediterraneo come corpo?
5: Molto molto bene, nel senso il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Noi facciamo parte della commissione di vigilanza che verifica a tutto tondo non solo la sicurezza antincendio, ma gli impianti elettrici, le uscite del pubblico, quindi è stato tutto verificato e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Siamo sempre presenti, ovviamente abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso.
1: A presidiare i campi di gara di triathlon, canoa, kayak e canottaggio per i giochi del Mediterraneo saranno i soccorritori dell'ASD Enjoy or Dive, associazione tarantina chiamata da ben tre federazioni nazionali, al fine di garantire l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei subacquei. Proprio di questo importante impegno ha parlato questa mattina Luca Pellicoro, che è il presidente dell'associazione, ospite della nostra Valentina Castellaneta durante la trasmissione. Buongiorno padre.

0: lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben tre federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
1: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie. Quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon, e poi avremo due moto d'acqua. Con due operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
0: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali. Ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale, ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
1: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
2: Intanto i giochi del Mediterraneo hanno già una stella, Ionios, la simpatica mascotte che ieri sera è stata protagonista al Fan Village di Piazza Garibaldi.
3: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Ikkos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Skooma, che invece rappresenta presentava la cozza tarantina. La partecipazione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
2: L'atleta di Taranto rivive nello spettacolo di Massimo Cimaglia al Marta, 3 giornate per assistere alla rappresentazione e per visitare la tomba dell'atleta.
3: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MARTA. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MARTA, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il Marta fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. gli orari e le modalità. Per il 25 e il 26 agosto alle 19.30 visita alla tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo e poi ancora alle 21 visita alla tomba dell'atleta e alle 21.30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16.30 visita alla tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita alla tomba dell'atleta e alle 18.30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
2: Grande successo di pubblico intanto a Palagiano per l'evento Febbre Italiana.
4: Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
5: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
2: Intanto la rievocazione storica Polsosano a Pulsano è arrivata alla sua 41esima edizione.
4: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Polsosano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
2: A dicembre prossimo la mostra Paolo Rossi e The Football Legends Taranto e dal 2027 il campeggio estivo per bambini, ragazzi e famiglie. Sono le tappe del progetto Taranto Sports Legends Experience, nato dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Taranto e dalla società Il Mondo di Scimpa. Testimonial dell'iniziativa il campione del mondo 2026 Gianluca Zambrotta, a Taranto per un'iniziativa legata alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il terzino di Juve, Milan e Barcellona, ha incontrato il sindaco Piero Bitetti a Palazzo di Città, condividendone la visione di Taranto, città di sport e inclusione. Questo accordo, ha spiegato il primo cittadino, ci consentirà di ospitare, senza spese per la collettività, una mostra dal grande fascino per tutti gli appassionati, dedicata principalmente alla figura di Paolo Rossi, ma con richiami anche ad altri campioni. Inoltre abbiamo fatto in modo che questo evento avesse anche una dimensione più locale con la giusta valorizzazione della storia del nostro Taranto. E intanto ora ascoltiamo le interviste ai protagonisti dei giochi avvicinati ai nostri microfoni da Maurizio Mazzarella di Giornale Rosso Blu. Partiamo per la scherma con Roberta Marzani, vincitrice della medaglia d'oro nella spada. Sentite.
6: Roberta, una vittoria che vale doppio perché davanti a un pubblico bellissimo e quindi l'Italia.
7: Sì, vale doppio sicuramente perché comunque anche all'inizio della stagione è un buon inizio, mettiamola così, e sarà lunga, vediamo come proseguirà.
6: È stata comunque un'escalation difficile, ma ce l'hai fatta contro un avversario ostico.
7: È tosto, sì, perché a noi italiani ha dato molto fastidio e stava dando fastidio molto anche a me, quindi però non ci avevo mai tirato neanche con lei, bello tirarci per la prima volta qua in questa manifestazione.
6: Il pubblico ti ha sostenuto dall'inizio alla fine, non ha mai mollato un secondo?
7: No, anzi, cioè, mi hanno dato nettamente la carica loro quando l'assalto stava andando un po' verso la spagnola, quindi devo ringraziarli tutti.
2: Ascoltiamo ora Luigi Mazzone, presidente di Federferma.
8: Grazie a Taranto, sicuramente una tribuna piena, un pubblico che ha supportato i nostri atleti è sicuramente qualcosa che nella scherma fa felici e riempie di orgoglio e tra l'altro carica di adrenalina. Oggi arriva pure una bella medaglia con la Marzani, spada femminile, per cui direi che c'è da essere contenti e soddisfatti.

0: momento positivo per la scherma italiana, i giochi del Mediterraneo sono un palcoscenico importante.
1: Assolutamente, i giochi del Mediterraneo sono una manifestazione importantissima a cui ovviamente il CONI tiene tanto e come Italia Team teniamo tutti tanto. Per noi della scherma ci sono delle presenze importanti, per dirne una, Francesca Palumbo che è un olimpionico, una medagliata olimpica, che è in squadra oggi, per cui abbiamo portato sicuramente le squadre molto competitive e rappresentative. Domani c'è il Fioretto e contiamo veramente di andare fino in fondo anche nel Fioretto, per cui il ringraziamento all'organizzazione, al comitato dei giochi e al pubblico, lo ripeto, perché veramente una tribuna strapiena fa veramente piacere.
2: E dopo aver ascoltato il presidente di Federscherma, sempre per quel che riguarda i giochi del Mediterraneo, stamani le gare di ciclismo maschile e femminile per gli uomini è ancora in corso di svolgimento, quindi maggiori approfondimenti saremo in grado di darveli nel corso delle trasmissioni tematiche. Tripetta azzurra nel ciclismo femminile, oro a Rachele Barbieri, argento per Martina Fidanza e bronzo per Barbara Guarischi. Intanto ora vediamo con Francesco Friuli il riepilogo del medagliere.
3: La spedizione azzurra dei giochi del Mediterraneo vede ancora in testa la formazione del nuoto, un vero e proprio bancomat per il medagliere azzurro. 26 medaglie sono giunte dalla vasca di Torre d'Aiala, 9 ori, 13 argenti e 4 bronzi. Un bilancio che ancora può essere migliorato. Nel medagliere, sempre la giornata di domenica, l'Italia è saldamente in testa con 13 ori, 16 argenti e 6 bronzi. Proprio dalla vasca di Torre d'Aiala le maggiori soddisfazioni, ma la mattinata di ieri era partita forte con Elena Voltan e Samuele Veglianti che nel canoe a kayak avevano conquistato la doppia medaglia d'oro. Nel pomeriggio Sara Bongini ha vinto il massimo metallo nel tiro a volo dello skit. Poi sono arrivati i successi, come detto, nel nuoto. Costanza Coconcelli, Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti, Lisa Angiolini e il barese Luca De Tullio che ha letteralmente dominato gli 800 metri stile libero. Poi è arrivata anche la medaglia nella 4% mista e poi nella serata di ieri Roberta Marzani ha messo il sigillo con la spada. Gli argenti invece nel canoa con Sofia Vianello e Sofia Zucca, Giacomo Rossi e nel nuoto con Martina Biasoli, Francesco Lazzari, Edoardo Valsecchi, Anna Chiara Mascolo, Cristian Mantegazza e nella lotta greco-romana nei 97 kg è stato Kakel Shivli. Per i bronzi invece con la canoa Alessio Campari e Giacomo Cinti, nel nuoto Paola Borrelli e Francesca Zucca e nella lotta greco-romana di 77 kg Luca Dariozzi. La giornata odierna è contraddistinta dalle due prove nella mattinata di ciclismo su strada, sia per le donne con Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Martina Fidanza e Barbara Guarischi, e quella anche maschile con Tommaso Dati, Luca Giaimi, Federico Iacomini e Mirko Maestri. Le altre finali di giornata alle 17 il Fioretto, alle 18 ancora il nuoto con le finali dei 100 metri stile libero, i 50 metri rana, i 400 misti, gli 800 metri stile libero al femminile. Sempre nel tardo pomeriggio la lotta con le finali stile libero uomini dai 57 ai 125 kg. Per gli sport di squadra invece appuntamento con la pallamano femminile alle 20, Algeria-Italia, e con il calcio maschile girone B al Franco Fanuzzi, Italia-Algeria.
2: Ora passiamo al calcio rossoblu sempre con Francesco Friuli.
3: Il Taranto di Alberto Giuliato è stato sconfitto per 1-0 nel test contro il Gradina, disputato a sorpresa allo stadio vicino. La gara a porte chiuse è stata decisa da una rete di Santoro. Setto riservo sulla formazione che è stata utilizzata, ma anche sugli uomini impiegati. Il test è stato l'ultimo in attesa della nuova stagione per il Gravina. Primo appuntamento nella Coppa Italia di Serie D, primo turno contro il Martina in casa. Sempre il 30 d'agosto il Taranto invece affronterà per la prima giornata del campionato di eccellenza pugliese il Cosmano Sport Foggia in casa sul neutro di Manduria e a porte chiuse. Brutte notizie intanto sul fronte degli infortuni. Il centrocampista rossoblu Sabatin Mutini

0: si è riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore, dopo gli accertamenti effettuati dallo staff sanitario, ora in attesa dell'intervento chirurgico. Sul fronte mercato, invece, le prossime ore saranno decisive per ufficializzare due arrivi. Un difensore, ossia Nicola Lanzolla, il Taranto lo riavrà a propria disposizione già a partire dalla giornata di martedì, e poi il nuovo innesto in attacco, classe 2007, Martano. Il giocatore arriverà probabilmente con Lanzolla proprio a partire da martedì. Bisognerà attendere se il Taranto deciderà anche di inserire un nuovo centrocampista nell'organico, visto il KO di Mutisi. Intanto, mercoledì 26 sarà il giorno della presentazione del Taranto, doppia, perché alle 19 il Taranto si presenta all'interno della città, nel fan village dei giochi del Mediterraneo a Piazza Garibaldi, start alle ore 19. Poi, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, quindi, di Italia-Kosovo, partita dell'Italia ai giochi del Mediterraneo allo stadio Erasmo Iacovone.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, siamo dunque in chiusura. Io vi ricordo la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Ancora l'appuntamento subito dopo il telegiornale, come sempre dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi a cura di Enzo Ferrari. Sarà ospite del direttore il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Ionico dell'Università di Taranto, e con il professor Pagano il direttore parlerà degli ultimi fatti di attualità, dunque dai giochi del Mediterraneo alle manifestazioni di dissenso all'indirizzo della Premier Meloni fino alla nube nera dall'alto forno 2 dello stabilimento siderurgico. E dunque tutto per la nostra informazione. Io vi lascio come ultimo contributo alla campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali a cura della Polizia di Stato. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. E abbiamo in collegamento il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico. Buon pomeriggio, professore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E allora, professore, sono giorni molto intensi per Taranto. Abbiamo vissuto la bellissima serata della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, con l'episodio della contestazione contro la Presidente del Consiglio. E poi c'è stato proprio ieri l'incidente all'Altoforno 2 che ha scatenato quella nube nera che sicuramente non è stato un bel vedere. Stasera diamo l'addio a nave Garibaldi che salpa da Taranto per raggiungere la Marina Militare dell'Indonesia.

0: Insomma, abbiamo molti argomenti di cui discutere. Cominciamo dai giochi del Mediterraneo. È stata una serata davvero, potremmo definire, storica per Taranto, perché difficilmente riusciremo a vedere un altro evento di questo genere. Che impressione ha avuto lei, professore?
1: Beh, sicuramente la serata è stata per Taranto eccezionale e ha un significato profondo per la città, perché c'è una narrazione diversa di Taranto rispetto alla quale diciamo noi dobbiamo incominciare a pensare ad una Taranto diversa, ad una Taranto proiettata nel futuro ma che vive anche nel presente. E io penso che quella serata ha dovuto rappresentare proprio il presente e il futuro di Taranto. Il presente anche per quello che è accaduto e il futuro per quello che Taranto potrà essere da qui a non molto, ci auguriamo tutti quanti noi.
0: Ecco, abbiamo visto lo stadio pieno in ogni ordine di posto, ma soprattutto la gente, il pubblico che ha partecipato con grande gioia ed emozione. Forse aspettavamo davvero questo momento per provare, come diceva lei, a immaginare un'altra Taranto.
1: Sì, io penso che le città e un po' tutti i luoghi hanno bisogno di momenti collettivi importanti, no? Di solito ci si ritrova attorno alla squadra di calcio, ci si ritrova ad un grande concerto, ad un grande avvenimento. Noi lo abbiamo avuto e la collettività si è ritrovata nell'insieme, ed è stato un momento molto importante per la città, perché io penso che questi riti attivi hanno una importanza fondamentale per cementare la comunità.
0: E a proposito di questo, professore, un altro aspetto importante della serata di venerdì è stata la presenza di tanta gente arrivata da fuori città, soprattutto dai comuni della provincia. È un po' come se Taranto fosse, almeno per una sera, tornata ad essere autenticamente capoluogo di provincia, un ruolo che abbiamo smarrito nel corso degli anni.
1: Beh sì, anche questo è importante, quello a cui lei fa riferimento, direttore. Taranto è un capoluogo, come tale deve essere trascinatore della provincia, un ruolo che la città, per le crisi che la città attraversa, purtroppo è stato smarrito da un po' di anni a questa parte.
0: Ecco, stiamo vedendo le immagini dello stadio stracolmo poco prima dell'inizio della cerimonia.
1: Sì, in ogni posto, sì. Ma questo è un dato molto importante. Io non ricordo una affluenza del genere dai tempi meravigliosi dello Iacovone, quando il Taranto era in Serie A, quasi ai vertici della classifica.
0: Certo. Professore, allora torniamo alla polemica di questi giorni, i fischi a Giorgia Meloni. Fischi che, devo dire, la Premier ha poi incassato con molta disinvoltura.
1: Beh, io devo dire, ho già espresso in più sedi il mio pensiero. Io non sono contrario ai fischi, sì, magari si poteva magari anche col silenzio, no? Poteva essere anche quella una forma di dissenso. Però in democrazia il dissenso è il pane della democrazia. Anche per politico svolge un ruolo pubblico e quindi la sua interfaccia naturale è il pubblico, dal quale può avere applausi e fischi. Cioè, io questo per un politico lo metterei in conto, quindi non mi meraviglia di quello che è accaduto. Poi teniamo presente che Taranto è una città ferita, è una città che da tanti anni vive delle tragedie, oserei dire quotidiane, che ledono nel profondo proprio la certezza della città e dei suoi abitanti. Quindi io non mi meraviglio di quello che è accaduto. Certo, qualcuno ci è rimasto male per l'immagine che la città ha dato, ma la città ha dato un'immagine di democrazia, né più né meno, secondo me.
0: Ecco, professore, la cosa che forse dispiace è che i fischi alla Meloni, almeno sulle cronache nazionali, hanno finito per rubare la scena all'importanza che il momento Taranto sta vivendo. Questo forse è un dato del quale bisognerebbe anche tener conto. Che dice? Cosa ne pensa, professore?
1: Sì, sicuramente, ripeto, si poteva anche manifestare in altro modo, no? Anche col silenzio, e quindi avrebbe fatto meno scalpore, ma forse avrebbe sarebbe stato ancora più incisivo. Però c'è da dire che la città comunque ha dato una positiva immagine di sé, proprio perché la città è un centro importante del Mediterraneo, ma non solo perché ci sono i giochi, perché da sempre Taranto è così, è che lo abbiamo dimenticato. E adesso io mi auguro che attraverso questi giochi, attraverso quello che ci sarà dopo, si possa recuperare questa posizione strategica di Taranto nel mare Mediterraneo, in un mare molto importante, da sempre al centro di conflitti, di scontri, ma anche di civiltà.
0: Ecco, professore, un primo impatto positivo, questo grazie alla diretta televisiva della RAI, è che sono aumentate a dismisura le richieste di visita del museo archeologico. La gente vuole andare a visitare la tomba dell'atleta, che è stato un po' il protagonista della cerimonia d'apertura. Questo per dire quanto sia importante offrire un'immagine luminosa di una città per cambiare a volte proprio il corso della storia.
1: Sì, Taranto ha avuto sempre queste sue, diciamo, cose preziose come il museo, ma che purtroppo nel corso degli anni sono state tutte oscurate da altre vicende più tragiche e più tristi della città. Forse sarebbe il caso di incominciare a riprendere una narrazione di Taranto in senso positivo. Noi abbiamo un museo che è importantissimo, e non solo perché c'è stata la riforma Franceschini, l'autonomia del museo e via dicendo, è da sempre che è così. Io ho sempre conosciuto, ad esempio, dei colleghi tedeschi che conoscevano molto bene il nostro museo perché avevano tradizioni federiciane, ma loro non sapevano, ad esempio, della tutta la parte magno-greca del museo, che è molto di grandissimo valore e che per loro ha rappresentato sempre una meraviglia e una scoperta. Quindi io penso che dal museo e da tante altre cose che sono presenti in città si possa benissimo ricavare un'immagine di Taranto molto diversa da quella a cui purtroppo siamo abituati da molto tempo ormai. Io penso che Taranto si debba mettere alle spalle una storia negativa che ha corroso proprio l'immagine di Taranto nel mondo, non dico solo nella regione Puglia, in Italia, ma nel mondo, perché dove si va, molti chiedono della nostra città. Io sono stato di recente a Vienna, e a Vienna qualcuno mi ha chiesto appunto: ma che cosa succede a Taranto? Pensate un poco.
0: Sì, perché abbiamo in questi anni costruito un'immagine davvero devastante della città. A proposito di questo, professore, perché è ovvio che poi questi discorsi ci riconducono alla vicenda dell'Ilva, anche la Presidente del Consiglio ha detto, ha assicurato il suo impegno per risolvere la questione Ilva, questione che nessun governo precedente è riuscito a risolvere, al momento neanche questo. Ma non è limitante chiudere Taranto nella questione Ilva? Nel nostro telegiornale, nel nostro punto, nel nostro commento abbiamo detto c'è un caso Taranto, non solo un caso Ilva, perché questa città, che è stata a lungo coccolata dallo Stato, ma che allo Stato ha dato tanto, ha dato tutto, poi dallo Stato è stata abbandonata e quindi sono rimaste qui le macerie di questo abbandono che c'è stato da parte dello Stato.
1: Purtroppo però la vicenda Ilva ha una tale rilevanza per i destini della produzione industriale italiana che purtroppo è quasi impossibile eludere dalla città di Taranto l'immagine dell'Ilva. Cioè, noi non stiamo parlando di una realtà piccola. L'Ilva, forse a qualcuno sfugge questo aspetto, l'Ilva è qualcosa di eccessivo, di eccessivamente grande per la città. Noi abbiamo fornito tutta la parte metallurgica, l'acciaio, alle industrie italiane e non solo, chiaramente a quelle italiane. Era l'Ilva e l'Ilva, la precedente Italsidere, poi l'Ilva, è una realtà importantissima, e quindi è chiaro che assorbe l'immagine della città. E negli ultimi anni chiaramente la assorbe in maniera negativa e non più in maniera positiva, perché Taranto nel passato è stata presentata anche positivamente come città, una delle città più ricche del meridione, non solo del meridione ma anche dell'intera Italia.
0: Professore, proviamo a cambiare argomento. Un'altra occasione perduta per la città, nave Garibaldi, che stasera salperà per l'Indonesia. Nei mesi scorsi si era parlato del tentativo di in extremis di farla restare a Taranto, ma ormai i giochi erano fatti. Allora, ci vediamo questo servizio e poi lo commentiamo insieme. Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città. Professore, allora, nave Garibaldi va ad aggiungersi alle tante occasioni che Taranto si è lasciata sfuggire in questi anni. Ora però non ci possiamo più permettere errori di strategia di questo tipo.
1: Sì, sicuramente, anche se c'è da dire che le scelte di musealizzazione di una nave sono scelte che vanno contemperate all'interno di una equilibrio anche di sostenibilità ambientale, ecologica, perché sono tutte cose molto importanti di cui bisogna tenere conto. E poi chiaramente ci sono le scelte dei capi di Stato Maggiore della Marina, della Difesa italiana, che evidentemente per una questione di costi-benefici hanno ritenuto che sia meglio venderla piuttosto che tenerla qui. Sì, poteva rappresentare per Taranto sicuramente una opportunità in più, però dovevamo essere consapevoli che tutto questo comportava chiaramente da parte della città un impegno notevole. Io non so se adesso non riesco a poter fare un'ipotesi o a interpretare quello che è accaduto. È probabile che la Marina Militare volesse dalla città di Taranto un qualcosa che forse non è stato garantito, perché le scelte della Marina poi molto spesso rientrano in logiche che a noi sfuggono.
0: No, ma credo che la motivazione più autentica sia da ricercare nei rapporti anche commerciali con l'Indonesia, quindi cose che ovviamente sovrastano abbondantemente i nostri confini comunali. Grazie professor Pagano per questo suo contributo, per questa sua, come al solito, autorevole testimonianza. Grazie.
1: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.
0: Grazie professore e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
4: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
1: Scusate. Certo.
5: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
5: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
1: Sa che posso anche cucinare.
6: Ha detto che è un cuoco, chef. Non so.

0: Sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
1: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
2: Ah, sì?
0: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony!
4: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
5: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
0: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
5: Lo so!
6: Cos'è?
5: È per te. And the world still so
6: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
8: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
7: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
8: Ciao.
7: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
7: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
8: Ah.
0: Scusa!
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
9: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?

0: Puoi costruirmi un arco?
1: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
2: Qualcosa di terribile.

qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Amici di Chifra TV, amici di Cittadella TV, buon pomeriggio e bentrovati per il quinto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Come avrete sicuramente notato, oggi lasciamo il nostro studio di Chifra Comunicazione ed Eventi ed andiamo in uno dei luoghi più iconici di questa ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, il centro sportivo dedicato al tiro con l'arco a Crispiano, e siamo in compagnia del sindaco Luca Lopomo. Ben trovato sindaco, come stai?
5: Bene, bene, grazie Matteo. Benvenuti qui a Crispiano, in questo posto meraviglioso con alle spalle un'opera d'arte.
4: Un'opera d'arte bellissima, voglio partire proprio da qui perché l'intera comunità di Crispiano ha risposto alla grande opportunità che porta i Giochi del Mediterraneo, non soltanto per le strutture di cui parleremo tra pochissimo, ma anche a livello sociale. Ci vuoi raccontare come è nata questa opera d'arte che è proprio alle nostre spalle?
5: Questa è un'opera d'arte fatta dall'associazione Coloriamo Crispiano, un'associazione di fatte di 200 donne di tutte le età che già dall'anno scorso, in occasione del Corpus Domini, fecero un tappeto di rose fatte all'uncinetto di ben 60 metri. Poi la cosa ha cominciato a prendere mano, hanno fatto veramente delle cose straordinarie, abbellendo la città, le nostre uncinettine di Crispiano. Per fare questa opera d'arte, che è nata da un confronto che abbiamo avuto con loro, io gli ho lanciato per scherzo una sfida e loro l'hanno accolta
4: la grande,
5: pieno, e hanno stupito tutti facendo questa meravigliosa opera d'arte. 2000 rose, 270 gomitoli in soli 2 mesi di lavoro, proprio perché ormai si sono impratichite, e con la collaborazione di donne di tutte le età. Pensa che nel primo progetto c'era una nonnina di 103 anni che aveva cucito all'uncinetto anche le rose per il Corpus Domini, e anche una bella dimostrazione di comunità, e un'opera veramente sociale, perché ci sono anche tante di queste donne che

0: hanno un grandissimo piacere, magari stando a casa da soli, non potendosi muovere, alcune sono anziane e hanno piacere di poter donare alla comunità un loro manufatto e alla fine diventa davvero un'opera d'arte e una bellissima immagine per tutta la nostra comunità. Non possiamo che ringraziare le nostre uncinettine.
1: Io ti vedo sempre più felice ogni volta che vengo qui a Crispiano perché per anni si è parlato di progetto, di rendering, di idea. Un'idea che è stata possibile grazie a te, che hai trasformato in realtà grazie all'intuizione di portare qui i Giochi del Mediterraneo. Che emozione si prova nel pensare che insomma, in queste ore c'è stato il ciclismo e abbiamo accolto tantissimi atleti, ma tra qualche giorno inizieranno anche le gare di tiro con l'arco, pertanto le iniziative sportive dei Giochi del Mediterraneo a Crispiano entreranno nel vivo.
0: Sì, è stata una grande ed è una grande emozione perché quando abbiamo immaginato appunto di portare il tiro con l'arco qui a Crispiano c'erano tanti che sorridevano, qualcuno ci prendeva in giro e invece è stata proprio una grande idea. L'idea, se non avessimo pensato al tiro con l'arco, probabilmente Crispiano non ci sarebbe stata dentro i giochi. Non avevamo un palazzetto, non avevamo un campo sportivo competitivo rispetto anche alle richieste che c'erano dal comitato. E invece, grazie anche ad Antonio Fusti, lo voglio ricordare, ex presidente regionale proprio della Fitarco, l'idea è stata, visto che non esiste un centro dedicato al tiro con l'arco in tutto il centro, in tutto il sud, l'uniche due realtà sono a Cantalupo in Piemonte e a Rovereto in Trentino. L'idea di creare un centro competitivo per il tiro con l'arco significa mettere Crispiano al centro della realtà in generale di tutto il Mediterraneo, quindi nazionale e internazionale, per quelle che possono essere le competizioni anche in futuro che si potranno svolgere in questo centro.
1: Ed oggi c'è un primo vero approccio con gli
0: Eh sì.
1: atleti perché dalle prime ore di questa mattina che stanno giungendo le delegazioni, primo approccio al campo di gara, domani spazio alle prove ufficiali, alla verifica dei materiali e agli appuntamenti tecnici, poi entrerà nel vivo la competizione. Il programma agonistico porterà qui il ranking round, eliminatorie individuali, gare a squadre, mixed team fino alle finali. La Fitarco ha confermato a Taranto 2026 la delegazione azzurra migliore in assoluto. Saluto e il presidente Vittorio Polidori ha seguito direttamente il percorso verso l'appuntamento di Crispiano. Lo abbiamo raggiunto, lo abbiamo ascoltato. Guardiamo insieme l'intervista. In compagnia del presidente della FITARCO, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Vittorio Polidori, per parlare di questa opportunità meravigliosa giunta a Crispiano con i Giochi del Mediterraneo. Partiamo dalla struttura che accoglierà le gare. Cosa ne pensa?
2: Ma come vedete alle mie spalle è una struttura fantastica. È una struttura che potrà permettere sicuramente uno svolgimento dei giochi nel migliore modo possibile. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare le prime delegazioni e quindi vedremo subito una reazione a questa meravigliosa struttura. Sono sicuro che in futuro potrà occupare anche altri sport, potrà essere occupata anche da altri sport, ma sicuramente questo periodo per il tiro con l'arco è sicuramente uno dei periodi migliori per quanto riguarda il centro-sud.
1: Ed allora, Sindaco, abbiamo ascoltato Vittorio Polidori, presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Le sue parole ci portano alla domanda probabilmente più importante, no? E che hai bene introdotto tu all'inizio della nostra trasmissione. Il grande evento passa, l'impianto resta. E questo impianto non sarà utilizzato soltanto per il tiro con l'arco, ma verrà utilizzato anche per altre finalità sportive e sociali.
0: Assolutamente sì. Abbiamo un grande aiuto da parte della federazione che vorrà fare anche delle altre competizioni già da quest'anno, sia regionali che nazionali che internazionali, ma il tema è che questa struttura è una struttura polivalente e quindi che si presta benissimo a tante attività dedicate alle associazioni sportive del territorio, ma anche all'associazione culturale. È uno spazio, Matteo, che forse ce ne sono pochi in provincia di Taranto, dove possiamo immaginare di fare concerti anche con 3, 4, 5 mila persone. Ma io lo immagino anche come un centro estivo dove poter ospitare tanti ragazzi e tante ragazze. Immagino la possibilità di fare anche delle feste, perché no, delle sagre, perché no, delle grandi manifestazioni, dove poter ospitare in questo bellissimo parcheggio tante

0: autovetture, autobus e quindi anche permettere una viabilità molto comoda. E dall'altra parte invece una struttura che si presta a tanti usi. Non rimarrà una cattedrale del deserto, so che questo è il pensiero e la
1: Ma che
0: preoccupazione di
1: accomuna tanti che
0: tante altre
1: magari
0: realtà.
1: sono scettici su quello che avverrà dopo, io quello che posso testimoniare, lo faccio alla presenza del sindaco, che qui a Crispiano c'è una volontà di dare una prosecuzione ai giochi davvero importante, addirittura ancora più ambiziosa rispetto ai giochi stessi, che sono circoscritti a due discipline, e rendere Crispiano un centro multidisciplinare internazionale, perché questa struttura lo consentirà, ma lo consente anche e soprattutto la mentalità dei crispianesi e dell'amministrazione comunale, che ricordiamo lo scorso 29 dicembre ha anche accolto un passaggio storico della fiamma
0: Olimpica,
1: olimpica per
0: Milano
1: Milano
0: Cortina,
1: Cortina,
0: e
1: ed è
0: c'eri, e tu
1: stata.
0: eri con noi.
1: Ero con voi con immenso onore. Dalle frecce passiamo alle biciclette, perché oggi Crispiano ha vissuto una giornata storica anche per il ciclismo, con il passaggio sia della gara maschile che di quella femminile. Quello che ho potuto notare, e tra poco entreremo nel dettaglio della gara, è un grande senso di comunità da parte di tutti, nonostante le modifiche alla viabilità, tutti i protagonisti, tutti i partecipi di una grande giornata di sport.
0: Sì, pensavamo che fosse una giornata di grandi disagi, di grande preoccupazione, invece Crispiano si è vestita a festa. Devo ringraziare tutti quei cittadini, quei volontari che si sono messi anche a decorare le rotonde, il passaggio, la strada dove passavano le due gare. E poi grandissimo aiuto dalle associazioni sportive e le associazioni culturali. Pensa Matteo, noi a Crispiano abbiamo 136 intersezioni che dovevamo presidiare nel giro di poco, insieme alla Protezione Civile della Misericordia e alle associazioni sportive del territorio, abbiamo coperto quasi tutte quante queste intersezioni e è andato tutto bene, per fortuna.
1: E non poteva essere diversamente, tanta la partecipazione del pubblico, e ricordiamo, questo è anche turismo sportivo, queste
0: Esatto.
1: delegazioni che sono presenti qui per il tiro con l'arco, i tanti ciclisti e le loro famiglie che hanno attraversato il centro cittadino e le vie periferiche hanno potuto apprezzare Crispiano, ci sono arrivati anche dei bellissimi feedback che ti riporto sulla bellezza di questo territorio, che finalmente ha le luci dei riflettori puntate addosso, e non soltanto per manifestazioni locali, ma perché oggi è davvero la capitale del Mediterraneo crispiano.
0: Assolutamente sì, insieme a tutta la provincia ionica, la cosiddetta legacy che lascia, che lasciano i giochi del Mediterraneo è proprio questa consapevolezza di essere un territorio che può esprimere grandissime, potenzialità a livello nazionale e internazionale. Io oso dire che questa, gara, questa grandissima manifestazione dei giochi del Mediterraneo, ci ha consegnato un messaggio molto importante. Noi come territorio della provincia di Taranto possiamo essere la cerniera d'Europa, tra il sud Europa e il nord Europa. Se comprendiamo questa centralità, questa grandissima opportunità che oggi la storia ci dà in mano, davvero il futuro, di questo territorio e dei nostri figli e delle nostre figlie può essere un grandissimo futuro, con grandi responsabilità, ma con grande anche opportunità.
1: Abbiamo parlato di sport, ma anche di turismo lento, mobilità, benessere ed ambiente, ed è proprio di questo che abbiamo anche parlato con un altro pugliese che conosce molto bene il mondo delle due ruote, Giovanni Punzi, coordinatore nazionale WISP Ciclismo, che tu conosci perché con la Terra Nostra Team Bike tante sono le manifestazioni che si svolgono in loco, riconfermata la guida della struttura nazionale per il quadriennio 25-28. La WISP lega proprio il progetto ciclistico a temi come inclusione, innovazione e sostenibilità, cicloturismo e rapporto tra bicicletta e territorio. Ascoltiamolo. In compagnia di Giovanni Punzi, responsabile nazionale del ciclismo per la WISP, per parlare dell'importanza dei giochi del Mediterraneo anche per questa disciplina. Oggi la tappa che tocca gran parte della provincia di Taranto, ovviamente Taranto, è anche un incentivo per gli amatori, visto che tu li rappresenti attraverso diversi circuiti.
2: Oltre 4.000 atleti, ben 26 nazioni. E dopo la tappa a cronometro svolta a Taranto andremo in Valle d'Itria con una gara in linea. Dico andremo perché ormai il ciclismo fa parte del nostro movimento come ente di promozione sportiva, in quale WISP che la rappresento. E quello che vorrei e quello che desideriamo è che quello che rimanga sul territorio dopo questi giochi del Mediterraneo, che chiunque guardi la TV

0: e guardi questi eventi, prima nel maschile e nel femminile, che attraversano città, borghi e campagne, escono dagli stadi, e rimanere un'eredità ciclabile, sicurezza sulle strade, infrastrutture, e dia la possibilità di avere continuità nel nostro sport. Quindi chiunque guardi questo tipo di disciplina, che sia da Taranto a Martina o che ci sia da Roma o da qualsiasi altra città, e prenda il giorno dopo la bici, allora possiamo dire che abbiamo vinto.
1: Abbiamo ascoltato le parole di Giovanni Punzi. Chi meglio di lui conosce le dinamiche che portano gli amatori in pista o per strada a praticare questo sport che oggi abbiamo toccato con mano a livello agonistico e internazionale qui a Crispiano? Anche perché, lo dicevamo durante il servizio con il sindaco, per tanti ciclisti del territorio si potrà dire in futuro: bene, io ho fatto lo stesso percorso dei Giochi del Mediterraneo, no? Anche come fonte di emulazione e di ispirazione per le prossime gare.
2: Sì, un bellissimo percorso. Noi, se c'è una caratteristica che abbiamo, un valore davvero straordinario, il nostro paesaggio. Nella provincia di Taranto tutta, noi in particolare, le nostre 100 masserie, i nostri luoghi iconici come questo del Borgo di San Simone, ma penso anche alla Mastola, dove tante gare ciclistiche abbiamo anche fatto, un passaggio che è stato davvero molto bello, e soprattutto anche un coinvolgimento della comunità, delle associazioni sportive che ogni giorno, insieme anche al nostro delegato allo sport Gabriele Annese, che salutiamo, abbiamo il piacere, l'onore e l'orgoglio di avere tante associazioni sportive sempre collaborative, sempre propositive, che incarnano davvero alla grande i valori dello sport.
1: Bene Luca, siamo in chiusura di questa trasmissione, oggi in versione più compatta per dar spazio agli approfondimenti di Onda Rosso-Blu. Non soltanto sport, non soltanto turismo lento legato alla bicicletta, come abbiamo detto poc'anzi, ma turismo legato agli eventi. C'è il San Simini Fest in questi giorni, una manifestazione pazzesca a San Simone, davvero a pochi chilometri qui dal centro sportivo del Tiro con l'Arco, tant'è che voi invitate proprio gli spettatori e i visitatori del San Simini Fest a parcheggiare qui, perché si tratta davvero di poche centinaia di metri.
2: Servizio navetta poi a disposizione, messo anche dalla Misericordia e dal Comune, e le persone possono arrivare comodamente senza impazzire per il parcheggio. Poi bellissima serata stiamo vivendo a San Simone. Ieri c'era il Taranto Swing Festival e tante belle altre iniziative, ma ci sarà anche una bellissima serata il 27 di Laivevo alla masseria Quis Ut Deus, e completeremo, diciamo, questa bellissima festa dei Giochi del Mediterraneo in piazza Madonna della Neve con due giornate, il 29 e il 30 agosto, a cura di Fast Group e della People Agency, con Donna dei Due Mari, Lady Miss 2026, e poi il Caba Fest, che conclude come sempre l'estate da 18 anni a questa parte, grazie a Sergio Sisto. Anche quest'anno grandi eventi. Crispiano ha questo cuore grande e soprattutto una grande ospitalità, una grande accoglienza, e chi viene in queste serate a vivere con noi anche l'emozione di condividere questa grande festa dei Giochi del Mediterraneo può comprendere davvero il vero spirito pugliese della provincia che accoglie, della provincia che dà davvero un abbraccio fortissimo a tutte queste comunità che oggi conoscono la nostra realtà.
1: Sindaco, io ti ringrazio per essere stato con me per questo quinto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Noi comunque torneremo a Crispiano, ci saremo sempre fino alla fine dei giochi per altri servizi che proporremo all'interno delle nostre trasmissioni. Noi ci vediamo domani sempre alle ore 15, sempre sul 94 del vostro digitale terrestre per Cittadella TV e sul web su Chifra TV e Chifra Comunicazione ed Eventi. Grazie Sindaco.
2: Grazie Matteo e complimenti per il tuo lavoro.
1: Grazie a te ed evviva Crispiano. A domani.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io suono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, da parte electro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre.
1: Certo.
0: Senti, Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al nostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica. Poi chiaramente, come in tutte le band, servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora, noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone, il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
0: Bene, allora...
1: Eccomi, dicevo, si spera che... Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova, ecco.
0: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
0: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
1: Rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segue ai live. Obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
0: raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con la Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

vincerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: talk about.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56

0: 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Siamo? Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, beh, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fa.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: scalza
0: in pratica. Senti, sei riuscito

0: riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone, cosa devo dire non facilissima,
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti, a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
1: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare, siamo già a maggio, noi vogliamo andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce, Stessi, che è uscito in questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buonasera a tutti, le 19 in punto, bentornati all'approfondimento sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 con tanti ospiti. Tra pochissimo ci andremo a collegare con Enrico Lossito allo Stadio del Nuoto. Vediamo con l'aiuto di Piero Caffio in regia quella che è la situazione dei metalli conquistati dall'Italia dal medagliere sul sito ufficiale di Taranto 2026, con la possibilità di potervi dire quello che sta accadendo. Dunque, nel nuoto l'Italia che sta andando alla grande, ancora medaglie che arrivano da parte degli azzurri. Ormai un medagliere che è arrivato a 50 medaglie complessive per l'Italia, con 18 ori, 18 argenti e 14 di bronzo. È arrivata anche la 2500esima medaglia per l'Italia nella tripletta di stamani nel ciclismo. Ma andiamo con ordine, perché davvero i risultati sono uno dietro l'altro che giungono. E per quanto riguarda, ripetiamo, il nuoto, sono quelli che stanno andando per la maggiore. Si sta giocando il titolo nel Fioretto Filippi, in contemporanea alla nostra trasmissione, anche se è dietro di 4 colpi, 14 a 10 per Hamza, mentre invece nel pugilato Gabriele Guidi ha conquistato l'accesso alla semifinale battendo 4-1 Roganovic, ed è sicura medaglia, perché come sapete anche nel pugilato c'è la medaglia per chi arriva in semifinale, quindi il cosiddetto terzo posto ex aequo. Al via, insomma, anche in questi momenti le premiazioni della finale dei 100 stile libero, con la medaglia d'argento di Chiara Tarantino e Matilde Biagiotti, che sono state protagoniste, mentre invece dicevamo di un nuoto che regala soddisfazioni, come nei 400 misti c'è stato Alberto Razzetti che ha conquistato la medaglia d'oro, una gara praticamente perfetta, soprattutto una seconda gara praticamente perfetta da parte dell'azzurro, quindi Razzetti che ha conquistato la medaglia d'oro. Doppietta invece nei 400 misti con la femminile, con Giada Alzette e Anna Pirovano, che hanno conquistato il primo e il secondo posto. Come detto, davvero dal nuoto le più grandi soddisfazioni. Allora, ci siamo con Enrico Lossito, lo storico del nuoto, Torre d'Aiale. Enrico, buonasera a te. Un uomo, un oro, possiamo dire in questo momento.
5: Sì.
4: Perché noi ti mandiamo lì e tu, medaglia, con un amico soprattutto.
5: È vero. Iniziamo a portare fortuna, Francesco, tra l'altro oggi.

0: oggi è una giornata storica perché dopo la bellissima tripletta delle nostre ragazze nel ciclismo abbiamo raggiunto la 2500esima medaglia ai Giochi del Mediterraneo, quindi un bellissimo traguardo storico che resterà negli annali. A proposito di campioni, io ho un campione che mi emoziona sempre quando l'ho intervisto, perché lui è un ex campione italiano di canoa paralimpica, Daniele Nasole. Lo possiamo dire, Daniele, abbiamo anche iniziato insieme qualche anno fa la canoa, è bellissimo averti qui con me, con te. Dobbiamo ovviamente fare un bilancio di quella che è stata la canoa sprint. Ci sono stati 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Credo che la spedizione sia stata bellissima. Sono arrivati anche dei segnali, mi pare, dal presidente federale. Adesso Taranto ha questo bellissimo specchio d'acqua, questo bellissimo impianto. In qualche modo sfruttatelo. Daniele, da dove iniziamo? Prima dal bilancio, perché è stata veramente una 3 giorni ricchissima di ori, tra l'altro alcune medaglie anche inaspettate. Gli ori sono stati di Elena Voltan nel K1 1000 metri femminile, poi Samuele Vegliati nel K1 1000 metri maschile.
1: Allora sì, buonasera a tutti. Innanzitutto è per me un grandissimo onore e orgoglio aver partecipato a collaborare alla realizzazione della canoa sprint qui per i Giochi del Mediterraneo. Come hai detto tu, dal lontano 96 c'è questa grande passione che non ci molla un secondo, e quindi non potevo che non partecipare appieno con tutto me stesso in questo. E la spedizione italiana su 6 finali ha vinto 5 medaglie, quindi 5 volte a podio, di più non si poteva chiedere, anche perché la nazionale italiana ha portato dei giovanissimi.
0: A proposito di questi giovanissimi, possiamo citare anche gli altri: argento Sofia Vianello, Sofia Zucca, K2 500 metri femminile, poi c'è stato l'argento strappato, mi pare, con le unghie e con i denti da Giacomo Rossi, forse anche un po' a sorpresa.
1: Giacomo ha manifestato un po' l'acqua pesante di questo campo gara, che è un po' più pesante rispetto ad altre condizioni che troviamo in Italia. Però si è trovato benissimo, il tifo della tribuna, di tutto il pubblico, lo ha aiutato nell'ultimo 100 metri, tant'è che è riuscito a fare un rush finale fantastico, così come il K2, che al photo finish ha vinto il bronzo. Sono state manifestazioni di voglia di portare questa medaglia per l'Italia, per loro, per tutti quanti noi, per Taranto. È stato fantastico.
0: Intanto c'è un piccolo spoiler, perché la nostra regia, che è sempre attentissima, ci ha spoilerato anche il secondo ospite, che sarà a sorpresa, è un altro coach come te. Abbiamo visto delle bellissime immagini anche del campo gara del canottaggio, in una cornice fantastica, meravigliosa. Tra l'altro poi ci racconterà l'ospite, ancora non sveliamo il nome di chi è un altro coach di esperienza che tu conosci molto, ma molto sì, bene. Daniele, a proposito di quel campo gara, io un pochino di pepe, un po' di polemica la voglio mettere. Sui biglietti c'era scritto Parco Cimino, c'è stato più di qualcuno, anche appassionato della canoa, che è rimasto deluso, perché in qualche modo ha visto Parco Cimino, non c'entrava nulla, diciamo che era lo specchio d'acqua anche in parte prospiciente, però l'ingresso era dalla SBAM, da tutt'altra parte. Ma tra l'altro poi chi è arrivato ha dovuto fare un po' l'atleta, perché per raggiungere poi il campo gara c'era forse 1 chilometro più o meno a piedi. Volevo una tua opinione, perché c'è sempre il rovescio della medaglia: bello, bello tutto, bellissime le prestazioni dei tanti giovani che ci hai declinato e che tu conosci, però purtroppo forse qualche cosa andava rivista a livello organizzativo. Che ne pensi?
1: Assolutamente, quello che viene visto in TV, quello che viene proiettato, insomma, è sempre fantastico, i risultati, le coreografie, però dietro c'è un lavoraccio fatto da persone che amano questo sport. Cito uno soltanto, il competition manager, per esempio Cosimo Mascianale, a Reggio Calabria, che ha avuto un compito difficilissimo, perché le criticità che si sono verificate durante la complessità di questa manifestazione sono state tantissime, tra cui i trasporti. Il vero neo di questi Giochi del Mediterraneo, se proprio vogliamo dire, sono le navette, gli orari delle navette, il pubblico, quindi chi verrà a vedere il canottaggio è la SBAM, non Cimino Park.
0: Lo diciamo, lo ribadiamo. A proposito, è proprio servizio pubblico, sì. Attenzione, altrimenti vi perdete le bellissime gare di canottaggio, lo ripeteremo anche col coach che sarà prossimamente nostro ospite.
1: A meno che non vogliate vedere le partenze che saranno a Cimino, però 2000 metri con la velocità del canottaggio non ce la fate vedere l'arrivo, quindi decidete o stare sulle tribune e seguirvi magari l'ultimo 1000 oppure la partenza.
0: Te ne faccio un'altra pepata prima di passare la linea a Francesco Friuli, perché la trasmissione è davvero incalzante. Come potrà essere utilizzato? Ormai tu sei giovane, ma ti dico dall'alto della tua esperienza, perché fai canoa da giovanissimo, questo campo gara e questo impianto che è bellissimo e meraviglioso a detta di chi l'ha visto.
1: Allora, stiamo aspettando l'omologazione delle federazioni, però non ti nascondo che sono ormai settimane, ancora prima che iniziassero i giochi, che stiamo lavorando per il dopo, che poi è un po' tutto quello che avverrà per tutte le strutture dei giochi mediterranei. È un campo fantastico, uno specchio d'acqua bellissimo, però ha dei costi e delle difficoltà notevoli. Stiamo valutando, insomma, un po' le varie strade affinché possiamo mantenercelo, diciamo, questa grandezza, questo regalo che il commissario ci ha fatto, in modo da poter organizzare un po' di eventi nazionali e poi chissà, vedremo.
0: Va bene, Francesco, io spero che, visto che abbiamo avuto delle problematiche a livello... No, non andare via, Daniele. Volevo sapere chiaramente se avevi delle domande da studio proprio per Daniele Nasole, visto che comunque lo conosci.
2: Sì, sì, io a Daniele ho delle domande, però se è possibile che può rimanere qualche minuto... Gli chiedo se può rimanere qualche minuto in modo tale che noi riusciamo a fare un po' di giri, di risultati... ospiti e torniamo da voi. Daniele,
0: sì, allora
2: minuto.
0: Daniele,
2: so che ti deve, so
0: può,
2: che gli sto chiedendo
0: rimanere
2: un favore.
1: Molto volentieri.
0: Allora considera che io c'ho l'altro ospite, quindi facciamo questo cambio, questa turnazione tra ospiti.
2: Perfetto, facciamo in questo modo, così poi ci giochiamo,
0: così la rendiamo anche più
2: frizzante. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi torniamo tra poco da Palazzo, o meglio dal palazzetto dello sport Torre d'Aiala per quanto riguarda il nuoto, e ci prepariamo anche l'altro collegamento, lo dico anche al nostro Piero Caffio che ringrazio in regia. Nel frattempo do degli aggiornamenti di risultati che sono arrivati proprio dal nuoto negli ultimi istanti di trasmissione. E Chiara Tarantino nei 100 stile libero è stata beffata per 7 centesimi da Kalia Antoniou, la cipriota, quindi ha vinto i 100 metri stile libero. Quarto posto per Matilde Biagiotti, mentre invece per la scherma Davide Filippi è medaglia d'argento, dicevamo che stava giocando, l'azzurro è stato sconfitto dall'egiziano Hamza per 15-12 nella finale per loro, dopo che il primo periodo si era chiuso in parità 9-9. Per il nuoto, sempre per i protagonisti del 100 metri stile libero, quarto posto per Lorenzo Ballarati, questo è anche quest'altro risultato. Tra poco inizia l'incontro per la medaglia di bronzo nei 125 tra l'azzurro Abram e nella lotta di 125 chilogrammi. Insomma, vi stiamo dando un po' di risultati cammin facendo, quello che sta accadendo passo dopo passo, insomma, per il nuoto. Sempre per il nuoto, poker di medaglie d'oro comunque per l'Italia proprio di adesso, le vittorie, ricordiamo, di Noemi Cesarano negli 800 stile, Razzetti nei 400 misti, Angiolini nei 50 rana e Giada Alzetta nei 400 misti. Sono arrivate altre 3 medaglie d'argento e 2 di bronzo, 9 podi totali nel nuoto, quindi solo quest'oggi a conferma dei risultati che davamo in precedenza, insomma, quindi ottimi risultati per quanto riguarda il nuoto. Tra pochissimo avremo l'altro ospite nel frattempo e ovviamente con l'altro ospite avremo la possibilità di poter raccontare, insomma, quello che è un'altra disciplina che è in corso di svolgimento ai giochi del Mediterraneo. Prima avremo l'ok con l'altro ospite, vi chiedo, insomma, con l'altro ospite, insomma, che sarà con noi, è un tecnico, e la possibilità, insomma, con lui di poter parlare, di poter essere, insomma, con lui per parlare appunto dei giochi del Mediterraneo. Altrimenti, insomma, dobbiamo

0: mandiamo eventualmente. Abbiamo Piero Genga? Eccolo lì. Piero, ciao, buonasera a te.
1: Buonasera a tutti, mi senti?
0: Eccoci. Allora, siccome Piero è stato nostro ospite altre volte, però ha fatto anche ieri il commentatore. Ecco, no, peccato, insomma, non averlo a nostra disposizione questa sera, no? Coach, insomma,
1: Mi sto
0: ecco,
1: sistemando.
0: sistemati meglio che altrimenti fai venire il mal di mare
1: Ok.
0: ai telespettatori, a me, a Piero, tutti quanti.
1: Perfetto.
0: A posto, perfetto. Ora, scherzi a parte, vabbè,
1: È stata un'esperienza molto molto bella. L'avevo già fatta durante le Coppe del Mondo, però un evento così importante mai.
0: Spieghiamo dove eri, insomma, ieri, insomma.
1: Sì, ieri sera si sono fatte, ieri mattina, ieri pomeriggio, diciamo, si sono svolte le finali della tiro a volo specialità skeet a Torricella, un nuovo impianto fatto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, che è la mia disciplina. E quindi ho fatto la telecronaca sia della finale femminile alle 15:30, sia di quella dove ha visto la vittoria di Sara Bongini, una ragazza che sta crescendo tantissimo, ha vinto la Coppa del Mondo un mese fa all'Onato. E poi c'era la finale maschile dove era presente anche il plurimedagliato Gabriele Rossetti e Pittini anche, un altro ragazzo italiano, friulano, che però non ce l'hanno fatta a prendere il podio. Ha vinto un outsider, un libanese di 45 anni, che penso, io lo conosco da quando sparavo anche io, lui continua a sparare, e penso che sia stata la seconda volta che si è entrato in finale, questa volta ha fatto loro, dopo 30 anni di tiro. Il nostro sport è così.
0: Quindi potevi fare anche tu qualche cosa in più, insomma, oltre a fare l'allenatore. Giusto per scherzare, ovviamente.
1: Avrei avuto qualche chance pure io.
0: Hai visto, voglio dire. Senti, che livello ti è apparso, ecco, di tiro a volo per i giochi?
1: La presenza di Rossetti, plurimedagliata olimpica, la presenza di Diana Bacosi, anche lei plurimedagliata olimpica. E poi domani inizieranno le gare di tratto dove abbiamo la presenza della medaglia olimpica Silvana Stanco e il nostro Mauro De Filippis di Taranto. È un livello sempre molto alto. Non ci sono tante nazioni partecipanti, chiaramente, però un livello che hanno portato anche le altre nazioni è molto alto. Domani ci saranno diversi campioni olimpici, in pedana, i croati piuttosto che i francesi, come c'è stato nello skeet. Ecco, quindi un livello abbastanza elevato per questi giochi.
0: Quindi secondo te, insomma, potrebbero arrivare delle medaglie nella giornata di domani, pure italiane, diciamo?
1: Sì,
0: Non
1: dopo
0: domani, scusami, non
1: domani
0: domani volevo dire, domani ne sono le qualifiche, giusto? Perdonami.
1: si continua la gara, si finisce 125 cartelli e poi ci sono le finali. Sicuramente ci aspettiamo speriamo, insomma, di poter ascoltare qualche inno italiano. Ecco, ci sono tutti i presupposti perché è inutile dirlo, insomma, bisogna ribadire, cioè che gli italiani sono comunque molto forti in tiro a volo in entrambe le discipline.
0: Allora, facciamo così, Piero, noi ci sentiamo tra qualche giorno, insomma, così facciamo anche il punto della situazione, così come stiamo facendo nelle varie discipline, lo faremo anche con te e vediamo un po' che cosa abbiamo portato a casa. Grazie, Piero Genga, per essere stato con noi. Ciao, coach, ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a voi,
0: Ciao, ciao,
1: a tutti.
0: ciao, ciao. Quindi avremo la possibilità, insomma, almeno di poter fare un punto della situazione con lui. Tra poco torniamo da Enrico Losito, questo ve lo dico così da poter ritornare da lui. Roberta Marzani, invece, se il nostro Piero Caffio è già pronto, la possiamo andare ad ascoltare. È stata colei che ha vinto l'oro nella spada. Sentiamo.
2: Roberta, una vittoria che vale doppio perché davanti a un pubblico bellissimo e quindi l'Italia.
3: Sì, vale doppio sicuramente perché comunque anche all'inizio della stagione è un buon inizio, mettiamola così, e sarà lunga, vediamo come proseguirà.
2: È stata comunque un'escalation difficile, ma ce l'hai fatta contro un avversario ostico.
3: È tosto, sì, perché a noi italiani ha dato molto fastidio e stava dando fastidio molto anche a me, quindi però non ci avevo mai tirato neanche con lei, bello tirarci per la prima volta qua in questa
2: Il
3: manifestazione.
2: pubblico ti ha sostenuto dall'inizio alla fine, non ha

0: mai mollato un secondo?
1: No, anzi, cioè, mi hanno dato nettamente la carica loro quando l'assalto stava andando un po' verso la Spagnola, quindi devo ringraziarli tutti.
2: Allora, tra poco torniamo con Edicolo Sito, con gli ospiti, avremo una lunga pagina con lui. Nel frattempo vediamo se ci sono anche altri risultati che ci giungono, insomma, per quanto riguarda l'Italia. Al momento no, quindi insomma restano i 9 podi, che è un ottimo risultato per il nuoto. Una giornata odierna contraddistinta, come vi abbiamo detto, anche dalla tripletta azzurra nel ciclismo, una tripletta azzurra che ha portato all'Italia la 2.500esima medaglia, poi superata ovviamente nel pomeriggio con i risultati che sono giunti dalla vasca di Torre d'Ayala. Davvero complimenti all'Italia per quello che sta facendo in questi giochi del Mediterraneo. Il nuoto assolutamente stanno facendo bene. Non abbiamo parlato delle bocce, perché noi ieri eravamo a Montemesola, però ci sono state anche le prime medaglie per la nostra nazionale, con Berganti e Gamba che hanno ottenuto il bronzo nel tiro progressivo del volo, che è una che, per quanto riguarda le bocce, insomma, è una delle caratteristiche delle bocce che si stanno svolgendo a Montemesola, nel quello che hanno ridefinito Montemesola Sport Hall, ecco, palazzetto dello sport di via Curti Vecchi, noi l'avevamo definito ieri, però giustamente è stato cambiato il nome e ve lo diciamo in questo momento. Quindi a Montemesola Sport Hall ci sono state le prime medaglie per le bocce. Abbiamo detto della tripletta azzurra fantastica nel femminile di ciclismo, con la medaglia d'oro di Barbieri davanti a Fidanza e Guarischi, mentre invece nella prova maschile Dati ha vinto l'oro e la medaglia di bronzo è andata a Iacomoni, giusto per, insomma, parlare di quelle che sono le varie insomma medaglie che sono giunte proprio nella giornata odierna a Taranto, e non solo, perché poi le prove di ciclismo hanno coinvolto l'intera provincia, gran parte della provincia, con la prova femminile che ha attraversato alcuni paesi, mentre invece con la prova maschile che è andata a toccare territori come quello di Massafra, piuttosto che nel femminile Grottaglie, Crispiano entrambe le volte, sia col maschile che con il femminile. Quindi queste sono state le medaglie, insomma, e i passaggi anche territoriali che vi abbiamo raccontato anche nella giornata odierna. A questo punto, se siamo d'accordo, noi magari vediamo se è pronto Enrico Lo Sito, altrimenti andiamo un attimino in pausa e dopodiché poi ci andremo a ricollegare proprio con Enrico e avere una lunga carrellata con lui di informazioni che giungono proprio da Torre d'Ayala. Pubblicità, quindi ci vediamo tra pochissimo e poi torneremo proprio da lì per parlare ancora dei giochi del Mediterraneo.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al

0: tuo lavoro, ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
3: 19:25 minuti, ben tornati in collegamento per raccontarvi, insomma, i giochi del Mediterraneo. Vi avevamo promesso di tornare da Enrico Losito e ci torniamo in modo tale da poter rimanere con lui un bel po' per parlare proprio dei giochi. Poi avremo altri ospiti, quindi restate con noi perché la puntata è ancora lunga. Enrico, allora.
4: Allora, siamo di nuovo qui dallo stadio del nuoto di Torre d'Aiala. Vi avevamo promesso un altro coach e ce l'abbiamo, e lui è il coach Andrea Petti, ma è anche, oltre ad essere un coach di canottaggio, è anche campione italiano di canottaggio a sedile fisso lancia a 10 remi. Allora, Andrea, ovviamente della squadra maschile, Andrea, dobbiamo parlare, facciamo un entré con te di quelle che saranno sì. Le gare di canottaggio. Qualche minuto fa, quando era in collegamento Daniele Nasoli, abbiamo visto lo specchio d'acqua meraviglioso, quello è il campo gara che coinvolgerà sostanzialmente tutti gli atleti, del sia uomini che donne, saranno 8 uomini e 8 donne della nazionale italiana sì. E ovviamente delle altre nazionali. Poi magari nell'altro collegamento declineremo un po' tutti gli atleti di punta della squadra italiana, però tu hai fatto un sopralluogo con un ospite di eccezione, vorrei che tu ce lo raccontassi.
5: Sì, è stata una bellissima esperienza perché avevamo come ospite della Lega Navale di Taranto il presidente della federazione canottaggio italiana, la sezione Puglia e Basilicata, Roberto Rizzi, e quindi praticamente abbiamo approfittato il giorno prima dell'inizio dei giochi di farci una passeggiata con il nostro doppio costal che abbiamo lì alla Lega Navale, dove facciamo corsi di canottaggio, chiaramente canottaggio sia costal che olimpico, e in quell'occasione praticamente siamo arrivati fino alla parte del campo che stava ancora in finitura, voglio dire, siamo arrivati proprio, diciamo, alla fine dei 2000 metri, quindi ci siamo veramente emozionati perché vedere un campo bellissimo come quello che hanno finalizzato a proposito proprio dei giochi non ci fa che essere tutti contenti, perché abbiamo sempre chiaramente adesso maggiore speranza di poter vedere dei campioni delle gare nazionali, internazionali qui a Taranto, perché lo specchio d'acqua che abbiamo nel Mar Piccolo è proprio predisposto. Noi a Taranto abbiamo una storia del canottaggio.
4: Diciamo che è uno specchio naturale. No? È proprio adatto.
5: È perfetto. Ora, non a caso, tantissimi anni fa.
4: Stiamo vedendo anche le foto, le belle foto.
5: Video. Qui abbiamo fatto un video insieme a Roberto, insieme al presidente, come vedete adesso. Ed è stato emozionante perché poi le abbiamo anche girate queste foto. E adesso abbiamo inizio delle gare, di conseguenza. Diciamo vedere la preparazione e abbiamo percorso i 2000 metri con il costal, ovviamente il costal è una barca che è totalmente diversa, è molto più pesante, però voglio dire è stato bello lo stesso perché noi siamo partiti dalla Lega Navale e siamo andati fino alla posizione, insomma, dell'inizio dei 2000 metri.
4: Ed ricordiamo anche che tu sei anche, oltre che essere un allenatore, sei anche un atleta,
5: sì,
4: ancora
5: sì, master. Sono un atleta master per quanto riguarda il sedile mobile, dove sono istruttore, e sono atleta master per quanto riguarda la lancia, dove avevamo preso il titolo anni fa, e tra l'altro adesso faremo anche la finale per, diciamo, la nuova stagione.
4: Bocca al lupo, ovviamente.
5: Chiaramente io con i miei compagni della Lega Navale, poi voglio nominare per ringraziare anche le ragazze che sono ancora campionesse italiane quest'anno della Lancia, sempre TGVM, della sezione Lega Navale. Ora, ritornando al canottaggio, chiaramente noi abbiamo questa possibilità a Taranto di vedere un campo gare perfetto. Ora, noi percorrendo vedevamo la preparazione per quanto riguarda le gare di canoa e di kayak che si sono fatte, però ci siamo accorti appunto che poi quelle stesse linee verranno poi perfezionate per quanto riguarda le nostre gare. Infatti che abbiamo queste emozioni in più, perché vedremo per fortuna tutti questi giovani venire qui con la loro professionalità e il loro sacrificio, e quindi vedremo questo sport finalmente alla ribalta. Perché Taranto ha una storia di canottaggio, però non recente, voglio dire. Noi, infatti, se tu vedi la Lega Navale, abbiamo fissata al soffitto, quindi abbiamo una storia antica. E speriamo di poter rivedere perlomeno i campioni qui, perché quel campo gara sembra perfetto per quanto riguarda la federazione, e di conseguenza infatti questi giorni ci saranno anche degli incontri tecnici per cercare di capire anche un pochettino
6: quello che sarà il futuro,
5: perché quello che la nostra speranza è anche quella di per la federazione, per i punti di riferimento che abbiamo qui a Taranto, uno siamo noi della Lega Navale, appunto, di vedere anche una certa collaborazione e anche partecipazione attiva in questo progetto, se ci
6: si può fare rete, secondo te, anche per il futuro dei giochi?
5: Sicuramente l'unico modo per fare rete, perché è uno sport di sacrificio, è un passo di grossi investimenti. Ora, se chiaramente quello che abbiamo a livello locale si uniscono le forze, chiaramente si riesce anche a dare un contributo maggiore alle nuove leve, ai ragazzi che devono iniziare, perché chiaramente è uno sport che richiede impegno e bisogna iniziare anche presto, per cui i ragazzi devono avere anche dei mezzi, delle barche, delle possibilità per poterlo fare. E chiaramente questo è una ulteriore difficoltà da parte delle società di garantire questo tipo di attrezzatura costruita.
6: Perfetto. Francesco,
4: se hai domande per il coach Andrea Petti.
3: Sì, no, tutto ok vicino, però, perché sentivamo animi un po' agitati a fianco. Non capivamo.
4: Sì. Sentivo un po' di agitazione. C'era qualcuno che parlava al cellulare, probabilmente non si era accorto che noi andavamo in diretta.
3: Peccato, perché stavamo sentendo la discussione a un certo punto della
4: è il bello della diretta, Francesco.
3: Però tutto ok, non stanno litigando a casa, quindi una famiglia sana.
4: Ti posso fare una battuta? Faceva bene la buonanima del compianto fraiese.
3: Vabbè, torniamo a noi parlando, fare rete.
4: Questo è per i diversamente giovani. Comunque, Francesco, coach Andrea Petti ci diceva che altre immagini ce le potrà fornire dopo il 29, perché lui è uno dei volontari, quindi vedremo questo campo gara meraviglioso
5: in azione
4: e al completo.
5: Sì, e dove ci avremo anche chiaramente gli esponenti della federazione nazionale, quindi ancora di più mi piacerà condividere con loro questa emozione quando cominceremo a vedere quei campi utilizzati da questi bravi e bravissimi ragazzi che noi abbiamo adesso come selezionati da parte del nazionale. E quindi ancora di più dal 29 avremo l'inizio delle gare, che poi continueranno fino al 2, e ho la fortuna di dare un piccolo contributo anche io come volontario, per cui starò a bordo campo e questa volta vedrò il traguardo e non l'inizio dei 2000 metri, quindi sarà ancora più bello secondo me.
4: Sicuramente. Francesco, non so se hai domande da studio, sì. Noi ci siamo liberati delle telefonate.
3: Allora, liberatoci delle telefonate, che ringraziamo comunque per aver allietato anche ai poveretti che stanno... Ci sono anche dei cuori che ci hanno fatto, da dietro, però attenzione, ti hanno fatto anche un cuore da dietro. Quindi
4: ci dicono anche Forza Taranto alle nostre spalle.
3: Va benissimo così, assolutamente, anzi.
5: Dobbiamo fare squadra. In tutti i sensi.
3: Facciamo squadra in questo. Ecco, fare squadra.
5: Per Arese, che ha potuto contribuire, cioè ha creato questa situazione favorevole per tutti noi, quindi speriamo che il dopo ci sia questa sinergia sinergia e questa collaborazione, così come stiamo vedendo adesso con l'emozione di tutta la cittadinanza che la sta dimostrando in tutti i settori, di vedere appunto questa città rinascere, così come abbiamo visto l'atleta sollevarsi allo stadio. Voglio immaginare...
6: C'è stata anche dell'ironia però su quell'atleta che si sollevava, perché con l'intelligenza artificiale ne abbiamo viste di oggi.
5: Sì, chiaramente si gioca sempre sull'argomento, però... è stato utilizzato quell'immagine che è perfetta proprio per noi, per la nostra città.
6: L'atleta di Taranto che si rialza, tra l'altro da qualche giorno avremo anche il premio atleta di Taranto,
5: sì,
6: anche con alcuni protagonisti dei giochi del Mediterraneo, è giusto dirlo, le eccellenze del territorio ionico,
5: sì.
6: Tra l'altro vorrei ricordare che proprio durante il premio atleta di Taranto è stata premiata una giovanissima Benedetta Pilato.
5: Perfetto, che la cosa più emozionante che lei stesso ha detto, no? Cioè, è meraviglioso poter prendere la medaglia che ha preso nella sua città, orgoglio totale. Quindi io immagino che se una ragazza come lei è riuscita, non avendo una piscina adesso, io immagino che tutti gli atleti di Taranto giovanissimi che si affacceranno a quella disciplina avranno moltissime più possibilità, quindi ne avremo sicuramente di più di campioni rispetto a quelli che già stiamo presentando, perché forse avremo la fortuna anche di farli partire da Taranto direttamente in tutte le varie federazioni.
6: Volevo fare una battuta con te proprio su un discorso di date,
5: sì.
6: Quando andranno in acqua le squadre di canottaggio, ovviamente l'Italia,
5: sì,
6: penso che sia scontato, potremmo anche declinare in chiusura anche qualche atleta parte favorita,
5: sì.
6: Vorrei che tu ricordassi le date e soprattutto un po' le saranno al mattino e come si dipanerà tutto l'evento, perché si andrà di fatto a chiudere poi anche,
5: sì. È un programma lungo, nel senso che io qui ho il programma, di conseguenza partiranno il 29 e il 30 di mattina, poi ci saranno gli allenamenti i giorni precedenti, avremo delle sezioni di allenamento anche durante quei giorni, così come c'è stato per la canoa, dove io ero volontario proprio in quei due giorni, perché ho dato il mio piccolo contributo alla città in generale, però chiaramente adesso lo voglio finalizzare ancora di più con lo sport mio che pratico ormai da tanti anni. E quindi chiaramente avremo le premiazioni del giorno 1 e giorno 2, come, ma non so se potete inquadrare.
6: Se si possono vedere, ma è veramente a distanza.
5: È
6: meglio che ce lo racconti tu.
5: Voglio dire, ci sono degli orari e delle impostazioni già stabilite, dove ci saranno anche degli incontri tecnici, tipo la domenica, proprio per quanto riguarda i vari staff, per quanto riguarda che abbiamo tutte le presenze del meglio che potevamo avere, per cercare di coordinare il tutto come meglio si può fare. Di conseguenza non dobbiamo fare altro che fare
6: e goderci l'evento.
5: Dire alla cittadinanza, quelli che hanno prenotato il biglietto sono contento, quelli che ancora non l'hanno fatto magari di insistere, perché la tribuna permette 1200 presenze, quindi voglio dire, io spero che siano tutte occupate, però ho partecipato a quella di Canoa, ho visto che c'erano degli spazi vuoti, con tutto che magari la prenotazione era già chiusa. Quindi non diciamo, cerchiamo di essere ottimisti, magari si può sempre tentare ancora l'ingresso e assistere da vicino a una gara che onestamente, cioè, sarà ancora più emozionante vederla dalla tribuna.
6: Sperando che non ci siano però quei qui pro quo che ci sono stati per l'evento di Canoa, perché tanti appassionati e
5: lo
6: tanti sportivi
5: siamo comunque in una base militare.
6: Purtroppo l'hanno persa, perché sul biglietto era indicato tutt'altro luogo.
5: Io adesso tifo per Taranto, l'organizzazione è tutto migliorabile, però voglio dire, abbiamo un evento che era in programma, i tempi erano cortissimi da quando poi è partita diciamo il lavoro che è stato fatto, per cui sicuramente, come tutte le cose, chi lavora può sbagliare, però dobbiamo essere sempre fieri di chi sta facendo il meglio che può, e quindi cerchiamo di portare positività al discorso, perché sì, può succedere la difficoltà che non si riesce ad arrivare, le strade erano bloccate, però per quelli che ce l'hanno fatta, ancora di più dobbiamo essere contenti che comunque una buona parte della cittadinanza ha potuto godere di strutture che altrimenti non l'avremmo potuto. Quindi
6: e poi vediamo la felicità degli atleti, visto due medagliati, anche l'Angiolini, cioè, le nostre spalle.
5: Gli atleti sono arrivati tutti
6: carichi e soprattutto anche felici. Li vediamo adesso.
7: La
6: anche
7: cittadinanza sta soffrendo un po', lo dicono tutti, è inutile negarlo. Stiamo soffrendo tutti perché c'è gente veramente che ha difficoltà a parcheggiare, non esce
6: anche ad arrivare,
7: al lavoro. Quindi sta soffrendo, però sono sicurissimo che tutti i sacrifici verranno ricompensati con una buona gestione del dopo. E voglio essere ottimista.
6: Grazie, grazie Andrea. Grazie a voi. Sì. Non so se hai domande,
3: no,
6: Francesco.
3: Non ho domande per il coach, se possibile.

0: bene poi ritrovare Daniele Nasole un attimo, perché così gli facciamo un'ultima domanda e poi libero anche te. Quindi grazie coach innanzitutto e buon lavoro, questo assolutamente.
1: Ovviamente buon lavoro da parte di Francesco Frigo.
2: Grazie, faremo il meglio che si può.
0: Esatto. Grazie, allora, diamo a Enrico la possibilità di recuperare Daniele in modo tale che rimane collegato con noi, quindi questo lo dico anche alla nostra regia. Prende Daniele e Enrico, e così abbiamo.
1: Eccolo Daniele.
0: Ah, ok, allora facciamo tutto live. Facciamo tutto live, perfetto.
1: Grazie a coach.
2: Grazie a voi.
1: Andrea Petti, facciamo questo bellissimo passaggio ideale di consenso.
2: Sì, ma siamo amici.
1: Una pagaia e un remo.
2: Una pagaia e un remo. Siamo insieme, amici, vedi? E ci scambieremo anche qualche passeggiata al contrario. Io vengo nel tuo e tu vieni nel mio.
1: Assolutamente.
2: Che sarebbe la cosa bella, proprio per unire le forze e per portare entusiasmo ai giovani, soprattutto. Le nuove leve che devono avvicinarsi.
1: Noi siamo grandi,
2: noi dobbiamo puntare alle nuove
1: largo ai giovani,
2: al di là che il nostro sport ci fa divertire e invecchiamo di meno, però i giovani devono venire.
1: Esatto, è vero. Grazie. L'abbiamo trasformato in un salottino virtuale,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Ma va benissimo. Questo è il clima, voglio dire che c'è. Questo deve essere il clima.
1: Se ci fosse una brezza sarebbe ancora meglio. Se ci fosse un po' di brezza, io poi con la giacca, un capolavoro.
0: Allora, io non immagino, Enrico, però, come stai con la camicia, insomma, stai in una maniera drammatica.
1: Quello... Mi consigliava il coach di girare la telecamera verso il mare
2: con il nostro tramonto.
1: Con il nostro tramonto è meraviglioso. Ve lo raccontiamo perché altrimenti poi abbiamo anche l'effetto ondulatorio in diretta.
0: Sì. Facciamo peggio, insomma. No, io Daniele, siccome il coach ha stimolato, no, sulla questione del fare squadra, Daniele giustamente è uno che ne ha fatta di squadra in tutti i sensi. Ecco, adesso secondo te per i più giovani cosa significa avere questo tipo di strutture, no? Nuove? Perché i giovani va bene, ma dobbiamo farli crescere. Per farli crescere servono le associazioni sul territorio. Ecco, tu che hai vissuto, diciamo, tante dinamiche, quel vantaggio che si può avere adesso da questa ristrutturazione di Taranto con i giochi del mare, perché Taranto poi è una città di mare.
1: Allora, diceva giustamente Francesco, adesso ne parlavamo prima, i benefici di una città di mare e di avere adesso finalmente le strutture. Come si potrà beneficiare, no, di questo, tra virgolette, ben disvio di strutture, soprattutto, abbiamo detto, canottaggio, quelle per la canoa, per i giovani? Hai una ricetta? Avete una ricetta?
3: La stiamo preparando. Perché io, ovviamente
1: siccome
2: abbiamo nella nostra città degli imprenditori, io spero che questa emozione di questi giochi abbia avvicinato ancora di più i nostri imprenditori locali vicini e magari facendo squadra tra di loro si può sempre trovare qualcosa a livello di sponsor per poter migliorare la fluibilità, cioè avvicinare i giovani significa andare incontro alle loro esigenze e quindi proporre anche dei costi minimi, proprio perché i giovani devono avere dei vantaggi e le famiglie anche. Di conseguenza, se si riesce a fare questo tipo di lavoro, sicuramente la città risponderà bene, perché dobbiamo avvicinare il più possibile i giovani al mare, cosa che fino a mo è stata limitata. Per cui con qualcosina che si può fare sicuramente a livello di sponsorizzazione, coordinando le varie federazioni in questo, perché dobbiamo bisogno di giovani soprattutto, secondo me si riesce a fare, perché adesso hanno anche una vetrina in più, hanno dei campi eccezionali, per cui anche a creare, per dire, gli eventi regionali che prima dovevamo spostarci, fare qualcosa a livello regionale, anche piccole competizioni di allenamento, favorirà sicuramente da vicino.
3: Daniele. Assolutamente, e lo sto constatando con mano in questi giorni che ho vissuto il campo gara e tutto ciò che ne consegue, anche interfacciandomi con la realtà comunale, e demandato tutto al territorio, quindi all'associazione, alle SD del territorio. Le federazioni spalleggiano, nel senso che nel momento in cui c'è sul territorio qualcuno che se ne prende l'onere e l'onore di portare avanti questo progetto, loro, nel senso, nel calendario sono molto favorevoli ad assegnare, che non so, un meeting o una gara nazionale a Taranto. Anzi, vedendo questa che stiamo realizzando, che è stato realizzato, sono molto propensi. Però, essendo tessuto sociale, tessuto economico,

0: del nostro territorio di Taranto, le SD, come tutti conoscono, non hanno questo potere e questa capacità. Quindi quello che possiamo fare noi è
1: stimolare.
0: Abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo bisogno di aiuto di tutti coloro che possono aiutare questa realtà, perché basta anche poco tanti per mantenerlo durante l'anno costantemente e permetterci la realizzazione di eventi.
1: Sì. Perfetto. Volevi aggiungere qualcosa?
2: Ha già detto Daniele quello che era giusto, quindi sicuramente dobbiamo essere ottimisti che questa cosa può essere fatta. Perché certe volte ci scoraggiamo facilmente, no? Alla piccola difficoltà, al piccolo incidente, atto vandalico, può succedere ovunque, non è Taranto che lo crea. Quindi dobbiamo essere positivi e far avvicinare anche le persone che sono scettiche, magari per tante delusioni piccole o grosse che nel tempo hanno avuto. Noi con lo sport dobbiamo ripartire, perché lo sport è giovane. Di conseguenza dai bambini, con l'entusiasmo loro possiamo aggregare gli adulti, le famiglie, e di conseguenza per me questa è la ricetta migliore. Se gli imprenditori capiscono che questa immagine gli tornerà comoda per le loro attività, avremo il successo.
1: È utile, soprattutto.
2: È utile. Avranno non solo realizzato a livello imprenditoriale qualcosa di più, ma avranno anche dentro di loro la gioia di aver contribuito nel loro territorio a far crescere una città che comunque ha delle difficoltà.
3: Enrico, perfetto. Possiamo chiudere il collegamento.
1: Ormai è un collegamento autogestito,
3: sì,
1: Francesco.
3: Fanno loro, noi non stiamo facendo niente,
1: sì,
3: stiamo riposando.
1: Fanno loro.
3: Però dobbiamo chiudere adesso, dobbiamo chiudere perché abbiamo altri ospiti adesso in chiusura, grazie. Quindi a entrambi gli ospiti, a entrambi i coach, e grazie Enrico Losito. Domani dove ci vediamo, Enrico? Domani dove ci vediamo?
1: Sì, io volevo salutarvi perché mi ha dato l'assist Andrea Petti con un Forza Taranto, da qui così chiudiamo così il collegamento.
2: Forza Taranto su tutte le discipline e più medaglie a livello nazionale che già stiamo raccogliendo. Sarebbe bello avere questo primato a Taranto, così come qualcuno ha sostenuto che è una delle organizzazioni più belle dalla presentazione che abbiamo avuto allo stadio, abbiamo avuto i complimenti da tutti, quindi grazie al commissario Ferrarese che ha fatto realizzare questo.
1: Anche grazie a voi volontari.
3: La pratica,
2: abbiamo risposto.
3: I volontari
2: sono
3: stati tanti.
2: Quindi la città non è assente. Anche io, anche Daniele abbiamo dato il nostro tempo, il piccolo contributo lo stiamo ancora dando.
3: Assolutamente.
2: Perché vogliamo di più.
3: Quindi. Ok,
1: perfetto.
3: Enrico, domani
1: io
3: dove ci vediamo?
1: I due coach.
3: Domani dove ci vediamo noi invece?
1: Allora, domani box San Giorgio Ionico.
3: Okay,
1: ci vediamo lì. Avremo un campione italiano, ti posso spoilerare questo. Abbiamo un campione italiano, chi ha riportato il titolo a Taranto di box dopo oltre 30 anni, non diciamo altro. Io intanto ringrazio i due coach, Andrea Petti di canottaggio e grazie. Daniele Nasole di canoa. Qui dallo Stadio del Nuoto, Torre d'Aiala, è tutto. Buona serata e buon proseguimento.
3: Grazie Enrico, a domani, come giustamente diceva, buona serata anche a entrambi i coach. E noi subito prepariamo l'altro collegamento, ovviamente, perché siamo già alle 19.47, la puntata scorre via velocemente, quindi abbiamo ancora un'altra buona decina di minuti per raccontare quelli che sono le altre discipline sportive arrivate nella lotta con Coiedo il bronzo, è arrivato quest'altro risultato, l'azzurro nei 125 kg, quindi è arrivato il bronzo e insomma poi andrà ad affrontare il greco Kosonov. Vi abbiamo dato un po' di risultati proprio per permettere insomma di poter arrivare insomma al termine di questa puntata ad avere un medagliere abbastanza aggiornato. È chiaro che poi noi vi diamo costanti aggiornamenti nel TG delle 14 del giorno dopo, facendo un po' il passaggio su quelle che sono le varie discipline sportive e il medagliere, come detto, con tutte le medaglie degli azzurri. Cambiamo totalmente sport, perché avremo nei prossimi giorni Silvia Semerero per quanto riguarda il karate, ma tra poco avremo anche Roberta Chiurlia per il judo. Roberta Chiurlia, per chi la conosce, è sicuramente una figura di riferimento della classe arbitrale internazionale, arbitro pluripremiato per il judo, una donna che è una, se non solo eccellenza tarantina, eccellenza proprio italiana. Non so se ha sentito quello che stavo dicendo Roberta Chiurlia nel frattempo.
4: In
3: Buonasera.
4: parte, in parte. Buonasera, grazie per l'invito, grazie.
3: No, figurati. No, dicevo, un'eccellenza non solo italiana, proprio del nostro territorio a livello internazionale, quindi giusto per essere chiari dal punto di vista arbitrale, dove lei si tra...
4: Grazie.
3: come dicevo, in una puntata di una nostra trasmissione radiofonica quando è intervenuta un paio d'anni fa, dicevo, io non vorrei essere mai arbitrato da Roberta Chiurlia, la posso trovare anche fuori dal... Va bene, ma non voglio essere arbitrato da lei. Comunque, scherzi a parte e con il sorriso sulle labbra, che cosa significa oggi, no? Rappresentare Taranto, vivendo a Taranto, l'esperienza di arbitro internazionale per i Giochi del Mediterraneo?
4: Per me è davvero un'emozione particolare perché ritorno ad arbitrare in Italia dopo qualche anno, quindi farlo, ripeto, non solo in Italia, ma nella mia regione, vicino alla mia città, perché le nostre competizioni si svolgeranno a Martina Franca, per me è davvero un'emozione particolare e come ho detto già in qualche altra occasione, secondo me questo è un nuovo inizio. Dopo 2 Giochi Olimpici, partecipare nuovamente ai Giochi del Mediterraneo è uno stimolo ulteriore per andare avanti.
3: L'emozione particolare mi viene da pensare a quando c'è stata la parata qualche giorno fa, quella che abbiamo raccontato, no? Tanti giovani, tante famiglie, tante associazioni. Averla vissuta anche da vicino, no? Ha rappresentato qualcosa di diverso per noi tarantini, quasi una forma di riscatto. Quando parlo di Taranto, considero anche Taranto e la sua provincia. Giustamente. Hai ricordato Martina Franca, noi saremo anche a Martina al Palazzetto dello Sport a raccontare quelli che sono gli eventi sportivi e quindi anche quello che riguarda quindi determinate discipline. Però quindi non spoilerò nulla perché abbiamo degli ospiti, quindi non, stavo dicendo qualcosa ma non posso dirla per il momento. Ogni tanto la stanchezza di questi giorni fa passare dei messaggi. Allora, dicevo, una voglia di riscatto dell'intero territorio. L'hai sentita anche tu?
4: Devo dire la verità, la parata inaugurale, quella che poi si è conclusa a Piazza Garibaldi, ho avvertito davvero quello che è il senso di appartenenza e quello che è il vero spirito sportivo, perché c'erano diversissime associazioni, migliaia e migliaia di ragazzi che hanno partecipato davvero con spirito costruttivo, collaborativo. A differenza magari di qualche altro episodio che è avvenuto nella cerimonia di apertura, però ripeto, quello che è strettamente legato all'ambito sportivo, chi vive lo sport e chi pratica sport ogni giorno può essere solo che felice di un evento del genere e deve essere orgoglioso di essere tarantino. Finalmente deve essere orgoglioso di essere tarantino.
3: È più bello aver avuto un premio per i tuoi arbitraggi oppure arbitrare a, permettimi, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026?
4: Vabbè, io non voglio essere ipocrita, assolutamente ricevere i premi che ho avuto durante questi anni sono il coronamento di un percorso di tanti sforzi e di tanti sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia. Per cui questo non può essere messo in secondo piano. Sarei ipocrita a dire, sarebbe troppo facile dire sì, è bello essere nella mia città. Quei premi rappresentano il sacrificio di una vita e il sogno di una vita. Partecipare ai Giochi del Mediterraneo a Taranto sicuramente è una tappa importantissima per la mia carriera, ma soprattutto avere la possibilità di avere la mia famiglia qui con me, così come hanno detto tanti atleti che hanno gareggiato in questi giorni, avere i propri cari, i propri amici vicini per la prima volta in una competizione internazionale di questo livello fa la differenza. Quindi su questo non c'è alcun dubbio, soprattutto perché purtroppo nei 2 Giochi Olimpici per diverse ragioni non avevo la mia famiglia con me, quindi questo è davvero una bella emozione, ecco.
3: Ricordo che tu, correggimi se sbaglio, Sydney e Atene, le due partecipazioni olimpiche
4: No,
3: come
4: quelle sono di mio padre.
3: di papà, scusami,
4: Sì,
3: volevo dire di papà Pasquale,
4: prego.
3: che tu hai
4: Sì.
3: eguagliato, volevo dire, perdonami, hai eguagliato le
4: Figurati,
3: due
4: anzi,
3: presenze.
4: grazie.
3: È giusto, però dicevi di sacrifici della famiglia, ed è giusto, insomma, rimarcarlo, quello che sia tuo padre che mamma, insomma, hanno fatto per
4: Certo.
3: poter vederti su questi
4: Esatto.
3: palcoscenici. Senti, secondo te, invece, qui si sta parlando tanto di strutture, strutture, strutture. Anche per il judo può essere un vantaggio, oppure dobbiamo sempre andare a rincorrere? Secondo me, forse dobbiamo andare un po' a rincorrere. Questo è un po' cattiva come domanda.
4: No, non è cattiva, non c'è nessun problema. Siamo tenuti e a me fa piacere dare delle risposte qualora sia in grado di farlo. Io faccio anche parte del tavolo dello sport del Comune di Taranto, quindi ovviamente il futuro sarà abbastanza difficile da gestire, da far coincidere quelle che sono le esigenze delle associazioni locali con quelle che sono le caratteristiche degli impianti che erediteremo dai Giochi del Mediterraneo. Per quanto riguarda la mia federazione e in particolare il judo, in realtà il Pala Voitila è una delle strutture che la mia federazione durante l'anno sfrutta per effettuare le fasi di qualificazione ai campionati italiani o ai vari campionati regionali. Quindi è una struttura che già utilizziamo e che fa parte insomma, delle strutture a cui facciamo riferimento in Puglia. Quindi continueremo sicuramente a utilizzarlo come palazzetto e sicuramente spero che dia più opportunità alla nostra provincia di andare alla ribalta a livello nazionale anche.
3: Le tue convocazioni sono state Tokyo e Parigi, giusto?
4: Sì,
3: E
4: esatto.
3: la terza sarà Los Angeles, speriamo.
4: Non, speriamo, vediamo un
3: Speriamo,
4: po'. Io mi
3: speriamo. Beh,
4: impegno.
3: guarda,
4: Io mi
3: l'abbiamo fatto in
4: impegno, sì.
3: contemporanea, vedi? L'ha fatto anche il nostro Pirocaffi in regia. Tutti quanti la stiamo facendo qua, voglio
4: Grazie, grazie anche alla
3: dire.
4: regia, non si sa mai qua, è difficile, è difficile. Io ci provo, mi impegno e vediamo.
3: Grazie, grazie Roberta Curia per essere stata con noi. Avevamo promesso i 5 minuti, siamo stati di parola. Grazie tante a
4: No,
3: te.
4: grazie a voi per l'invito e in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
3: Crepi, crepi, ciao Roberta, buona serata a te. Buona
4: Ciao,
3: serata,
4: grazie, buona
3: grazie.
4: serata.
3: Allora, noi siamo nel rush finale perché dobbiamo parlare anche di sport di squadra. Ieri abbiamo parlato di pallavolo con l'Italia e con l'approfondimento con Fabrizio D'Alessandro. Tra poco parleremo anche di calcio. Ho un paio di notizie così, giusto per contorno. C'è la nuova app, quella di Taranto 2026, che è scaricabile con tutte le notizie, le medaglie del giorno, l'Italia che ha raggiunto 54 medaglie, bene ricordarlo, 19 d'oro, 21 d'argento e 14 di bronzo, come abbiamo detto ieri, da protagonista la sta facendo il nuoto con ben 35 medaglie, 13 ori, 16 argenti e 6 di bronzo, davvero una grande pattuglia quella del nuoto, ma stiamo arrivando ad avere soddisfazioni anche dalle altre competizioni. Il volley, dicevamo, vi abbiamo parlato della pallavolo con l'Italia al maschile e al femminile, con i risultati che vi abbiamo elencato nella giornata di ieri. Per quanto riguarda la giornata odierna, invece, l'Italia al femminile aveva la seconda partita, ha vinto 3-0 contro l'Egitto, mentre invece alle 20 c'è Italia-Serbia al maschile. Mentre invece ieri l'Italia femminile di calcio ha vinto bene, la maschile deve dare una risposta quest'oggi. Matteo Santi, che non so se è a Brindisi. Ok.
5: Sì, Francesco, sono nei meandri dello stadio. Ciao, ben trovato.
3: Ben
5: Mi sono
3: trovato.
5: appartato perché stanno sparando la musica a tutto volume, quindi ho detto, vediamo se riusciamo a fare il collegamento.
3: Allora, sta Matteo Santi, ufficio stampa della FIGC per i Giochi del Mediterraneo, è al Franco Fanuzzi, dove quest'oggi giocherà l'Italia. Facciamo un passaggio anche sul femminile, perché dalle donne abbiamo avuto una bella soddisfazione ieri.
5: Sì, molto bene l'esordio delle ragazze di Priscilla Del Prete, una partita di fatto già archiviata nel primo tempo in cui l'Italia al 35esimo era già sul 3-0, poteva avere anche un risultato sinceramente più largo, veramente una partita dominata con Guerzoni, la piccola stellina 2009 del Sassuolo, la nostra numero 10 assolutamente sugli scudi con una doppietta su calcio di rigore. Poi nel secondo tempo, diciamo, abbastanza gestione in tranquillità del Prete, visto che c'è un torneo serrato, ha scelto di operare tutti i 5 cambi in blocco in avvio di secondo tempo, quindi diciamo la squadra è cambiata praticamente per il 50%, si è un po' appiattita da questo punto di vista. Però...
3: ho perso Matteo Santi e questo è speriamo che non è successo niente a Franco Fanuzzi, a Matteo, vediamo un po' che di riuscire insomma a sistemare il collegamento con Matteo Santi, che stava spiegando

0: andrà a giocare la propria partita. Reduce dal pari nella partita inaugurale, l'Italia dovrà cercare di vincere per arrivare almeno alla partita contro il Kosovo, di cui abbiamo parlato. Si giocherà allo stadio Erasmo Iacovone mercoledì, e l'Italia ha bisogno di un risultato positivo per poter puntare poi ad andare avanti nella competizione. Quindi speriamo bene per l'Italia. Vi ricordo che si gioca quest'oggi allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, e deve necessariamente vincere la formazione azzurra per poter sperare di qualificarsi nel, nel proprio raggruppamento. Giusto, Matteo, l'abbiamo recuperato? Stavo semplificando un po' la cosa.
1: Sì, eccomi, scusate, assolutamente sì, hai detto tutto giusto. Allora, chiudendo sulla femminile, domani giocherà con la Slovenia, ma insomma il calendario si è messo abbastanza bene anche in virtù del pareggio di Marocco e Portogallo, e quindi l'Italia è salita al secondo posto in classifica con una giornata in meno rispetto alle due capoliste. Per quello che riguarda la maschile, dopo il pareggio di Lecce dell'altra sera, oggi alle 21, come ricordavi, bisogna vincere a tutti i costi contro un'Algeria che ha vinto 2-1 all'esordio, una partita già decisiva e già importante per i ragazzi franceschini che, mi permetto di dire, forse sono anche un pochino di parte, non hanno meritato di non vincere, scusate il gioco di parole, la partita di Lecce contro una squadra molto più grande come l'Albania, lo ricordiamo, con 3 anni di differenza di età superiore rispetto ai nostri ragazzi che erano tutti classe 2009, l'Albania aveva ragazzi 2005-2006, e gli azzurrini hanno fatto veramente una partita di grande qualità, di grande personalità, forse andando anche oltre quello che magari ci si poteva aspettare, perché un po' onestamente di timore c'era, proprio visto il gap che a quest'età fa grande differenza. E quindi stasera vediamo l'Algeria che è arrivata bella agguerrita, sono belli carichi e ci aspetta un bel match.
0: Matteo, ti do già da adesso appuntamento a mercoledì dallo Iacovone, ecco, io ti Perfetto. Chiedo questo, insomma, così già vi facciamo capire che insomma torneremo allo Iacovone, però in una versione differente. Sarà la prima volta che assaporeremo con Matteo lo Iacovone in versione non cerimonia ma calcistica dopo il restyling. Quindi tu avrai un onore enorme, insomma, capisci bene.
1: L'onore sarà tutto mio, e ti dico già che ci sarà il tutto esaurito. Ci hanno già comunicato, adesso non so se è stato ufficializzato da qualche altra parte, ma diciamo nei corridoi del comitato è già stato detto a più riprese che la partita sarà tutta esaurita. Già stasera saremo oltre 2000, saranno 2000-2500 gli spettatori presenti a Brindisi, per una capienza che è stata allargata al massimo a 3000 dopo un incontro, diciamo, fra comune e comitato, ma allo Iacovone si aspetta il tutto esaurito, ci sarà il primo grande pienone.
0: Eh sì Matteo, ripeto, sarà veramente un onore, poi puoi capire il motivo. Matteo sa che io, insomma, lo vivo in maniera particolare lo Iacovone, quindi sa benissimo che quello che voglio dire. Matteo, ci sentiamo mercoledì sera più o meno a quest'ora, va bene?
1: Perfetto,
0: grazie un Francesco, abbraccio a tutti. Edi Kem, un abbraccio, ciao Matteo, buon lavoro. Matteo Santi, ufficio stampa della FIGC, proprio per i giochi del Mediterraneo, segue lui le nazionali maschili e femminili. Grazie a Piero Caffio, perché sono le 20:03 e ci vediamo domani, parleremo di box come abbiamo detto, parleremo ancora di nuoto, questo ve l'anticipo, anche sarà una puntata ricca come sempre dalle 19 alle 20. Ciao a tutti, buona serata.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avvissud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avvissud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Kima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino, rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia di commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, Nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è

0: Sarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri, lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dalle statistiche fatte, i vigili del fuoco risultano il corpo più amato dagli italiani. Mi emoziona anche a dirlo.
3: Con l'emozione e l'orgoglio di sempre, Taranto si prepara ad ospitare il primo raduno interregionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento in programma il prossimo 29 agosto che vedrà riuniti tutti i vigili del fuoco in servizio, i colleghi in congedo e le loro famiglie provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. L'occasione della presentazione ufficiale dell'evento è stata anche la cornice ideale per far esibire la squadra di ginnastica ritmica dei Vigili del Fuoco, mostrando il volto artistico del corpo nazionale.
2: Il nostro evento ricade tra un evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo ed è un momento particolare anche a che si riuniscono le tre regioni, Puglia, Basilicata e Calabria, dei soci ex Vigili del Fuoco e Vigili del Fuoco insieme.
3: Ma torniamo al 29 agosto, un ricco programma concentrato in un'unica intensa giornata. Il ritrovo dalla mattina alle 8.30 all'Arsenale Militare, una sfilata lungo via di Palma e via d'Aquino fino a Piazza Carmine per la messa alle 10, a seguire il celebre Pompieropoli per i più piccoli e lo spettacolare saggio del gruppo SAF con la discesa del tricolore dalla facciata della Chiesa del Carmine. Dopo il pranzo sociale al Circolo Ufficiali della Marina, il grande finale in serata in Piazza Garibaldi con il concerto della banda musicale del Corpo, arrivata direttamente da Roma.
4: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, e che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei 20° Giochi del Mediterraneo.
3: Come siete messi per i Giochi del Mediterraneo come corpo?
4: Molto molto bene, nel senso il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Noi facciamo parte della commissione di vigilanza che verifica a tutto tondo non solo la sicurezza antincendio ma gli impianti elettrici, le uscite del pubblico, quindi è stato tutto verificato e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista, siamo sempre presenti, ovviamente abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20° Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben tre federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
5: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo due moto d'acqua con due operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
3: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali, ma l'impegno di Joy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale, ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
5: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Ikkos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Skooma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MARTA. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MARTA, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il MARTA fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità: per il 25 e il 26 agosto alle 19:30 visita la tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo, e poi ancora alle 21 visita la tomba dell'atleta e alle 21:30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16:30 visita la tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita la tomba dell'atleta e alle 18:30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno erano? Mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa, erano gli anni... Oh, 97. 1997, amici, Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile nel... Questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma l'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina come un po' tutti, utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché le aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo, da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non lo so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie che avevo necessità di capire cosa c'era sotto il, appunto, questi, all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no? C'è un po' la magia dei giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio.

0: e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, bentrovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, bentrovato.
1: Buongiorno, saluto radioascoltatori.
0: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva a queste bellezze, con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle. È stato un grande successo, raccontaci tutto.
1: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi diciamo cambiano alcune situazioni nel corso degli anni, a seconda la distanza delle masserie, possono diventare due, tre, qualche anno anche una, quindi la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio.
0: Così, è un modo. Così come dici tu, Vito, a bordo degli autobus, voi avete organizzato 5 autobus che sono partiti da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola, poi sono arrivati alle masserie a Modio, e poi hanno preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la degustazione dei prodotti tipici, che penso che è a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti. È così?
1: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti, e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo è un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda, e quindi hanno potuto vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, diciamo sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda, e quindi voglio dire hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
0: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio. Quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando, molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti. Tutto deve essere in relazione. Vero Vito?
1: Sì, diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
0: Prego, prego. Sente? Sì, adesso benissimo, ti sento Vito, vai.
1: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intratto all'arrivo diciamo gli ospiti.
0: Bello.
1: E
0: bello.
1: Quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo, poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
0: Bello, Vito, molto bello.

0: Bello, questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina, grazie Vito Rubino, presto, buona giornata,
1: grazie
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori, grazie.
0: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo amici, che bello, con la musica, con le cose, beh, tutto deve essere bello perché secondo me se c'è un bel po', una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante, sempre chiamare musicisti professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio, no dai, dai, veramente, va bene linea Piero Caffio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
4: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione, il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41ª edizione. Polsosano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una vittoria che vale doppio perché è davanti a un pubblico bellissimo e quindi l'Italia.
6: Sì, vale doppio sicuramente perché comunque anche all'inizio della stagione è un buon inizio, mettiamola così, e sarà lunga, vediamo come proseguirà.
5: È stata comunque un'escalation difficile ma ce l'hai fatta contro un avversario ostico.
6: È tosto sì, perché a noi italiani ha dato molto fastidio e stava dando fastidio molto anche a me, quindi però non ci avevo mai tirato neanche con lei, bello tirarci per la prima volta qua in questa manifestazione.
5: Il pubblico ti ha sostenuto dall'inizio alla fine, non ha mai mollato un secondo?
6: No, anzi, cioè, mi hanno dato nettamente la carica loro quando l'assalto stava andando un po' verso la Spagnola, quindi devo ringraziarli tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Grazie a Taranto, sicuramente una tribuna piena, un pubblico che ha supportato i nostri atleti e sicuramente qualcosa nella scherma fa felici e riempie di orgoglio e tra l'altro carica di adrenalina. Oggi arriva pure una bella medaglia con la Marzani, spada femminile, per cui direi che c'è da essere contenti e soddisfatti.
8: È un momento positivo per la scherma italiana e i giochi del Mediterraneo sono un palcoscenico importante.
7: Assolutamente, i giochi del Mediterraneo sono una manifestazione importantissima a cui ovviamente il CONI tiene tanto e come Italia Team teniamo tutti tanto. Per noi della scherma ci sono delle presenze importanti, per dirne una Francesca Palumbo che è un olimpionico, una medagliata olimpica che è in squadra oggi, per cui abbiamo portato sicuramente le squadre molto competitive e rappresentative. Domani c'è il Fioretto e contiamo veramente di andare fino in fondo anche nel Fioretto, per cui il ringraziamento all'organizzazione, al comitato dei giochi e al pubblico, lo ripeto, perché veramente una tribuna strapiena fa veramente piacere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Azzurra dei Giochi del Mediterraneo vede ancora in testa la formazione del nuoto, un vero e proprio bancomat per il medagliere azzurro. 26 medaglie sono giunte dalla vasca di Torre d'Aiala, 9 ori, 13 argenti e 4 bronzi. Un bilancio che ancora può essere migliorato. Nel medagliere, sempre la giornata di domenica, l'Italia è saldamente in testa con 13 ori, 16 argenti e 6 bronzi. Proprio dalla vasca di Torre d'Aiala le maggiori soddisfazioni, ma la mattinata di ieri era partita forte con Elena Voltan e Samuele Veglianti che nel canoe a kayak avevano conquistato la doppia medaglia d'oro. Nel pomeriggio Sara Bongini ha vinto il massimo metallo nel tiro a volo dello skeet. Poi sono arrivati i successi, come detto, nel nuoto. Costanza Coconcelli, Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti, Lisa Angiolini e il barese Luca De Tullio che ha letteralmente dominato gli 800 metri stile libero. Poi è arrivata anche la medaglia nella 4x100 mista e poi nella serata di ieri Roberta Marzani ha messo il sigillo con la spada. Gli argenti invece nel canoa con Sofia Vianello e Sofia Zucca, Giacomo Rossi e nel nuoto con Martina Biasoli, Francesco Lazzari, Edoardo Valsecchi, Anna Chiara Mascolo, Cristian Mantegazza e nella lotta greco-romana nei 97 kg è stato Kakela Shivli. Per i bronzi invece, con la canoa Alessio Campai e Giacomo Cinti, nel nuoto Paola Borrelli e Francesca Zucca e nella lotta greco-romana di 77 kg Luca Dariozzi. La giornata odierna è contraddistinta dalle due prove nella mattinata di ciclismo su strada, sia per le donne con Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Martina Fidanze, Barbara Guarischi, e quella anche maschile con Tommaso Dati, Luca Giaimi, Federico Iacomini e Mirko Maestri. Le altre finali di giornata alle 17 il Fioretto. Alle 18 ancora il nuoto con le finali dei 100 metri stile libero, i 50 metri rana, i 400 misti, gli 800 metri stile libero al femminile. Sempre nel tardo pomeriggio la lotta con le finali stile libero uomini dai 57 ai 125 kg. Per gli sport di squadra invece appuntamento con la pallamano femminile alle 20, Algeria-Italia e con il calcio maschile, girone B al Franco Fanuzzi, Italia-Algeria.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: Il Taranto di Alberto Giuliatto è stato sconfitto per 1-0 nel test contro il Gradina, disputato a sorpresa allo stadio vicino. La gara a porte chiuse è stata decisa da una rete di Santoro. Setto riservo sulla formazione che è stata utilizzata, ma anche sugli uomini impiegati. Il test è stato l'ultimo in attesa della nuova stagione per il Gravina, primo appuntamento nella Coppa Italia di Serie D, primo turno, contro il Martina in casa. Sempre il 30 d'agosto il Taranto invece affronterà per la prima giornata del campionato di eccellenza pugliese il Cosmano Sport Foggia in casa sul neutro di Manduria e a porte chiuse. Brutte notizie intanto sul fronte degli infortuni. Il centrocampista rossoblu Sabahattin Mutisi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore, dopo gli accertamenti effettuati dallo staff sanitario, ora in attesa dell'intervento chirurgico. Sul fronte mercato, invece, le prossime ore saranno decisive per ufficializzare due arrivi. Un difensore, ossia Nicola Lanzolla. Il Taranto lo riavrà a propria disposizione già a partire dalla giornata di martedì. E poi il nuovo innesto in attacco, classe 2007, Martano. Il giocatore arriverà probabilmente con Lanzolla proprio a partire da martedì. Bisognerà attendere se il Taranto deciderà anche di inserire un nuovo centrocampista nell'organizzazione. Visto il KO di Mutisi. Intanto, mercoledì 26 sarà il giorno della presentazione del Taranto, doppia perché alle 19 il Taranto si presenta all'interno della città, nel Fan Village dei Giochi del Mediterraneo a Piazza Garibaldi, start alle ore 19. Poi, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, quindi di Italia-Kosovo, partita dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo allo stadio Erasmo Iacovone.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste.

Interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. E abbiamo in collegamento il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico. Buon pomeriggio, professore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E allora, professore, sono giorni molto intensi per Taranto. Abbiamo vissuto la bellissima serata della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, con l'episodio della contestazione contro la Presidente del Consiglio. E poi c'è stato proprio ieri l'incidente che ha all'Alto Forno 2 che ha scatenato quella nube nera che sicuramente non è stato un bel vedere. Stasera diamo l'addio a nave Garibaldi che salpa da Taranto per raggiungere la Marina Militare dell'Indonesia. Insomma, abbiamo molti argomenti di cui discutere. Cominciamo dai Giochi del Mediterraneo. È stata una serata davvero, potremmo definire, storica per Taranto, perché difficilmente riusciremo a vedere un altro evento di questo genere. Che impressione ha avuto lei, professore?
1: Beh, sicuramente la serata è stata per Taranto eccezionale e ha un significato profondo per la città, perché c'è una narrazione diversa di Taranto rispetto alla quale diciamo noi dobbiamo incominciare a pensare ad una Taranto diversa, ad una Taranto proiettata nel futuro ma che vive anche nel presente. E io penso che quella serata ha dovuto rappresentare proprio il presente e il futuro di Taranto, il presente anche per quello che è accaduto e il futuro per quello che Taranto potrà essere da qui a non molto, ci auguriamo tutti quanti noi.
0: Ecco, abbiamo visto lo stadio pieno in ogni ordine di posto, ma soprattutto la gente, il pubblico che ha partecipato con grande gioia ed emozione. Forse aspettavamo davvero questo momento per provare, come diceva lei, a immaginare un'altra Taranto.
1: Sì, io penso che le città e un po' tutti i luoghi hanno bisogno di momenti collettivi importanti, no? Di solito ci si ritrova attorno alla squadra di calcio, ci si ritrova ad un grande concerto, ad un grande avvenimento. Noi lo abbiamo avuto e la collettività si è ritrovata nell'insieme ed è stato un momento molto importante per la città, perché io penso che questi riti attivi hanno una importanza fondamentale per cementare la comunità.
0: E a proposito di questo, professore, un altro aspetto importante della serata di venerdì è stata la presenza di tanta gente arrivata da fuori città, soprattutto dai comuni della provincia. È un po' come se Taranto fosse, almeno per una sera, tornata ad essere autenticamente capoluogo di provincia, un ruolo che abbiamo smarrito nel corso degli anni.
1: Beh sì, anche questo è importante, quello a cui lei fa riferimento, direttore. Taranto è un capoluogo di, come tale deve essere trascinatore della provincia, un ruolo che la città, per le crisi che la città attraversa, purtroppo è stato smarrito da un po' di anni a questa parte.
0: Ecco, stiamo vedendo le immagini dello stadio stracolmo poco prima dell'inizio della cerimonia.
1: Sì, in ogni posto, sì. Ma questo è un dato molto importante. Io non ricordo una affluenza del genere dai tempi meravigliosi dello Iacovone, quando il Taranto era in Serie A, quasi ai vertici della classifica.
0: Certo. Professore, allora torniamo alla polemica di questi giorni, i fischi a Giorgia Meloni. Fischi che, devo dire, la Premier ha poi incassato con molta disinvoltura.
1: Beh, io devo dire, ho già espresso in più sedi il mio pensiero. Io non sono contrario ai fischi, sì, magari si poteva magari anche col silenzio, no? Poteva essere anche quella una forma di dissenso, però in democrazia il dissenso è il pane della democrazia. Anche per politico svolge un ruolo pubblico e quindi la sua interfaccia naturale è il pubblico, dal quale può avere applausi e fischi. Cioè, io questo per un politico lo metterei in conto, quindi non mi meraviglia di quello che è accaduto. Poi teniamo presente che Taranto è una città preferita, è una città che da tanti anni vive delle tre, oserei dire, quotidiane che ledono nel profondo proprio la certezza della città e dei suoi abitanti. Quindi io non mi meraviglio di quello che è accaduto. Certo, qualcuno ci è rimasto male per l'immagine che la città ha dato, ma la città ha dato un'immagine di democrazia, né più né meno, secondo me.
0: Ecco, professore, la cosa che forse dispiace è che i fischi alla Meloni, almeno sulle cronache nazionali, hanno finito per rubare la scena all'importanza che il momento Taranto sta vivendo. Questo forse è un dato del quale bisognerebbe anche tener conto. Che dice? Che cosa ne pensa, professore?
1: Sì, sicuramente, ripeto, si poteva anche manifestare in altro modo, no? Anche col silenzio, e quindi avrebbe fatto meno scalpore, ma forse avrebbe sarebbe stato ancora più incisivo. Però c'è da dire che la città comunque ha dato una positiva immagine di sé, proprio perché la città è un centro importante del Mediterraneo. Ma non solo perché ci sono i giochi, perché da sempre Taranto è così, è che lo abbiamo dimenticato. E adesso io mi auguro che attraverso questi giochi, attraverso quello che ci sarà dopo, si possa recuperare questa posizione strategica di Taranto nel mare Mediterraneo, in un mare molto importante, da sempre al centro di conflitti, di scontri, ma anche di civiltà.
0: Ecco, professore, un primo impatto positivo, questo grazie alla diretta televisiva della RAI, è che sono aumentate a dismisura le richieste di visita del museo archeologico. La gente vuole andare a visitare la tomba dell'atleta, che è stato un po' il protagonista della cerimonia d'apertura. Questo per dire quanto sia importante offrire un'immagine luminosa di una città per cambiare a volte proprio il corso della storia.
1: Sì, Taranto ha avuto sempre queste sue, cose preziose come il museo, ma che purtroppo nel corso degli anni sono state tutte oscurate da altre vicende più tragiche e più tristi della città. Forse sarebbe il caso di incominciare a riprendere una narrazione di Taranto in senso positivo. Noi abbiamo un museo che è importantissimo, e non solo perché c'è stata la riforma Franceschini, l'autonomia del museo e via dicendo, è da sempre che è così. Io ho sempre conosciuto, ad esempio, dei colleghi tedeschi che conoscevano molto bene il nostro museo perché avevano tradizioni federiciane, ma loro non sapevano, ad esempio, della tutta la parte magno-greca del museo, che è molto di grandissimo valore e che per loro ha rappresentato sempre una meraviglia e una scoperta. Quindi io penso che dal museo e da tante altre cose che sono presenti in città si possa benissimo ricavare un'immagine di Taranto molto diversa da quella a cui purtroppo siamo abituati da molto tempo ormai. Io penso che Taranto si debba mettere alle spalle una storia negativa che ha corroso proprio l'immagine di Taranto nel mondo. Non dico solo nella regione Puglia, in Italia, ma nel mondo, perché dove si va, molti chiedono della nostra città. Io sono stato di recente a Vienna, e a Vienna qualcuno mi ha chiesto appunto: ma che cosa succede a Taranto? Pensate un poco.
0: Sì, perché abbiamo in questi anni costruito un'immagine davvero devastante della città. A proposito di questo, professore, perché è ovvio che poi questi discorsi ci riconducono alla vicenda dell'Ilva, anche la Presidente del Consiglio ha detto, ha assicurato

0: assicurato il suo impegno per risolvere la questione Ilva, questione che nessun governo precedente è riuscito a risolvere, al momento neanche questo. Ma non è limitante chiudere Taranto nella questione Ilva. Nel nostro telegiornale, nel nostro punto, nel nostro commento abbiamo detto c'è un caso Taranto, non solo un caso Ilva, perché questa città che è stata a lungo coccolata dallo Stato, ma che allo Stato ha dato tanto, ha dato tutto, poi dallo Stato è stata abbandonata e quindi sono rimaste qui le macerie di questo abbandono che c'è stato da parte dello Stato.
1: Eh sì, purtroppo però la vicenda Ilva ha una tale rilevanza per i destini della produzione industriale italiana che purtroppo come dire, è quasi impossibile eludere dalla città di Taranto l'immagine dell'Ilva. Cioè, noi non stiamo parlando di una realtà piccola. L'Ilva, forse a qualcuno sfugge questo aspetto. L'Ilva è qualcosa di eccessivo, di eccessivamente grande per la città. Noi abbiamo fornito, diciamo, tutta la parte, metallurgica, l'acciaio alle industrie italiane e non solo, chiaramente a quelle italiane. Era l'Ilva e l'Ilva, la precedente Italsidere, poi l'Ilva, è una realtà importantissima. E quindi è chiaro che assorbe l'immagine della città e negli ultimi anni chiaramente la assorbe in maniera negativa e non più in maniera positiva, perché Taranto nel passato è stata presentata anche positivamente come città, una delle città più ricche del Meridione, non solo del Meridione, ma anche dell'intera Italia, eh.
0: Professore, proviamo a cambiare argomento. Un'altra occasione perduta per la città, Navega Ribaldi, che stasera salperà per l'Indonesia. Nei mesi scorsi si era parlato del tentativo di in extremis di farla restare a Taranto, ma ormai i giochi erano fatti. Allora, ci vediamo questo servizio e poi lo commentiamo insieme. Navega Ribaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, Navega Ribaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città. Professore, allora, Nave Garibaldi va ad aggiungersi alle tante occasioni che Taranto si è lasciata sfuggire in questi anni. Ora però non ci possiamo più permettere errori di strategia di questo tipo.
1: Sì, sicuramente, anche se c'è da dire che le scelte di musealizzazione di una nave sono scelte che vanno contemperate all'interno di un equilibrio anche di sostenibilità ambientale, ecologica, perché sono tutte cose molto importanti di cui bisogna tenere conto. E poi chiaramente ci sono le scelte dei capi di Stato Maggiore della Marina, della Difesa italiana, che evidentemente per una questione di costi-benefici hanno ritenuto che sia meglio venderla piuttosto che tenerla qui. Sì, poteva rappresentare per Taranto sicuramente una opportunità in più, però dovevamo essere consapevoli che tutto questo comportava chiaramente da parte della città un impegno notevole. Io non so se adesso non riesco a poter fare un'ipotesi o diciamo a interpretare quello che è accaduto. È probabile che la Marina Militare volesse dalla città di Taranto un qualcosa che forse non è stato garantito, perché le scelte della Marina, poi molto spesso rientrano in logiche che a noi sfuggono.
2: No, ma credo che la motivazione più

0: autentica sia da ricercare nei rapporti anche commerciali con l'Indonesia, quindi cose che ovviamente sovrastano abbondantemente i nostri confini comunali. Grazie professor Pagano per questo suo contributo, per questa sua, come al solito, autorevole testimonianza. Grazie.
1: Grazie a voi e buon lavoro, grazie, grazie.
0: Grazie professore e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini.
3: Huh?
4: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Chi è Vaiana?
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. C'è? Qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
6: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
6: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
11: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
6: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
12: Ah, sì.
6: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che

0: sapevano di futuro.
1: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
0: Questo tizio è un grande chef.
1: And the world still so wild called to me.
0: Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
1: I was lost, I've been kept.
2: È da pazzi,
3: lo so.
0: Cos'è?
3: È per te.
1: And the world still so wild, call to me.
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede?

0: amico?
1: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora

0: per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rosso-Blu, la puntata che anticipa quello che è il campionato del Taranto, che domenica prossima giocherà contro il Cosmano Sport Foggia, e il Martina che invece giocherà il primo turno di Coppa Italia contro il Gravina in trasferta. Va detto che quest'oggi la Lega Nazionale Puglia, così entriamo subito a parlare dell'eccellenza pugliese, parleremo di eccellenza di Serie D e anche dei giochi del Mediterraneo con al termine lo speciale di Matteo Schinaia che riguarda le storie, ricordandovi per chi ci segue in diretta alle ore 15 che alle 19, dalle 19 alle 20 ci sarà il nostro speciale dedicato come ogni giorno ai giochi del Mediterraneo. Ci collegheremo con lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per nuovi contributi, ma anche tanti contributi insomma che giungeranno proprio qui dai nostri studi centrali. Il Taranto, dicevamo, che giocherà la prossima partita di campionato contro il Cosmano Foggia, campo neutro di Manduria. Abbiamo già però i primi due anticipi delle prime due giornate. Con Michael Schino possiamo andare a vedere quali sono. Sono stati annunciati i due anticipi, eccoli qui. Sabato 29 scatterà il campionato alle ore 17 al Ventura. L'Unione Calcio Bisceglie affronta la Vigor Trani. Va detto che questa partita è molto interessante perché l'Unione Calcio può essere una delle sorprese del campionato, lo è stata l'anno scorso la sorpresa del campionato tolte le big, e il Trani è una di quelle quattro squadre che parte con i favori dei playoff, per intenderci. Canosa, Taranto, Squinzano e Trani sono le quattro squadre che sono quelle più interessanti da seguire, tant'è che mercoledì 2 di settembre alle ore 18 allo stadio La Veneziana lo Stuni neopromosso giocherà contro il Canosa. Quindi nei primi due anticipi conosceremo meglio il Trani e il Canosa. Canosa, che vi abbiamo detto più volte nel corso delle nostre puntate, può essere in questo momento, visto l'ossatura che ha a disposizione, un attimo più avanti rispetto al Taranto, anche se il Taranto è la squadra che ha fatto più mercato delle prime quattro, possiamo tranquillamente dire, qualitativamente parlando. Però cammin facendo si capirà quello che accadrà. Il Taranto torna a parlare con Cittadella TV, di questo ne siamo contenti, lo diciamo apertamente senza alcun problema. Ne abbiamo parlato insomma in queste settimane, la nostra finestra era sempre a disposizione del Taranto, visto che abbiamo come di consueto richiesto di poter interagire con i vari dirigenti rosso-blu in attesa di quello che poi sarà il percorso di queste settimane. Ne siamo contenti perché lo scorso anno abbiamo dimostrato con i fatti di essere comunque, di seguire le vicende della formazione rosso-blu. Questo, ripeto, parlo dal punto di vista dell'emittente Cittadella TV e Radio Cittadella. Per questo ringrazio il direttore generale del Taranto, Beppe Camicia, per essere con noi. Direttore, bentornato. Allora, direttore, ragioniamo insieme su quello che è l'anno del Taranto. Non so se ha sentito insomma la parte iniziale.
2: Parlavo, Francesco, ti sento per la prima volta. Innanzitutto ti saluto, ti sento per la prima volta adesso. Non ho sentito
1: nulla. Perfetto, allora io ho fatto vedere, allora faccio una sintesi, scusate se sono ridondante. Allora, la prima parte io ho fatto vedere gli anticipi del campionato e ho spiegato perché sono interessanti i due anticipi del campionato in relazione alle squadre. E poi, così come in passato, insomma, ho detto ci dispiace l'assenza del Taranto qui in trasmissione, siamo contenti di riavere il Taranto in trasmissione. Questo insomma è stato, l'ho sintetizzata proprio in maniera molto stretta quella che ho detto. Allora, ti faccio vedere i due anticipi, così ne parliamo. Ok? Va bene. Allora, perché poi c'è l'aspetto sportivo. Unione Calcio Bisceglie contro Vigor Trani, e conosceremo il Trani, che è una di quelle squadre che ha un'ossatura interessante, e mercoledì 2 vedremo meglio lo Stuni giocare contro il Canosa, che assieme al Taranto noi l'abbiamo messo in prima fascia. Solo in questa fase abbiamo specificato, e continuiamo a specificare, spiego anche

0: al direttore generale del Taranto, è un passettino avanti rispetto al Taranto per via della conoscenza dell'organico già dall'anno scorso e un'ossatura costruita negli ultimi 2 anni, rispetto a un Taranto che è la squadra che si è mossa qualitativamente meglio delle quattro sul mercato. Quindi adesso ti faccio fare l'analisi a te su quello che è il lavoro che è stato fatto in questi mesi, che non si è ancora andato a completare perché domani il Taranto ufficializzerà, o meglio, nelle prossime ore, altri 2 arrivi.
1: Allora, guarda Francesco, faccio una riflessione un attimino complessiva su quello che sarà il nostro prossimo campionato. Un campionato ancora una volta difficile, un campionato secondo me alla pari di quello dello scorso anno, quando ci sono state delle società e quest'anno ne abbiamo ancora ben organizzate, società strutturate, società che questa categoria la conoscono molto molto bene, però al netto di tutto questo, tu hai parlato di Canosa, hai parlato del Trani, io ci metto anche lo Squinzano, ma anche l'Unione Calcio, per me l'una vale l'altra, rispettiamo assolutamente tutti, però noi siamo il Taranto. E tutti quanti sentiamo questa responsabilità di rappresentare questa piazza, questa società e sappiamo e non ci dobbiamo assolutamente nascondere qual è il nostro obiettivo. Quindi rispetto per tutte le squadre che affronteremo, ma noi dobbiamo vincere contro tutti, dobbiamo vincere consapevoli di quelle che sono le nostre forze. La nostra qualità, come giustamente dicevi tu, a differenza dello scorso anno, abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione. Quindi, in questo momento, va bene quello che dici, che il Canosa probabilmente è più esperto e conosce meglio la categoria, però per me il Taranto è quella più forte di tutte, ma lo deve dimostrare sul campo.
0: Esatto, e io su questo voglio ritornare, perché voglio ricordare che il Taranto parte da questo meno 2 che deve essere azzerato quanto prima per poter essere poi pronti alla settima giornata quando ci sarà il primo scontro diretto, quel del Taranto, cioè a Canosa, per essere o il più vicino possibile o avanti alla formazione di De Candia, perché lì sarà la prima cartina al tornasole. Va detto, ecco, direttore, che in questo momento, dicevo, di questo passaggio qualitativo, perché noi facevamo un'analisi ieri, sarà importante essere pronti sul campionato di Eccellenza Pugliese, ma anche vincere la pressione Iacovone. Perché tornare allo Iacovone è sì un vantaggio. Ma va dimostrato anche questo, perché se uno si lascia sopraffare, finisce male.
1: Francesco, sì, certamente sì, la pressione di Taranto deve essere solo ed esclusivamente un punto di forza e non un punto di debolezza. Tutti quanti siamo assolutamente consapevoli di quello che lo Iacovone per noi sarà, di quello che lo Iacovone per chi scenderà in campo sarà. Quindi non deve nella maniera più assoluta diventare un punto di debolezza, anzi, è motivo per il quale abbiamo approfittato anche della disponibilità della struttura commissariale, del comitato organizzatore dei giochi e del comitato internazionale che ci hanno dato l'opportunità. Secondo me è una vetrina molto molto importante, quasi irrinunciabile, di presentare la squadra davanti a 20.000 persone. Perché questo significa dare una visibilità notevole alla società, ma allo stesso tempo far comprendere a ciascuno di noi quello che significherà tornare a giocare a Taranto. Può essere un'anteprima di quello che poi dopo il 27 probabilmente sarà giocare a Taranto. E consentimi di fare una puntualizzazione anche su questo tema della presentazione della squadra, perché si è creata un po' di confusione. Abbiamo accettato l'invito di, o perlomeno ringraziamo per la disponibilità disponibilità che abbiamo ottenuto circa la presentazione nei 15 minuti di

0: di intervallo della partita Italia-Kosovo per i motivi che ti ho detto prima, consapevoli che quel tipo di presentazione non avrebbe dato l'opportunità a tutti, soprattutto i tifosi, di potervi partecipare, perché è stata creata successivamente e ovviamente con uno stadio sold out non vi è stata la possibilità di acquistare il biglietto in extremis, e motivo per il quale abbiamo dovuto organizzare un evento che in realtà era già nelle corde, stavamo pensando di farlo nella seconda quindicina di settembre, ma non lo abbiamo ancora comunicato perché capisci bene che stiamo aspettando alcune conferme. È un evento sicuramente che coinvolgerà l'intera comunità di Taranto e soprattutto i tifosi, gli abbonati, e nelle more di poter organizzare questo evento, che comunicheremo nel momento in cui avremo le rispettive conferme, abbiamo voluto anticipare, ma per anticipare significa creare un secondo evento in piazza Garibaldi mercoledì dalle 19 fino alle 20:30, dando la possibilità appunto a chi non potrà essere lì allo stadio e godersi la presentazione nell'intervallo della partita dell'Italia, la possibilità di incontrare i calciatori, lo staff dirigenziale, tecnico in piazza Garibaldi. Mi auguro e mi aspetto una presenza importante di tifosi.
1: Sì, anche perché, direttore, io proprio su questo aspetto facevo questo passaggio, negli scorsi minuti, non di questa trasmissione, ma delle trasmissioni che ci sono state in passato e anche dei TG. Dicevo proprio questo, cioè non tutti i tifosi del Taranto saranno presenti allo stadio. Ecco, così andiamo a specificare questi passaggi perché magari si possono capire delle interpretazioni, così come andrò a precisare anche un dettaglio precedente, direttore, che dicevo prima sul Taranto, così rispondo anche dei telespettatori. Noi in queste settimane, e qui lo può dire il direttore Camicia, noi il Taranto lo abbiamo invitato, abbiamo chiesto al Taranto di essere presenti durante Onda Rossoblu in tutte le settimane. E quest'oggi il direttore Camicia, insomma, ci ha dato l'ok a poter essere qui e poter parlare del Taranto. Però noi il Taranto lo abbiamo seguito, lo seguiamo, lo seguiremo. Come sempre lo abbiamo fatto con trasparenza, professionalità e tutto quello che serve per raccontare il lavoro che viene fatto di ripartenza del Taranto. Speravamo in una Serie D, non nascondiamoci dietro il dito, quest'anno non è possibile. Seguiamo il campionato di eccellenza e faremo in modo, insomma, di raccontarvi passo passo quello che farà la squadra. Detto ciò, direttore, che cosa dicevo? È importante questo. È importante che tutti quanti abbiano la possibilità di abbracciare la squadra. Voi avete fatto, ecco, il passaggio di metà settembre, non lo conoscevamo fino adesso. È vero, no? Insomma, è la prima volta che ne stiamo
0: No, ma
1: parlando.
0: Francesco, in realtà questa è un'anticipazione, non lo conosce nessuno se non
1: Ok,
0: noi che ci
1: perfetto.
0: stiamo preoccupando dell'organizzazione. Allo stesso tempo, però, l'evento di presentazione nella cornice Iacovone in occasione della gara non voleva e non è mai stato pensato come un evento che potesse e volesse penalizzare qualcuno. È stata presa, colta un'opportunità che permetterà sicuramente al Taranto di godere di una visibilità notevole, di una visibilità che probabilmente non ha dei precedenti, un'opportunità, come ti dicevo, quasi rinunciabile. Allo stesso tempo, non potendo per tempo comunicare l'evento di metà settembre, per i motivi che ti ho descritto prima, abbiamo pensato, proprio per evitare di penalizzare chi non potrà partecipare, di creare un secondo evento, anticipando quello dello Iacovone in piazza, così che tutti i tifosi possano in qualche maniera godere del momento della presentazione e possano farsi foto con i propri beniamini. Tra l'altro ti dico, questo è un altro tema, per entrambi gli eventi, ma in realtà già da tempo addietro, personalmente ho più volte interloquito con la signora Paola Raisi Iacovone, invitandola più volte a presenziare anche a Massafra in occasione dei playoff.

0: mi sono permesso di invitarla all'evento di presentazione, però la signora Paola, carinissima, si è detta assolutamente disponibile, ma ovviamente compatibilmente un attimino con i suoi impegni e quelli di sua figlia. E posso dirti ufficialmente che Paola Iacovone per noi è una istituzione, è una persona che vogliamo assolutamente coinvolgere in maniera fattiva, in maniera operativa all'interno della società. Questo ovviamente in relazione a quelli che sono i suoi impegni familiari, impegni lavorativi, impegni personali
1: Va
0: fondamentalmente.
1: detto,
0: Però
1: ecco,
0: il
1: questa precisazione del
0: rapporto con.
1: direttore è riferito all'invito del Taranto. Mi permetto di, perché siccome si è parlato tanto della cerimonia di apertura, non è riferito a questo, stiamo parlando di attività del Taranto, quindi Massafra,
0: No, Francesco, io
1: giusto?
0: sto parlando solo ed esclusivamente lato Taranto
1: Esatto,
0: Calcio, che la società che in qualche
1: preferisco
0: maniera
1: fare queste precisazioni
0: rappresento.
1: perché sono stati giorni in cui
0: No, io non entro
1: abbiamo
0: nel
1: parlato.
0: merito di
1: Esatto.
0: polemiche che non ci riguardano,
1: Esatto.
0: però ci tengo a specificare che il rapporto con la signora Paola è costante, non dico quotidiano, ma è costante. E personalmente ho interloquito più volte con Paola, che mi ha garantito che prima o poi sarà nostra gradita ospite allo stadio
1: Ok.
0: Iacovone. Per lei e sua figlia abbiamo riservato con estremo entusiasmo due abbonamenti per averla possibilmente con noi per tutta l'intera durata del campionato.
1: Ok, quindi questo, ecco, ci tenevo a precisarlo proprio perché il Taranto sta lavorando sotto questo profilo e ovviamente inizierà quando poi dal 4 di settembre tornerà in possesso, ecco, o meglio, entrerà in possesso con la struttura commissariale successivamente ai Giochi del Mediterraneo per poter giocare in casa e poi vedremo cosa accadrà. Lato squadra, devo necessariamente fare questa domanda al direttore generale. E lato squadra, due acquisti verranno ufficializzati nelle prossime ore. Anche qui è
0: Sì,
1: inutile
0: confermo,
1: nasconderci, sappiamo chi sono.
0: confermo che nelle prossime ore due nuovi innesti saranno ufficializzati. Stiamo solo ed esclusivamente aspettando l'iter burocratico che viene finalizzato per procedere appunto all'ufficializzazione di questi due nuovi innesti. E così come ha detto più volte il presidente
1: Diego
0: e
1: Martano e
0: il
1: Nicola
0: direttore
1: Lanzolla, li faccio
0: sportivo.
1: io no, sono Diego Martano e Nicola Lanzolla. Diego Martano, attaccante, classe 2007, Nicola Lanzolla che torna a Taranto, ex Brindisi, e il Taranto ha vinto la concorrenza proprio sul Canosa e sul Trani. Questi due.
0: Saranno due nuovi giocatori del Taranto Calcio. Sì, ripeto, al netto della parte burocratica che siamo in attesa di definire, saranno due nuovi calciatori del Taranto Calcio. Riteniamo che siano due profili assolutamente esperti, due profili che ci possano dare un'ulteriore mano a comporre e definire una rosa di per sé, secondo me, già molto molto competitiva. Allo stesso tempo, nel caso in cui dovessero venire fuori ulteriori opportunità, che ci permettono di alzare ulteriormente l'asticella, questa è una società che non si è mai assolutamente sottratta e quindi semmai ci dovessero essere ulteriori movimenti funzionali al progetto tecnico che ci permettono di essere ancora più competitivi, ci faremo assolutamente trovare pronti.
1: Situazione Mutisi dopo la rottura del legamento crociato, purtroppo, perché poi è uno degli acquisti del Taranto, quindi significa ricominciamo da capo. Ricominciamo da capo significa reintervenire subito a centrocampo? O sono
0: Sì,
1: valutazioni
0: Francesco,
1: che credo di sì,
0: assolutamente
1: no?
0: sì, e sono valutazioni che sta facendo sicuramente lo staff tecnico, capeggiato da Danilo Pagni, di concerto con il mister. È purtroppo una risorsa importante sulla quale avevamo puntato, che ahimè abbiamo perso, ragazzo sfortunatissimo, però anche lì dobbiamo badare alla sostanza. Il ragazzo seguirà il suo iter di recupero, sarà presto sottoposto ad intervento e se vi è la necessità di sostituirlo, faremo anche questo tipo di movimento.
1: Purtroppo questo sembra un inizio di stagione per centrocampisti o fantasisti particolare, no? Se ci guardiamo anche in Serie A, anche alcuni giocatori forti stanno stanno avendo problemi. Ah, situazione Sansò, invece, lui l'operazione l'ha fatta, è passato qualche mese, come andiamo nella fase di recupero?
0: Il ragazzo si sta sottoponendo assolutamente a una fase di recupero intensa, perché per noi Sansone è un giocatore, non dico fondamentale, ma un giocatore molto molto importante, lo ha dimostrato anche nel corso della scorsa stagione. Io ritengo che in base al protocollo che sta rispettando, i tempi di ripresa potrebbero accorciarsi, ma preferisco non sbilanciarmi su quando. Ho una mia speranza, ma preferisco non sbilanciarmi su quando il ragazzo potrà essere integrato alla rosa. In questo momento lui deve continuare a seguire il protocollo come sta facendo in maniera diligente, e noi ci dobbiamo solo augurare che possa rientrare il prima possibile, perché per noi, nonostante sia un profilo under, è un profilo che ci torna molto molto utile.
1: Completo il Taranto, a tuo avviso? O manca qualcosa?
0: Io penso che sia una squadra forte, te l'ho detto prima.
1: Sì, al di là del
0: Completo, completo, Francesco.
1: qualitativamente sì, qualitativamente abbiamo detto il Taranto è la squadra probabilmente più forte se noi consideriamo le quattro. Io vado sempre sulle quattro, non me ne voglia l'Unione Calcio, lo Stuni e le altre, però diciamo queste quattro abbiamo dato delle specifiche in questi mesi. Canosa per via della costruzione già l'anno passato e la continuità tecnica. Il Taranto, gli investimenti sul mercato e la qualità inserita. Lo Squinzano anche perché ha fatto dei colpi anche a sorpresa. Il Trani ha una struttura secondo me similare rispetto al Canosa. Mantiene l'ossatura e ha fortificato. Diciamo che il vantaggio del Taranto in questo momento è avere anche un allenatore pragmatico. Cioè un allenatore che fa giocare bene le squadre, però quando c'è da arrivare alla sostanza, non si va per il sottile, cioè si può anche giocare alcune volte non benissimo, ma vincere la partita.
0: Francesco, quest'anno noi abbiamo l'obbligo di vincere. Come se lo facessimo attraverso il bel gioco saremmo tutti contenti. Se lo facessimo anche con un gioco sporco saremmo ugualmente contenti. Noi quest'anno dobbiamo vincere. Noi dobbiamo vincere tutte le partite. Considera che abbiamo due competizioni da portare avanti. Vorremmo portarle avanti entrambe fino alla fine. Mi riferisco al campionato della Coppa Italia. Il mister questo lo sa bene, lo sappiamo tutti, siamo tutti assolutamente consapevoli, lo sanno anche i ragazzi, e quello che apprezzo molto del mister, come giustamente dicevi tu, è la praticità, è uno abbastanza pragmatico ed è uno che ha tanta fame. Vuole far bene perché capisce che per lui questa è una grandissima opportunità, come lo è per ciascuno di noi, in ogni ambito, in ogni settore. Lo è per me come direttore generale, lo è per Pagni come direttore sportivo, lo è anche di conseguenza per il mister come guida tecnica. Quindi tutti quanti siamo carichi, consapevoli di quello che dobbiamo andare a fare. Questo è un campionato che dobbiamo vincere tutti, e per tutti intendo tifosi, intendo stampa, intendo squadra, intendo staff tecnico, collaboratori. Questo è un campionato che si vince se siamo tutti compatti, coesi, uniti, e sono certo che questo accadrà, perché poi in quella cornice, in quello stadio, vincere sarà ancora più bello.
1: Siete stati alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, al di là delle visite precedenti che avete avuto all'interno dello Iacovone per vedere sulla fase finale, per vedere i progressi dello stadio. Ci sono delle novità con le interlocuzioni con il comune o è una fase di stallo dovuta ai giochi?
0: No, in realtà non è una fase di stallo, è una fase in cui l'iter burocratico per, come tutti ormai sappiamo, andare a bando a cui noi parteciperemo sta procedendo. Noi abbiamo la disponibilità dello stadio per l'intera durata del prossimo campionato, ci siamo presi in carico gli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria fino al prossimo dicembre, questo ovviamente è noto a tutti, e ci auguriamo che entro quella data si possa definire l'iter per andare a gara e poi che vinca il migliore.
1: Per quanto riguarda invece le prime giornate, lo sappiamo, il Taranto giocherà la prima proprio esterna allo Iacovone a Manduria contro il Cosmano Sport Foggia a porte chiuse. Poi ci sarà il turno infrasettimanale, poi un altro turno esterno, due gare esterne consecutive per il Taranto. Sono tre le gare che il Taranto deve giocare a porte chiuse, ma con il vantaggio, tra virgolette, di giocare una di Coppa Italia a porte chiuse e quindi alla fine del mese di settembre. Ecco perché si parlava della gara contro il Novoli, della fine di settembre
0: Il
1: sarà quella,
0: 27 settembre, sì,
1: 27
0: dovrebbe
1: settembre sarà
0: essere
1: quella a
0: la
1: porte.
0: prima gara allo Iacovone in presenza di pubblico. Te lo confermo.
1: Giocare così in queste prime partite, questa fase di, tra virgolette, rodaggio.
0: Abbiamo l'esperienza dello scorso anno, Francesco, che speravamo tutti quanti di aver superato. Anche il discorso degli allenamenti a Carosino e la gara a Manduria, insomma, continuiamo ad essere dei nomadi, che poi fondamentalmente è quello che abbiamo fatto per l'intera durata del campionato scorso. Però non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Taranto sta vivendo questi giorni un sogno che è quello dei giochi nel Mediterraneo, è una città bellissima e in questi giorni lo è ancora di più e noi non possiamo fare altro che goderci con voi questo spettacolo e poi essere pronti immediatamente post giochi a goderci la nostra casa e finalmente evitare di essere sballottati da una parte all'altra e concentrarci sul nostro campo d'allenamento e sul nostro campo da gioco. Non
1: Ecco,
0: abbiamo
1: vi
0: alternative purtroppo.
1: allenerete, ecco, dove vi allenerete? Questo, superata la fase dei giochi.
0: Allora, noi almeno immagino fino a metà settembre ci alleneremo a Carosino. Ringrazio anche il comune di Carosino per la disponibilità che ci ha concesso, perché tanti altri impianti sportivi in provincia erano tutti in qualche maniera coinvolti dai giochi e quindi erano impossibilitati a concedere una disponibilità. Mi auguro che continueremo ad allenarci a Carosino fino a metà settembre e poi nel momento in cui termineranno i giochi, quindi il 3 ottobre, il 4 faremo un sopralluogo al campo B per capirne e comprenderne le condizioni, perché immagino che anche lì vi sarà la necessità di un intervento di manutenzione per rimettere il terreno di gioco in grado di contenere e sostenere le sedute di allenamento. Quindi, secondo la nostra tabella di marcia, o perlomeno la nostra desiderata, sarebbe quella di tornare ad allenarci al campo B a partire da metà settembre, compatibilmente con le condizioni in cui troveremo il manto del campo B.
1: Ok, io lo chiamo Francesco Di Molfetta perché era un giovane tifoso del Taranto al quale è stato intitolato lo stadio. Mi permetto, insomma, di fare questo passaggio per quanto riguarda il nome di quello che è stato il campo B, che ha un nome in questa fase e in questo momento. Così come tra i nomi che ci saranno allo stadio, lo abbiamo detto
0: Certo.
1: già in fase di presentazione dei giochi del Mediterraneo, è particolare però la tribuna stampa intitolata al nostro Cristian Cesario era qualcosa che abbiamo tutti quanti, ognuno nel suo piccolo, lottato affinché ci fosse un suo pensiero fisso ogni volta che il Taranto giocasse in casa a Massafra, direttore, giusto? Credo che, cioè,
0: Non mi devi
1: possiamo
0: dire
1: dirlo,
0: nulla,
1: no? Insomma,
0: Francesco.
1: ecco, ufficialmente, tanto è inutile girarci attorno, abbiamo fatto di tutto per Massafra, figuriamoci per Taranto, e siamo contenti di questo. Nel
0: Tocchi
1: profondo dispiacere, nel profondo dispiacere dire questo.
0: un tasto per me sempre troppo, troppo ancora sensibile, un nervo ancora scoperto. Quindi quando si parla di Christian. Vabbè, andiamo avanti. È una persona che mi è entrata in pochissimo tempo nel cuore, un ragazzo per me è stato un compagno di viaggio per pochissimo tempo, ma una persona vera, una persona a cui mi sono legato e mai avrei pensato di perderla così prematuramente. Quindi Christian era e continua ad essere con noi fino a che il Taranto vivrà, ovviamente.
1: Che cosa il Taranto non deve ripetere della passata stagione? Che cosa dovrà fare in questa annata di diverso sia in campo che fuori, secondo te?
0: Che cosa non deve ripetere? Probabilmente non si può permettere più il lusso di sottovalutare qualche avversario e magari perdere punti per strada, punti che poi alla fine hanno pesato in maniera importante sul finale del campionato. Poi ricordami la seconda domanda,
1: Cosa il
0: Francesco.
1: Taranto deve fare di diverso dentro e fuori dal campo per essere, perché il ritornare, questo passaggio forse per qualcuno non è chiaro, ma lo voglio ripetere. Il Taranto torna a casa dopo 2 anni, fondamentalmente. Se noi ci fermiamo un attimo, l'anno scorso è stato a Massafra tutta la stagione sportiva, l'anno precedente il Taranto ha interrotto dal punto di vista calcistico il suo percorso, quello che era in Serie C. Quindi dopo 2 anni possiamo dire il Taranto torna a casa. Cosa serve, ecco, per aumentare l'entusiasmo, essere vicini alla città? Che tipo di iniziative volete fare? Cioè, io questo voglio
0: Allora,
1: comprendere perché
0: Francesco,
1: non è
0: guarda, per
1: semplice, eh? Non è semplice questo.
0: noi tornare a casa, tu giustamente dici dopo 2 anni,
1: Lo devo fare questo
0: per
1: passaggio, non
0: noi.
1: per la società, perdonami, perché io parlo di calcio a Taranto. È inevitabile però che lo debba fare anche includendo un periodo in cui oggettivamente la proprietà ladisa non c'era a Taranto. Però è
0: Eh
1: giusto,
0: no,
1: insomma.
0: no, io esatto, io mi stavo un attimino collegando a questa tua osservazione. Il Taranto rientra allo Iacovone dopo 2 anni, sono d'accordo con te. Per noi è una casa nuova, per noi è la prima volta, per noi intesa come nuova società, è la prima volta che entriamo allo Iacovone. Siamo assolutamente consapevoli di quello che significa lo Iacovone, soprattutto di quello che significa il Taranto per i tarantini. Taranto è un qualcosa di viscerale. Taranto è probabilmente l'unico motivo di orgoglio del tifoso tarantino e non solo. E noi penso che già dallo scorso anno, nonostante le mille difficoltà, le mille problematiche, abbiamo cercato di portare avanti un progetto che non prevedesse solo ed esclusivamente calcio giocato, ma un progetto che parlasse di sociale, un progetto che allargasse un attimino gli orizzonti, coinvolgendo anche quelle che sono le generazioni più giovani, magari quelle che sono le classi sociali che hanno magari maggiore difficoltà. Quindi, per come la vediamo noi, portare avanti il progetto Taranto è sicuramente portare avanti un progetto di una squadra che vince e che magari possa scalare nel più breve tempo possibile le varie categorie, ma allo stesso tempo e parallelamente portare avanti un progetto che coinvolga l'intera cittadinanza, che coinvolga i ragazzi delle scuole che saranno i futuri tifosi di questa società. Ho partecipato qualche sera fa ad una manifestazione in piazza, quando sentivo un ex dirigente del Milan parlare dei suoi 15 anni di esperienza al Milan, con tutto quello che si è portato dietro. Oggi per me il mio Milan è il Taranto e non sto facendo un'esagerazione. Io sento realmente di rappresentare, di lavorare per una società che non ha assolutamente nulla in meno di società che in questo momento calcano dei campi della massima serie. E abbiamo uno stadio, abbiamo una tifoseria, abbiamo una società, abbiamo un entusiasmo. Non dobbiamo fare altro che continuare ad alimentarlo. Sia nei momenti di estrema felicità quando la squadra vincerà, ma anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, che fisiologicamente all'interno di una stagione sportiva ci saranno.
1: Quindi, Assolutamente,
0: per rispondere alla tua domanda.
1: perché è un ciclo di qualsiasi sport di squadra, anche del singolo, voglio dire, è un ciclo che durante la stagione ci
0: Esatto.
1: sono gli alti e bassi, condizione fisica, mentale,
0: Esattamente, noi dobbiamo
1: eventi.
0: essere compatti, coesi, Francesco, dobbiamo essere vicini.

0: vicini anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, perché è da lì che torniamo ancora più forti e andiamo dritti verso il nostro obiettivo che dobbiamo, come dicevo prima, conquistare tutti insieme. Tra l'altro, abbiamo dei numeri, mi riferisco principalmente agli abbonati, che probabilmente si sognerebbe anche qualsiasi società tra la serie C e la serie D. Siamo quasi, forse qualche abbonamento sotto i 2000 abbonati, e per una squadra di eccellenza, Francesco, ti garantisco che è tanta tanta roba. Io ho detto che avevo un desiderio che era quello di arrivare ai 2005, probabilmente fino al 10 settembre, che sarà la data ultima per sottoscrivere un abbonamento, probabilmente ci arriveremo, ma se non ci arriviamo ci andremo vicino. Per me è un grandissimo risultato, e consentimi anche qui un passaggio, più che un passaggio, un chiarimento. Noi siamo partiti con una campagna abbonamenti che abbiamo presentato in conferenza stampa al Salone degli Specchi del Comune. Dopo quella campagna abbonamenti, quando abbiamo descritto tutte quelle che potevano essere le varie opportunità, le varie riduzioni, le varie agevolazioni, c'è stata successivamente una richiesta importante di sigle sindacali, di bambini, di scuole calcio, eccetera, eccetera, che ci ha un attimino, non dico costretti, però ci ha fatto un attimino riflettere, motivo per il quale post apertura della campagna abbonamenti abbiamo dovuto tirar fuori delle altre iniziative, agevolazioni per consentire a tutti, a 360 gradi, di poter sottoscrivere l'abbonamento. Mi rendo benissimo conto che chi invece già precedentemente aveva sottoscritto un abbonamento magari a tariffa intera, che poi si è ritrovato nell'agevolazione, per loro certamente non ci dimentichiamo di loro. Siamo
1: Ci saranno delle
0: attentissimi su
1: iniziative di
0: questa
1: ristoro, ecco, che
0: tematica,
1: tipo di iniziative di ristoro?
0: siamo attentissimi su questa tematica. Non ci ha aiutato il periodo, perché necessariamente per dare delle risposte avremmo dovuto coinvolgere il circuito Viva Ticket, che in questa fase, diciamo, non era operativissimo. Notizia di proprio questa mattina: per loro vi sarà la possibilità di chiedere un rimborso parziale della quota interamente versata per l'abbonamento intero, a differenza ovviamente della quota ridotta rispetto all'abbonamento che avrebbero potuto sottoscrivere. Questa la modalità. Non ti sento. Non ti sento, Francesco. Francesco,
1: In che modo verrà fatto?
0: perdonami. Francesco, non ti ho sentito. Non ti ho sentito.
1: In che modo verrà fatto il ristoro?
0: Ripeto, il rimborso parziale siamo in attesa di definirlo con il circuito Viva Ticket, e daremo presto comunicazione sulle modalità di richiesta di questo rimborso parziale. La disponibilità a gestirla c'è, va verificato se si potrà fare direttamente online piuttosto che sul punto fisico. Però tutti coloro i quali, e mi sembra di capire, parliamo di circa un centinaio di abbonati da elenco che ci hanno riportato, hanno precedentemente sottoscritto un abbonamento intero che successivamente, come dire, non è rientrato o perlomeno sono rientrati nelle agevolazioni, proposte successivamente. Per loro sarà assolutamente disponibile e concesso il rimborso, come giusto che sia.
1: Ok, quindi insomma la modalità verrà resa nota successivamente. Diciamo che ci sarà questo rimborso sul abbonamento intero, lo ripetiamo ancora, ecco, giusto perché
0: Su
1: puntualizziamo,
0: tutti
1: su
0: coloro i
1: coloro che hanno pagato
0: quali
1: l'abbonamento
0: hanno
1: intero.
0: sottoscritto un abbonamento intero e che successivamente, nel momento in cui le agevolazioni sono partite, avrebbero potuto sottoscrivere un abbonamento agevolato.
1: Ok.
0: Quindi per tutti coloro i quali hanno in questo momento sono possessori di un abbonamento intero, comunicheremo le modalità per per richiedere il rimborso parziale sulla quota. Ti dico di più, se non ci siamo ancora espressi è perché, come ti dicevo, stavamo aspettando un feedback da parte di VivaTicket, ma allo stesso tempo, se non ci fosse stata la disponibilità di mettere in piedi questo operazione,

0: azione ci stavamo già organizzando comunque per garantire un ristoro a queste persone.
1: Ok, così abbiamo dato anche risposta, insomma, a uno di quei temi che inevitabilmente in queste ore lo abbiamo tutti quanti, in maniera privata o in maniera pubblica, abbiamo raccolto, ecco, all'interno della tifoseria. L'appuntamento è per mercoledì, dove vi presenterete, diciamo, in questa doppia veste. Noi, insomma, saremo in diretta per lo speciale, quello dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente, inevitabilmente si vanno a coniugare le due cose. E quindi, insomma, ci sarà in una zona dove ci sono i giochi del Mediterraneo anche il Taranto e parleremo di questo. Quindi faremo anche questo passaggio e insomma, capiremo, insomma, come la città risponderà al primo abbraccio del Taranto, che poi proseguirà, ripetiamo, almeno per un mese dopo. Un mese dopo ci sarà la prima in casa, perché lì, secondo me, sarà quella il vero momento emozionante, ecco, della stagione, rivedere il Taranto tornare col pubblico allo Iacovone. Siamo andati lunghi, ma non fa niente, perché abbiamo sp anche spiegato alcune cose importanti, e quindi, insomma, ci prenderemo i rimbrotti adesso che siamo andati lunghi.
0: È sempre un piacere chiacchierare con te, Francesco,
1: Quindi.
0: assolutamente. E ti dico e ti confermo, la disponibilità del Taranto Calcio verso Francesco Friuli, verso Cittadella TV, verso qualsiasi giornalista c'è, ci sarà sempre.
1: Beh, direttore, noi ci sentiamo presto, cioè mercoledì già. Cioè, in effetti, mercoledì, se sarà il direttore,
0: Manca poco.
1: insomma, manca poco. E poi iniziamo questo percorso che non ci giriamo tanto attorno. Deve portare, come diceva il direttore, a vincere. E quando parliamo di differenze, io voglio dire questo, sportivamente parlando, attenzione, perché io voglio sempre ripetere un passaggio. Quando si parla di differenze significa studiare quello che uno ha a disposizione. In questo momento il campionato ha quattro cavalli, non è detto, utilizzo un gergo da palio, perdone, non abbiamo capito chi è quello di rincorsa oggi, però sappiamo che tutti e questi quattro cavalli verranno chiamati ai canapi di partenza e uno di questi quattro alla fine di tutte le giornate arriverà davanti a tutto
0: Si
1: allo
0: dovrà
1: scoppio del
0: staccare,
1: mortaretto. Insomma, ho fatto
0: certo,
1: anche questo passaggio da
0: assolutamente sì.
1: palio, così penso che.
0: Complimenti.
1: Vabbè, insomma, un po' di tempo sono stato, insomma, a Siena, quindi, insomma, mi sono permesso un passaggio rispetto al passato. Grazie al direttore generale Beppe Camicia per essere stato con noi. In bocca al lupo, buon lavoro e ci sentiamo presto. Ci sentiamo mercoledì con la chiamata
0: Grazie
1: presentazione.
0: a te Francesco e saluto tutti coloro i quali ci hanno ascoltato. Ci vediamo mercoledì. Buon
1: A
0: pomeriggio.
1: mercoledì. Ciao direttore, ci vediamo mercoledì. Siamo andati lunghi, dobbiamo chiudere, fondamentalmente perché Michael Schino ci fa cenno di chiudere. Noi ci vediamo, per chi ci sta seguendo in diretta, alle 19. Dalle 19:20 con lo speciale dei Giochi del Mediterraneo con me. Ma adesso c'è lo speciale dei Giochi del Mediterraneo con Matteo Schinaia che parla delle storie. Quindi, appuntamento per chi ci segue in diretta alle 19. Per tutti coloro che vogliono rivedere la puntata di Onda Rosso Blu sul nostro canale YouTube potranno seguirlo in qualsiasi momento. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con lo speciale di Matteo Schinaia sui Giochi del Mediterraneo. Arrivederci.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
3: Amici di Chifra TV, amici di Cittadella TV, buon pomeriggio e bentrovati per il quinto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Come avrete sicuramente notato, oggi lasciamo il nostro studio di Chifra Comunicazione ed Eventi ed andiamo in uno dei luoghi più iconici di questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il centro sportivo dedicato al tiro con l'arco a Crispiano, e siamo in compagnia del sindaco Luca Lopuma. Ben trovato sindaco, come stai?
4: Bene, bene, grazie Matteo. Benvenuti qui a Crispiano, in questo posto meraviglioso con alle spalle un'opera d'arte.
3: Un'opera d'arte bellissima, voglio partire proprio da qui perché l'intera comunità di Crispiano ha risposto alla grande opportunità che porta i Giochi del Mediterraneo, non soltanto per le strutture di cui parleremo tra pochissimo.

0: ma anche a livello sociale. Ci vuoi raccontare come è nata questa opera d'arte che è proprio alle nostre spalle?
1: Questa è un'opera d'arte fatta dall'associazione Coloriamo Crispiano, un'associazione di fatte di 200 donne di tutte le età che già dall'anno scorso, in occasione del Corpus Domini, fecero un tappeto di rose fatte all'uncinetto di ben 60 metri. Poi la cosa ha cominciato a prendere mano, hanno fatto veramente delle cose straordinarie, abbellendo la città, le nostre uncinettine di Crispiano. Per fare questa opera d'arte, che è nata da un confronto che abbiamo avuto con loro, io gli ho lanciato per scherzo una sfida e loro l'hanno accolta.
0: L'hanno accolta alla grande.
1: Pieno e hanno stupito tutti facendo questa meravigliosa opera d'arte. 2000 rose, 270 gomitoli, in soli 2 mesi di lavoro, proprio perché ormai si sono impratichite, e con la collaborazione di donne di tutte le età. Pensa che nel primo progetto c'era una nonnina di 103 anni che aveva cucito all'uncinetto anche le rose per il Corpus Domini. È anche una bella dimostrazione di comunità e un'opera veramente sociale, perché ci sono anche tante di queste donne che hanno un grandissimo piacere, magari stando a casa da sole, non potendosi muovere, alcune sono anziane, e hanno piacere di poter donare alla comunità un loro manufatto, e alla fine diventa davvero un'opera d'arte e una bellissima immagine per tutta la nostra comunità. Non possiamo che ringraziare le nostre uncinettine.
0: Io ti vedo sempre più felice ogni volta che vengo qui a Crispiano, perché per anni si è parlato di progetto, di rendering, di idea. Un'idea che è stata possibile grazie a te, che hai trasformato in realtà grazie all'intuizione di portare qui i Giochi del Mediterraneo. Che emozione si prova nel pensare che insomma, in queste ore c'è stato il ciclismo e abbiamo accolto tantissimi atleti, ma tra qualche giorno inizieranno anche le gare di tiro con l'arco, pertanto le iniziative sportive dei Giochi del Mediterraneo a Crispiano entreranno nel vivo.
1: Sì, è stata una grande ed è una grande emozione, perché quando abbiamo immaginato appunto di portare il tiro con l'arco qui a Crispiano, c'erano tanti che sorridevano, qualcuno ci prendeva in giro, e invece è stata proprio una grande idea. L'idea, se non avessimo pensato al tiro con l'arco, probabilmente Crispiano non ci sarebbe stata dentro i giochi. Non avevamo un palazzetto, non avevamo un campo sportivo competitivo rispetto anche alle richieste che c'erano dal comitato. E invece, grazie anche ad Antonio Fusti, lo voglio ricordare, ex presidente regionale proprio della FITARCO, l'idea è stata, visto che non esiste un centro dedicato al tiro con l'arco in tutto il centro, in tutto il sud, l'unica due realtà sono a Cantalupo in Piemonte e a Rovereto in Trentino, l'idea di creare un centro competitivo per il tiro con l'arco significa mettere Crispiano al centro della realtà in generale di tutto il Mediterraneo, quindi nazionale e internazionale, per quelle che possono essere le competizioni anche in futuro che si potranno svolgere in questo centro.
0: Ed oggi c'è un primo vero approccio con gli atleti, perché dalle prime ore di questa mattina che stanno giungendo le delegazioni, primo approccio al campo di gara, domani spazio alle prove ufficiali, alla verifica dei materiali e agli appuntamenti tecnici, poi entrerà nel vivo la competizione. Il programma agonistico porterà qui il ranking round, eliminatori individuali, gare a squadre, mixed team fino alle finali. La FITARCO ha confermato a Taranto 2026 la delegazione azzurra migliore in assoluto, e il presidente Vittorio Polidori ha seguito direttamente il percorso verso l'appuntamento di Crispiano. Lo abbiamo raggiunto, lo abbiamo ascoltato, guardiamo insieme l'intervista.
2: In compagnia del presidente della FITARCO, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Vittorio Polidori, per parlare di questa opportunità meravigliosa giunta a Crispiano con i Giochi del Mediterraneo. Partiamo dalla struttura che accoglierà le gare, cosa ne pensa?
3: Ma come vedete alle mie spalle è una struttura fantastica, è una struttura che potrà permettere sicuramente uno svolgimento dei giochi nel migliore modo possibile. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare le prime delegazioni e quindi vedremo subito una reazione a questa meravigliosa struttura. Sono sicuro che in futuro potrà occupare anche altri sport, potrà essere occupata anche da altri sport, ma sicuramente questo periodo per il tiro con l'arco è sicuramente uno dei periodi migliori per quanto riguarda il centro-sud.
0: Ed allora, Sindaco, abbiamo ascoltato Vittorio Polidori, presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Le sue parole ci portano alla domanda probabilmente più importante, no? E che hai bene introdotto tu all'inizio della nostra trasmissione. Il grande evento passa, l'impianto resta. E questo impianto non sarà utilizzato soltanto per il tiro con l'arco, ma verrà utilizzato anche per altre finalità sportive e sociali.
1: Assolutamente sì. Abbiamo un grande aiuto da parte della federazione, che vorrà fare anche delle altre competizioni già da quest'anno, sia regionali che nazionali che internazionali, ma il tema è che questa struttura è una struttura polivalente e quindi che si presta benissimo a tante attività dedicate alle associazioni sportive del territorio, ma anche all'associazione culturale. È uno spazio, Matteo, che forse ce ne sono pochi in provincia di Taranto, dove possiamo immaginare di fare concerti anche con 3, 4, 5 mila persone. Ma io lo immagino anche come un centro estivo dove poter ospitare tanti ragazzi e tante ragazze. Immagino la possibilità di fare anche delle feste, perché no, delle sagre, perché no, delle grandi manifestazioni, dove poter ospitare in questo bellissimo parcheggio tante autovetture, autobus, e quindi anche permettere una viabilità molto comoda. E dall'altra parte invece una struttura che si presta a tanti usi. Non rimarrà una cattedrale del deserto, so che questo è il pensiero e la preoccupazione
0: ma che accomuna tanti che magari sono scettici su quello che avverrà dopo. Io quello che posso testimoniare, lo faccio alla presenza del sindaco, che qui a Crispiano c'è una volontà di dare una prosecuzione ai giochi davvero importante, addirittura ancora più ambiziosa rispetto ai giochi stessi, che sono circoscritti a due discipline, e rendere Crispiano un centro multidisciplinare internazionale, perché questa struttura lo consentirà, ma lo consente anche e soprattutto la mentalità dei crispianesi e dell'amministrazione comunale, che ricordiamo lo scorso 29 dicembre ha anche accolto un passaggio storico della fiamma olimpica per Milano-Cortina.
1: E tu eri con noi.
0: Ero con voi con immenso onore. Dalle frecce passiamo alle biciclette, perché oggi Crispiano ha vissuto una giornata storica anche per il ciclismo, con il passaggio sia della gara maschile che di quella femminile. Quello che ho potuto notare, e tra poco entreremo nel dettaglio della gara, è un grande senso di comunità da parte di tutti, nonostante le modifiche alla viabilità, tutti i protagonisti, tutti i partecipi di una grande giornata di sport.
1: Sì, pensavamo che fosse una giornata di grandi disagi, di grande preoccupazione, invece Crispiano si è vestita a festa. Devo ringraziare tutti quei cittadini, quei volontari che si sono messi anche a decorare le rotonde, il passaggio, la strada dove passavano le due gare, e poi grandissimo aiuto dalle associazioni sportive e le associazioni culturali. Pensa, Matteo, noi a Crispiano abbiamo 136 intersezioni che dovevamo presidiare. Nel giro di poco, insieme alla Protezione Civile della Misericordia e alle associazioni sportive del territorio, abbiamo coperto quasi tutte quante queste intersezioni, e è andato tutto bene, per fortuna.
0: E non poteva essere diversamente, tanta la partecipazione del pubblico, e ricordiamo, questo è anche turismo sportivo, queste esatto. Delegazioni che sono presenti qui per il tiro con l'arco, i tanti ciclisti e le loro famiglie che hanno attraversato il centro cittadino e le vie periferiche hanno potuto apprezzare Crispiano. Ci sono arrivati anche dei bellissimi feedback che ti riporto sulla bellezza di questo territorio, che finalmente ha le luci dei riflettori puntate addosso, e non soltanto per manifestazioni locali, ma perché oggi è davvero la capitale del Mediterraneo Crispiano.
1: Assolutamente sì, insieme a tutta la provincia ionica, la cosiddetta legacy che lascia i giochi del Mediterraneo è proprio questa consapevolezza di essere un territorio che può esprimere grandissime potenzialità a livello nazionale e internazionale. Io oso dire che questa gara, questa grandissima manifestazione dei Giochi del Mediterraneo ci ha consegnato un messaggio molto importante. Noi come territorio della provincia di Taranto possiamo essere la cerniera d'Europa, tra il sud Europa e il nord Europa. Se comprendiamo questa centralità, questa grandissima opportunità che oggi la storia ci dà in mano, davvero il futuro di questo territorio e dei nostri figli e delle nostre figlie può essere un grandissimo futuro, con grandi responsabilità ma con grande anche opportunità.
0: Abbiamo parlato di sport, ma anche di turismo lento, mobilità, benessere ed ambiente, ed è proprio di questo che abbiamo anche parlato con un altro pugliese che conosce molto bene il mondo delle due ruote, Giovanni Punzi, coordinatore nazionale WISP Ciclismo, che tu conosci perché con la Terra Nostra Team Bike tante sono le manifestazioni che si svolgono in loco, riconfermata la guida della struttura nazionale per il quadriennio 25-28. La WISP lega proprio il progetto ciclistico a temi come inclusione, innovazione, sostenibilità, cicloturismo e rapporto tra bicicletta e territorio. Ascoltiamolo. In compagnia di Giovanni Punzi, responsabile nazionale del ciclismo per la WISP, per parlare dell'importanza dei giochi del Mediterraneo anche per questa disciplina. Oggi la tappa che tocca gran parte della provincia di Taranto, ovviamente Taranto, è anche un incentivo per gli amatori, visto che tu li rappresenti attraverso diversi circuiti.
4: Oltre 4.000 atleti, ben 26 nazioni. Dopo la tappa a cronometro svolta a Taranto andremo in Valle d'Itria con una gara in linea. Dico andremo perché ormai il ciclismo fa parte del nostro movimento come ente di promozione sportiva, in quale WISP che la rappresento. E quello che vorrei, quello che desideriamo è che quello che rimanga sul territorio dopo questi giochi del Mediterraneo, che chiunque in una guardi la TV e guardi questi eventi, prima nel maschile e nel femminile, che attraversano città, borghi e campagne, escono dagli stadi, e rimanere un'eredità ciclabile, sicurezza sulle strade, infrastrutture, e dia la possibilità di avere continuità nel nostro sport. Quindi chiunque guardi questo tipo di disciplina, che sia da Taranto a Martina o che ci sia da Roma o da qualsiasi altra città, e prenda il giorno dopo la bici, allora possiamo dire che abbiamo vinto.
0: Abbiamo ascoltato le parole di Giovanni Punzi, chi meglio di lui conosce le dinamiche che portano gli amatori in pista o per strada a praticare questo sport che oggi abbiamo toccato con mano a livello agonistico e internazionale qui a Crispiano, anche perché, lo dicevamo durante il servizio con il sindaco, per tanti ciclisti del territorio si potrà dire in futuro: bene, io ho fatto lo stesso percorso dei giochi del Mediterraneo, no? Anche come fonte di emulazione e di ispirazione per le prossime gare.
1: Sì, sì, un bellissimo percorso. Noi, se c'è una caratteristica che abbiamo, un valore davvero straordinario, il nostro paesaggio. Nella provincia di Taranto tutta, noi in particolare, le nostre 100 masserie, i nostri luoghi iconici come questo del Borgo di San Simone, ma penso anche alla Mastuola, dove tante gare ciclistiche abbiamo anche fatto, un passaggio che è stato davvero molto bello, e soprattutto anche un coinvolgimento della comunità, delle associazioni sportive che ogni giorno, insieme anche al nostro delegato allo sport Gabriele Annese, che salutiamo, abbiamo il piacere, l'onore e l'orgoglio di avere tante associazioni sportive sempre collaborative, sempre propositive, che incarnano davvero alla grande i valori dello sport.
0: Bene Luca, siamo in chiusura di questa trasmissione, oggi in versione più compatta per dar spazio agli approfondimenti di Onda Rosso-Blu. Non soltanto sport, non soltanto turismo lento legato alla bicicletta, come abbiamo detto poc'anzi, ma turismo legato agli eventi. C'è il San Simini Fest in questi giorni, una manifestazione pazzesca a San Simone, davvero a pochi chilometri qui dal centro sportivo del Tiro con l'Arco, tant'è che voi invitate proprio gli spettatori e i visitatori del San Simini Fest a parcheggiare qui, perché si tratta davvero di poche centinaia di metri.
1: Servizio navetta poi a disposizione, messo anche dalla Misericordia e dal Comune, e le persone possono arrivare comodamente senza impazzire per il parcheggio. Poi bellissime serate stiamo vivendo a San Simone, ieri c'era il Taranto Swing Festival e tante belle altre iniziative, ma ci sarà anche una bellissima serata il 27 di Live avevo alla masseria qua Quis ut Deus, e completeremo, diciamo, questa bellissima festa dei Giochi del Mediterraneo in Piazza Madonna della Neve con il 2 giornate, il 29 e il 30 agosto, a cura di Fast Group e della People Agency, con Donna dei Due Mari, Lady Miss 2026 e poi il Caba Fest, che conclude come sempre l'estate da 18 anni a questa parte grazie a Sergio Sisto. Anche quest'anno grandi eventi, Crispiano ha questo cuore grande e soprattutto una grande ospitalità, una grande accoglienza, e chi viene in queste serate a vivere con noi anche l'emozione

0: emozione di condividere questa grande festa dei giochi del Mediterraneo, può comprendere davvero il vero spirito pugliese della provincia che accoglie, della provincia che dà davvero un abbraccio fortissimo a tutte queste comunità che oggi conoscono la nostra realtà.
1: Sindaco, io ti ringrazio per essere stato con me per questo quinto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Noi comunque torneremo a Cristiano, ci saremo sempre fino alla fine dei giochi per altri servizi che...

0: su Chifra TV e Chifra Comunicazione ed Eventi. Grazie Sindaco.
1: Grazie Matteo e complimenti per il tuo lavoro.
0: Grazie a te ed evviva Crispiano. A domani.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Chima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino, rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei Giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia i commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, Nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina Indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Dalle statistiche fatte, i vigili del fuoco risultano il corpo più amato dagli italiani. Mi emoziona anche a dirlo.
3: Con l'emozione e l'orgoglio di sempre, Taranto si prepara ad ospitare il primo raduno interregionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento in programma il prossimo 29 agosto che vedrà riuniti tutti i vigili del fuoco in servizio, i colleghi in congedo e le loro famiglie provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. L'occasione della presentazione ufficiale dell'evento è stata anche la cornice ideale per far esibire la squadra di ginnastica ritmica dei Vigili del Fuoco, mostrando il volto artistico del corpo nazionale.
2: Il nostro evento ricade tra un evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo ed è un momento particolare anche a che si riuniscono le tre regioni, Puglia, Basilicata e Calabria, dei soci ex Vigili del Fuoco e Vigili del Fuoco insieme.
3: Ma torniamo al 29 agosto, un ricco programma concentrato in un'unica intensa giornata. Il ritrovo dalla mattina alle 8.30 all'Arsenale Militare e una sfilata lungo Via di Palma e Via d'Aquino fino a Piazza Carmine per la messa alle 10, a seguire il celebre Pompieropoli per i più piccoli e lo spettacolare saggio del gruppo SAF con la discesa del tricolore dalla facciata della Chiesa del Carmine. Dopo il pranzo sociale al Circolo Ufficiali della Marina, il grande finale in serata in Piazza Garibaldi con il concerto della banda musicale del Corpo, arrivata direttamente da Roma.
4: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei 20° Giochi del Mediterraneo.
3: Come siete messi per i Giochi del Mediterraneo come corpo?
4: Molto molto bene, nel senso il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Noi facciamo parte della commissione di vigilanza che verifica a tutto tondo non solo la sicurezza antincendio ma gli impianti elettrici, le uscite del pubblico, quindi è stato tutto verificato e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista, siamo sempre presenti, ovviamente abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20° Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben tre federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
5: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo due moto d'acqua con due operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
3: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali, ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale, ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
5: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei Giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo

0: simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei giochi del Mediterraneo. Jonas è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Ikkos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Skooma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Jonas a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Jonas ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MARTA. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MARTA, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il MARTA fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità: per il 25 e il 26 agosto alle 19:30 visita la tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo, e poi ancora alle 21 visita la tomba dell'atleta e alle 21:30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16:30 visita la tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita la tomba dell'atleta e alle 18:30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno era? Non mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa. Erano gli anni 97. 1997, amici. Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile. Questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma all'estate arrivò qua in Italia e fu un grande grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina, come un po' tutti utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché li aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo, da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non lo so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie, che avevo necessità di capire cosa c'era sotto all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no? C'è un po' la magia dei giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio, e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, ben trovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, ben trovato.
3: Buongiorno, saluto radioascoltatori.
2: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva a queste bellezze, con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle, è stato un grande successo. Raccontaci tutto.
3: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi, diciamo, cambiano alcune situazioni nel corso degli anni, a seconda la distanza delle masserie, possono diventare due, tre, qualche anno anche una, quindi la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio.
2: Così, come dici tu, Vito, a bordo degli autobus, voi avete organizzato 5 autobus che sono partiti da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola, poi sono arrivati alle masserie a Modio, e poi hanno preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la degustazione dei prodotti tipici, che penso che a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti. È così?
3: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti, e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo. È un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda, e quindi hanno potuto vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda, e quindi, voglio dire, hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
2: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio. Quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando, molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti. Tutto deve essere in relazione. Vero Vito?
3: Sì, diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
2: Prego,
3: mi
2: prego.
3: Sente?
2: Sì, adesso benissimo, ti sento Vito, vai.
3: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente, oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intratto all'arrivo, diciamo, gli ospiti.
2: Bello.
3: E
2: bello.
3: Quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo. Poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
2: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone, e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata.
3: Grazie,
2: buon lavoro.
3: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
2: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello, perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante, sempre chiamare musicisti.

0: professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è Amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio, no dai, dai, veramente, va bene linea Piero Caffio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
3: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Paul Sosano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una vittoria che vale doppio perché davanti a un pubblico bellissimo e quindi l'Italia.
5: Sì, vale doppio sicuramente perché comunque anche all'inizio della stagione è un buon inizio, mettiamola così, e sarà lunga, vediamo come proseguirà.
4: È stata comunque un'escalation difficile ma ce l'hai fatta contro un avversario ostico.
5: È tosto, sì, perché a noi italiani ha dato molto fastidio e stava dando fastidio molto anche a me, quindi però non ci avevo mai tirato neanche con lei, bello tirarci per la prima volta qua in questa manifestazione.
4: Il pubblico ti ha sostenuto dall'inizio alla fine, non ha mai mollato un secondo?
5: No, anzi, cioè, mi hanno dato nettamente la carica loro quando l'assalto stava andando un po' verso la Spagnola, quindi devo ringraziarli tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Grazie a Taranto, sicuramente una tribuna piena, un pubblico che ha supportato i nostri atleti e sicuramente qualcosa nella scherma fa felici e riempie di orgoglio e tra l'altro carica di adrenalina. Oggi arriva pure una bella medaglia con la Marzani, spada femminile, per cui direi che c'è da essere contenti e soddisfatti.
7: È un momento positivo per la scherma italiana e i giochi del Mediterraneo sono un palcoscenico importante.
6: Assolutamente, i giochi del Mediterraneo sono una manifestazione importantissima a cui ovviamente il CONI tiene tanto e come Italia Team teniamo tutti tanto. Per noi della scherma ci sono delle presenze importanti, per dirne una Francesca Palumbo che è un olimpionico, una medagliata olimpia che è in squadra oggi, per cui abbiamo portato sicuramente le squadre molto competitive e rappresentative. Domani c'è il Fioretto e contiamo veramente di andare fino in fondo anche nel Fioretto, per cui il ringraziamento all'organizzazione, al comitato dei giochi e al pubblico, lo ripeto, perché veramente una tribuna strapiena fa veramente piacere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La spedizione azzurra dei giochi del Mediterraneo vede ancora in testa la formazione del nuoto, un vero e proprio bancomat per il medagliere azzurro. 26 medaglie sono giunte dalla vasca di Torre d'Aiala, 9 ori, 13 argenti e 4 bronzi, un bilancio che ancora può essere migliorato. Nel medagliere, sempre la giornata di domenica, l'Italia è saldamente in testa con 13 ori, 16 argenti e 6 bronzi. Proprio dalla vasca di Torre d'Aiara le maggiori soddisfazioni, ma la mattinata di ieri era partita forte con Elena Voltan e Samuele Veglianti che nel canale

0: Samoa a kayak avevano conquistato la doppia medaglia d'oro. Nel pomeriggio Sara Bongini ha vinto il massimo metallo nel tiro a volo dello skeet. Poi sono arrivati i successi, come detto, nel nuoto. Costanza Coconcelli, Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti, Lisa Angiolini e il barese Luca De Tullio che ha letteralmente dominato gli 800 metri stile libero. Poi è arrivata anche la medaglia nella 4x100 mista e poi nella serata di ieri Roberta Marzani ha messo il sigillo con la spada. Gli argenti invece nel canoa con Sofia Vianello e Sofia Zucca, Giacomo Rossi e nel nuoto con Martina Biasoli, Francesco Lazzari, Edoardo Valsecchi, Anna Chiara Mascolo, Cristian Mantegazza e nella lotta greco-romana nei 97 kg è stato Kakel Ashvili. Per i bronzi invece, con la canoa Alessio Campai e Giacomo Cinti, nel nuoto Paola Borrelli e Francesca Zucca e nella lotta greco-romana di 77 kg Luca Dariozzi. La giornata odierna è contraddistinta dalle due prove nella mattinata di ciclismo su strada, sia per le donne con Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Martina Fidanze, Barbara Guarischi, e quella anche maschile con Tommaso Dati, Luca Giaimi, Federico Iacomini e Mirko Maestri. Le altre finali di giornata alle 17 il Fioretto. Alle 18 ancora il nuoto con le finali dei 100 metri stile libero, i 50 metri rana, i 400 misti, gli 800 metri stile libero al femminile. Sempre nel tardo pomeriggio la lotta con le finali stile libero uomini dai 57 ai 125 kg. Per gli sport di squadra invece appuntamento con la pallamano femminile alle 20, Algeria-Italia e con il calcio maschile, girone B al Franco Fanuzzi, Italia-Algeria.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: Il Taranto di Alberto Giuliatto è stato sconfitto per 1-0 nel test contro il Gradina, disputato a sorpresa allo stadio vicino. La gara a porte chiuse è stata decisa da una rete di Santoro. Setto riservo sulla formazione che è stata utilizzata, ma anche sugli uomini impiegati. Il test è stato l'ultimo in attesa della nuova stagione per il Gravina, primo appuntamento nella Coppa Italia di Serie D, primo turno, contro il Martina in casa. Sempre il 30 d'agosto il Taranto invece affronterà per la prima giornata del campionato di eccellenza pugliese il Cosmano Sport Foggia in casa sul neutro di Manduria e a porte chiuse. Brutte notizie intanto sul fronte degli infortuni. Il centrocampista rossoblu Sabahattin Mutisi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore, dopo gli accertamenti effettuati dallo staff sanitario, ora in attesa dell'intervento chirurgico. Sul fronte mercato, invece, le prossime ore saranno decisive per ufficializzare due arrivi. Un difensore, ossia Nicola Lanzolla, il Taranto lo riavrà a propria disposizione già a partire dalla giornata di martedì, e poi il nuovo innesto in attacco, classe 2007, Martano. Il giocatore arriverà probabilmente con Lanzolla proprio a partire da martedì. Bisognerà attendere se il Taranto deciderà anche di inserire un nuovo centrocampista nell'organico. Visto il KO di Mutisi. Intanto, mercoledì 26 sarà il giorno della presentazione del Taranto, doppia perché alle 19 il Taranto si presenta all'interno della città nel Fan Village dei Giochi del Mediterraneo a Piazza Garibaldi, start alle ore 19. Poi, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, quindi di Italia-Kosovo, partita dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo allo stadio Erasmo Iacovone.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano dopo il TG. E abbiamo in collegamento il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico. Buon pomeriggio, professore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E allora, professore, sono giorni molto intensi per Taranto. Abbiamo vissuto la bellissima serata della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, con l'episodio della contestazione contro la Presidente del Consiglio. E poi c'è stato proprio ieri l'incidente che ha all'Altoforno 2 che ha scatenato quella nube nera che sicuramente non è stato un bel vedere. Stasera diamo l'addio a nave Garibaldi che salpa da Taranto per raggiungere la Marina Militare dell'Indonesia. Insomma, abbiamo molti argomenti di cui discutere. Cominciamo dai Giochi del Mediterraneo. È stata una serata davvero, potremmo definire, storica per Taranto, perché difficilmente riusciremo a vedere un altro evento di questo genere. Che impressione ha avuto lei, professore?
1: Beh, sicuramente la serata è stata per Taranto eccezionale e ha un significato profondo per la città, perché c'è una narrazione diversa di Taranto rispetto alla quale diciamo noi dobbiamo incominciare a pensare ad una Taranto diversa, ad una Taranto proiettata nel futuro ma che vive anche nel presente. E io penso che quella serata ha dovuto rappresentare proprio il presente e il futuro di Taranto, il presente anche per quello che è accaduto e il futuro per quello che Taranto potrà essere da qui a non molto, ci auguriamo tutti quanti noi.
0: Ecco, abbiamo visto lo stadio pieno in ogni ordine di posto, ma soprattutto la gente, il pubblico che ha partecipato con grande gioia ed emozione. Forse aspettavamo davvero questo momento per provare, come diceva lei, a immaginare un'altra Taranto.
1: Sì, io penso che le città e un po' tutti i luoghi hanno bisogno di momenti collettivi importanti, no? Di solito ci si ritrova attorno alla squadra di calcio, ci si ritrova ad un grande concerto, ad un grande avvenimento. Noi lo abbiamo avuto e la collettività si è ritrovata nell'insieme ed è stato un momento molto importante per la città, perché io penso che questi riti attivi hanno una importanza fondamentale per cementare la comunità.
0: E a proposito di questo, professore, un altro aspetto importante della serata di venerdì è stata la presenza di tanta gente arrivata da fuori città, soprattutto dai comuni della provincia. È un po' come se Taranto fosse, almeno per una sera, tornata ad essere autenticamente capoluogo di provincia, un ruolo che abbiamo smarrito nel corso degli anni.
1: Beh sì, anche questo è importante, quello a cui lei fa riferimento, direttore. Taranto è un capoluogo di, come tale deve essere trascinatore della provincia, un ruolo che la città per le crisi che la città attraversa purtroppo è stato smarrito da un po' di anni a questa parte.
0: Ecco, stiamo vedendo le immagini dello stadio stracolmo poco prima dell'inizio della cerimonia.
1: Sì, in ogni posto, sì. Ma questo è un dato molto importante. Io non ricordo una affluenza del genere dai tempi meravigliosi dello Iacovone, quando il Taranto era in Serie A, quasi ai vertici della classifica.
0: Certo. Professore, allora torniamo alla polemica di questi giorni, i fischi a Giorgia Meloni. Fischi che, devo dire, la Premier ha poi incassato con molta disinvoltura.
1: Beh, io devo dire, ho già espresso in più sedi il mio pensiero. Io non sono contrario ai fischi, sì, magari si poteva magari anche col silenzio, no? Poteva essere anche quella una forma di dissenso, però in democrazia il dissenso è il pane della democrazia. Anche per politico svolge un ruolo pubblico e quindi la sua interfaccia naturale è il pubblico, dal quale può avere applausi e fischi. Cioè, io questo per un politico lo metterei in conto, quindi non mi meraviglia di quello che è accaduto. Poi teniamo presente che Taranto è una città ferita, è una città che da tanti anni vive delle oserei dire quotidiane che ledono nel profondo proprio la certezza della città e dei suoi abitanti. Quindi io non mi meraviglio di quello che è accaduto. Certo, qualcuno ci è rimasto male per l'immagine che la città ha dato, ma la città ha dato un'immagine di democrazia, né più né meno, secondo me.
0: Ecco, professore, la cosa che forse dispiace è che i fischi alla Meloni, almeno sulle cronache nazionali, hanno finito per rubare la scena all'importanza che il momento Taranto sta vivendo. Questo forse è un dato del quale bisognerebbe anche tener conto. Che dice? Che cosa ne pensa, professore?
1: Sì, sicuramente, ripeto, si poteva anche manifestare in altro modo, no? Anche col silenzio, e quindi avrebbe fatto meno scalpore, ma forse sarebbe stato ancora più incisivo. Però c'è da dire che la città comunque ha dato una positiva immagine di sé, proprio perché la città è un centro importante del Mediterraneo, ma non solo perché ci sono i giochi, perché da sempre Taranto è così, è che lo abbiamo dimenticato. E adesso io mi auguro che attraverso questi giochi, attraverso quello che ci sarà dopo, si possa recuperare questa posizione strategica di Taranto nel mare Mediterraneo, in un mare molto importante, da sempre al centro di conflitti, di scontri, ma anche di civiltà.
0: Ecco, professore, un primo impatto positivo, questo grazie alla diretta televisiva della RAI, è che sono aumentate a dismisura le richieste di visita del museo archeologico. La gente vuole andare a visitare la tomba dell'atleta, che è stato un po' il protagonista della cerimonia d'apertura. Questo per dire quanto sia importante offrire un'immagine luminosa di una città per cambiare a volte proprio il corso della storia.
1: Sì, Taranto ha avuto sempre queste sue, cose preziose come il museo, ma che purtroppo nel corso degli anni sono state tutte oscurate da altre vicende più tragiche e più tristi della città. Forse sarebbe il caso di incominciare a riprendere una narrazione di Taranto in senso positivo. Noi abbiamo un museo che è importantissimo, e non solo perché c'è stata la riforma Franceschini, l'autonomia del museo e via dicendo, è da sempre che è così. Io ho sempre conosciuto, ad esempio, dei colleghi tedeschi che conoscevano molto bene il nostro museo perché avevano tradizioni federiciane, ma loro non sapevano, ad esempio, della tutta la parte magno-greca del museo, che è molto di grandissimo valore e che per loro ha rappresentato sempre una meraviglia e una scoperta. Quindi io penso che dal museo e da tante altre cose che sono presenti in città si possa benissimo ricavare un'immagine di Taranto molto diversa da quella a cui purtroppo siamo abituati da molto tempo ormai. Io penso che Taranto si debba mettere alle spalle una storia negativa che ha corroso proprio l'immagine di Taranto nel mondo, non dico solo nella regione Puglia, in Italia, ma nel mondo, perché dove si va, molti chiedono della nostra città. Io sono stato di recente a Vienna, e a Vienna qualcuno mi ha chiesto appunto: ma che cosa succede a Taranto? Pensate un poco.
0: Sì, perché abbiamo in questi anni costruito un'immagine davvero devastante della città. A proposito di questo, professore, perché è ovvio che poi questi discorsi ci riconducono alla vicenda dell'Ilva. Anche la Presidente del Consiglio ha detto, ha assicurato il suo impegno per risolvere la questione Ilva, questione che nessun governo precedente è riuscito a risolvere, al momento neanche questo. Ma non è limitante chiudere Taranto nella questione Ilva? Nel nostro telegiornale, nel nostro punto, nel nostro commento abbiamo detto c'è un caso Taranto, non solo un caso Ilva, perché questa città, che è stata a lungo coccolata dallo Stato, ma che allo Stato ha dato tanto, ha dato tutto, poi dallo Stato è stata abbandonata e quindi sono rimaste qui le macerie di questo abbandono che c'è stato da parte dello Stato.
1: Purtroppo però la vicenda Ilva ha una tale rilevanza per i destini della produzione industriale italiana che purtroppo è quasi impossibile eludere dalla città di Taranto l'immagine dell'Ilva. Cioè, noi non stiamo parlando di una realtà piccola. L'Ilva, forse a qualcuno sfugge questo aspetto, l'Ilva è qualcosa di eccessivo, di eccessivamente grande per la città. Noi abbiamo fornito tutta la parte metallurgica, l'acciaio, alle industrie italiane e non solo, chiaramente a quelle italiane. Era l'Ilva e l'Ilva, la precedente Italsidere, poi l'Ilva, è una realtà importantissima e quindi è chiaro che assorbe l'immagine della città e negli ultimi anni chiaramente la assorbe in maniera negativa e non più in maniera positiva, perché Taranto nel passato è stata presentata anche positivamente come città, una delle città più ricche del Meridione, non solo del Meridione ma anche dell'intera Italia.
0: Professore, proviamo a cambiare argomento. Un'altra occasione perduta per la città, Navega Ribaldi, che stasera salperà per l'Indonesia. Nei mesi scorsi si era parlato del tentativo di in extremis di farla restare a Taranto, ma ormai i giochi erano fatti. Allora, ci vediamo questo servizio e poi lo commentiamo insieme. Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, Nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
2: Professore, allora, nave Garibaldi va ad aggiungersi alle tante occasioni che Taranto si è lasciata sfuggire in questi anni. Ora però non ci possiamo più permettere errori di strategia di questo tipo.
1: Sì, sicuramente, anche se c'è da dire che le scelte di musealizzazione di una nave sono scelte che vanno contemperate all'interno di una equilibrio anche di sostenibilità ambientale, ecologica, perché sono tutte cose molto importanti di cui bisogna tenere conto. E poi chiaramente ci sono le scelte dei capi di Stato Maggiore della Marina, della Difesa italiana, che evidentemente per una questione di costi-benefici hanno ritenuto che sia meglio venderla piuttosto che tenerla qui. Sì, poteva rappresentare per Taranto sicuramente una opportunità in più, però dovevamo essere consapevoli che tutto questo comportava chiaramente da parte della città un impegno notevole. Io non so se adesso non riesco a poter fare un'ipotesi o a interpretare quello che è accaduto. È probabile che la Marina Militare volesse dalla città di Taranto un qualcosa che forse non è stato garantito, perché le scelte della Marina poi molto spesso rientrano in logiche che a noi sfuggono.
2: No, ma credo che la motivazione più autentica sia da ricercare nei rapporti anche commerciali con l'Indonesia, quindi cose che ovviamente sovrastano abbondantemente i nostri confini comunali. Grazie professor Pagano per questo suo contributo, per questa sua, come al solito, autorevole testimonianza. Grazie.
1: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.
2: Grazie professore e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca.
5: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo!
2: Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
10: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
2: Sì!
11: Io amo il vostro show!
2: Grazie che ci segui!
12: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
13: Io di questa storia non so niente.
14: Se ti rivedo ti ammazzo!
15: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
16: Renzo Invernizzi.
17: Detto il salamandra.
18: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
19: E le la devo, se è sotto copertura?
18: Quasi. Investigatore privato.
20: Mi manda il collocamento.
21: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
22: Diego Viani.
23: Si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
24: Omicidio?
2: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
21: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
20: Noi?
21: Noi.
20: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
21: un vilipendio di cadavere.
22: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
23: Io con questa storia non c'entro.
21: Ma che è?
20: Mamma, adesso ti devo lasciare.
22: Io sarei il coglione.
23: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
21: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
24: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
21: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
20: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
21: Come hai fatto a trovarci?
24: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
22: Dove sono i 5? No, no, no, no, no. Miliardi in lingotti d'oro!
23: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
21: Me la ricordo.
23: Dammela.
21: Eh no.
23: Dammi sta scatola.
21: L'ho nascosta.
23: Bella scondiglia.
25: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia.

0: È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
5: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
7: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
8: Prima volta in Irlanda?
0: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
9: Quella è sempre chiusa.
0: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
7: Fadu, Fadu.

0: molto tempo fa.
1: Chi c'è?
2: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
1: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
1: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quelle che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo, eh?
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore,

0: il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana, e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
1: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
0: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come facciamo a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
1: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
0: Sì, anche perché allora, diciamo, il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
1: Bene, gira, vota e furia, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio, sì.
0: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
1: Senti, questa canzone che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi dopo 1000 giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, vota e furia.
0: Sì, giravolta a furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: giravolta a furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vuota e furia, siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
1: certo.
0: In qualche modo.
1: Noi la sentiremo.
0: Furia continuano a fare quello che voglio.
1: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
0: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia

0: città d'origine e quindi molto felice di fare un concerto là.
1: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
0: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi, quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
1: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sissi, sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sissi Castrogiovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sissi Castrogiovanni.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché
1: inserito sonorità.
0: Siete partiti come duo in pratica, no?
1: Esatto. Io suono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, la parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi. Mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre.
1: Certo.
0: Senti, Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente. Ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice, come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco.
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica, poi chiaramente come in tutte le band servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il

0: caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, è un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. E i motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
0: Bene, allora...
1: Eccomi, dicevo, si spera che... Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
0: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
0: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
1: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua in live. Obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
0: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: oggi è Driving.
1: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Oggi farei di tutto

0: città sbiadite.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giovedì Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto!
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Eccoci con la tua nuova canzone Amore 4K, abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura della nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giovedì Maggio, insomma, è un nome particolare. Da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa? Ha un significato astrologico?
2: Ma in realtà è nato molto a caso. Avevo deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parlare. E un giorno, mentre ero lì a fare tirocinio all'università, c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e è uscito così questo Giovedì Maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
1: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
2: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
1: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
2: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Drill Liguria, la scena genovese, Zombotto. E invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco, però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, e, beh, di Andrei sicuro, e Giovanotti, tantissimo, mamma mia.
1: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana.
2: Certo.
1: Allora, sì, Giovedì Maggio, giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
2: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basic, comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così, un po' da un giro di chitarra, da questa cameretta, da la cameretta da cui sto facendo l'intervista.

0: quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E poi nasce tutto. Poi lavoro, poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore con cui lavoro, con cui faccio musica.
1: Ma infatti volevo fare un riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via questo tuo percorso artistico. Com'è stato questo incontro importante sicuramente per te?
0: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però cioè, ne sono davvero grato ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca della giusta, di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
1: Allora, Giovedì Maggio, 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stand By, Andare Via, Favole, Non è Logico, insomma, altri bei singoli, però arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte, che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale, in pratica, eh?
0: Sì. Bene, la digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza. Credo che gli abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare, possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo dirlo, in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire che fanno andare bene avanti la cosa, no?
1: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
0: Sì.
1: Quindi
0: Almeno ci voglio
1: c'è
0: credere, ci
1: qualcosa
0: voglio
1: di
0: sperare.
1: personale, insomma, anche all'interno di questo singolo?
0: Sì, parecchio. Beh, in tutto quello che faccio, cioè, quindi.
1: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giovedì Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio e Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
0: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi. E, tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni. Quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando e mi piacerebbe anche. Ci sono persone che mi seguono, che spaziano proprio dal Trentino a un po' tutta l'Italia e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque, Paolo, ti voglio dire una cosa. Io sì, sono di Trento, ma sono nato in Puglia in realtà, adesso
1: Bene,
0: che ho
1: allora
0: sentito la
1: vieni in
0: radio.
1: Puglia ogni tanto,
0: Ma
1: scendi da noi ogni tanto, eh.
0: gaserebbe. Sì,
1: Ti
0: volentieri.
1: aspettiamo anche live, Giovedì Maggio, con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che io poi faccio in
0: Sì.
1: chiusura un po' agli artisti, un sogno, e tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giovedì Maggio.
0: Un sogno?
1: Beh, un sogno che riguardi la
0: Non mi
1: musica, che
0: aspettavo una
1: riguarda,
0: domanda
1: insomma.
0: così. Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone che, a cui ho trasmesso qualcosa. Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, in uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente
1: Un grande
0: wow.
1: pubblico che ti segue e che ti ama, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo e ti
0: Sì,
1: auguriamo
0: sì.
1: tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli. Adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giovedì Maggio che è stato con noi. Amore 4K, grazie Giovanni.
0: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
2: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero, anche se così lontani. Abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia. quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk, e è questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, beh, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso. Ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio, ecco, quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: Scalza
0: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul a un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima, eh?
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti, a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, e, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi, il testo di questa canzone è scritto da chi stessi?
1: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, Ipa Pic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?

0: quello non può mai mancare,
1: non può mancare.
0: Siamo già a maggio noi ad andare al mare. Però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live. E approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino. Un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia. E quindi
1: allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi,

0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Chima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino, rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia e commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina Indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dalle statistiche fatte, i vigili del fuoco risultano il corpo più amato dagli italiani. Mi emoziona anche a dirlo.
1: Con l'emozione e l'orgoglio di sempre, Taranto si prepara ad ospitare il primo raduno interregionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento in programma il prossimo 29 agosto che vedrà riuniti tutti i vigili del fuoco in servizio, i colleghi in congedo e le loro famiglie provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. L'occasione della presentazione ufficiale dell'evento è stata anche la cornice ideale per far esibire la squadra di ginnastica ritmica dei Vigili del Fuoco, mostrando il volto artistico del corpo nazionale.
4: Il nostro evento ricade tra un evento collaterale dei Giochi del Mediterraneo ed è un momento particolare anche a che si riuniscono le tre regioni, Puglia, Basilicata e Calabria, dei soci ex Vigili del Fuoco e Vigili del Fuoco insieme.
1: Ma torniamo al 29 agosto, un ricco programma concentrato in un'unica intensa giornata. Il ritrovo dalla mattina alle 8.30 all'Arsenale Militare e una sfilata lungo via di Palma e via d'Aquino fino a Piazza Carmine per la messa alle 10, a seguire il celebre Pompieropoli per i più piccoli e lo spettacolare saggio del gruppo SAF con la discesa del tricolore dalla facciata della Chiesa del Carmine. Dopo il pranzo sociale al Circolo Ufficiali della Marina, il grande finale in serata in Piazza Garibaldi con il concerto della banda musicale del Corpo, arrivata direttamente da Roma.
5: Un bellissimo evento che coinvolge tutta la città e non solo, che ha dei riscontri a livello nazionale e internazionale. Quindi Taranto sarà in questa occasione alla ribalta internazionale per gli eventi dei 20° Giochi del Mediterraneo.
1: Come siete messi per i Giochi del Mediterraneo come Corpo?
5: Molto molto bene, nel senso il mese passato abbiamo lavorato alacremente per verificare la sicurezza di tutti gli impianti sportivi. Noi facciamo parte della commissione di vigilanza che verifica a tutto tondo non solo la sicurezza antincendio ma gli impianti elettrici, le uscite del pubblico, quindi è stato tutto verificato e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista, siamo sempre presenti, ovviamente abbiamo implementato l'organizzazione del soccorso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20° Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben tre federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie e subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
6: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo due moto d'acqua con due operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
1: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo, a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali. Ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale, ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
6: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei Giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei Giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Iccos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Scuma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'atleta di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio.

0: un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MART. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MART, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il MART fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità: per il 25 e il 26 agosto alle 19:30 visita alla tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo e poi ancora alle 21 visita alla tomba dell'atleta e alle 21:30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16:30 visita alla tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita alla tomba dell'atleta e alle 18:30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno erano? Mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa, erano gli anni... Oh, 97. 1997, amici, Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma l'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina, come un po' tutti utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché li aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo, da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie, che avevo necessità di capire cosa c'era sotto il, appunto, questi, all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no, c'è un po' la magia dei Giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio, e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, ben trovato. Eccoci qua, Vito, ben trovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, ben trovato.
3: Buongiorno, saluto i radioascoltatori.
2: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva, a queste bellezze, con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle. È stato un grande successo, raccontaci tutto.
3: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15.

0: 10 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi diciamo cambiano alcune situazioni nel corso degli anni a seconda la distanza delle masserie, possono diventare 2, 3, qualche anno anche una, quindi e la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio. Così, è un modo.
1: Così come dici tu, Vito, a bordo degli autobus, voi avete organizzato 5 autobus che sono partiti da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola. Poi sono arrivati alle masserie a Modio, giusto? A Modio.
0: Sì.
1: E poi
0: hanno
1: preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la degustazione dei prodotti tipici, che penso che a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti, è così?
0: Certamente, perché masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo. È un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda e quindi hanno potuto vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, diciamo sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda e quindi voglio dire hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
1: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio, quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando, molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti, tutto deve essere in relazione. Vero Vito?
0: Sì. Diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
1: Prego, prego.
0: Sente?
1: Sì, adesso benissimo, ti sento Vito, vai.
0: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intratto all'arrivo, diciamo, gli ospiti.
1: Bello,
0: e
1: bello.
0: Quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo, poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
1: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
1: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello, perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante, sempre chiamare musicisti professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è, amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio. No, dai, dai, veramente. Va bene, linea Piero Caffio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica, ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
3: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Polso Sano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una vittoria che vale doppio perché davanti a un pubblico bellissimo e quindi l'Italia.
6: Sì, sì, vale doppio sicuramente perché comunque anche all'inizio della stagione è un buon inizio, mettiamola così, e sarà lunga, vediamo come proseguirà.
5: È stata comunque un'escalation difficile, ma ce l'hai fatta contro un avversario ostico.
6: È tosto, sì, perché a noi italiani ha dato molto fastidio e stava dando fastidio molto anche a me, quindi però non ci avevo mai tirato neanche con lei, bello tirarci per la prima volta qua in questa manifestazione.
5: Il pubblico ti ha sostenuto dall'inizio alla fine, non ha mai mollato un secondo?
6: No, anzi, cioè mi hanno dato nettamente la carica loro quando l'assalto stava andando un po' verso la Spagnola, quindi devo ringraziarli tutti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Grazie a Taranto, sicuramente una tribuna piena, un pubblico che ha supportato i nostri atleti è sicuramente qualcosa che nella scherma fa felici e riempie di orgoglio e tra l'altro carica di adrenalina. Oggi arriva pure una bella medaglia con la Marzani, spada femminile, per cui direi che c'è da essere contenti e soddisfatti.
8: È un momento positivo per la scherma italiana e i giochi del Mediterraneo sono un palcoscenico importante.
7: Assolutamente, i giochi del Mediterraneo sono una manifestazione importantissima a cui ovviamente il CONI tiene tanto e come Italia Team teniamo tutti tanto. Per noi della scherma ci sono delle presenze importanti, per dirne una Francesca Palumbo che è un olimpionico, una medagliata olimpica che è in squadra oggi, per cui abbiamo portato sicuramente le squadre molto competitive e rappresentative. Domani c'è il Fioretto e contiamo veramente di andare fino in fondo anche nel Fioretto, per cui il ringraziamento all'organizzazione, al comitato dei giochi e al pubblico, lo ripeto, perché veramente una tribuna strapiena fa veramente piacere.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: La spedizione azzurra dei giochi del Mediterraneo vede ancora in testa la formazione del nuoto, un vero e proprio bancomat per il medagliere azzurro. 26 medaglie sono giunte dalla vasca di Torre d'Aiala, 9 ori, 13 argenti e 4 bronzi. Un bilancio che ancora può essere migliorato. Nel medagliere, sempre la giornata di domenica, l'Italia è saldamente in testa con 13 ori, 16 argenti e 6 bronzi. Proprio dalla vasca di Torre d'Aiala le maggiori soddisfazioni, ma la mattinata di ieri era partita forte con Elena Voltan e Samuele Veglianti che nel canoe a kayak avevano conquistato la doppia medaglia d'oro. Nel pomeriggio Sara Bongini ha vinto il massimo metallo nel tiro a volo dello skit. poi sono arrivati i successi, come detto, nel nuoto: Costanza Coconcelli, Alberto Razzetti, Jacopo Barbotti, Lisa Angiolini e il barese Luca De Tullio, che ha letteralmente dominato gli 800 metri stile libero. Poi è arrivata anche la medaglia nella 4% mista e poi nella serata di ieri Roberta Marzani ha messo il sigillo con la spada. Gli argenti invece nel canoa con Sofia Vianello e Sofia Zucca, Giacomo Rossi, e nel nuoto con Martina Biasoli, Francesco Lazzari, Edoardo Valsecchi, Anna Chiara Mascolo, Cristian Mantegazza, e nella lotta greco-romana nei 97 kg è stato Kakel Shivli. Per i bronzi invece con la canoa Alessio Campari e Giacomo Cinti, nel nuoto Paola Borrelli e Francesca Zucca e nella lotta greco-romana di 77 kg Luca Dariozzi. La giornata odierna è contraddistinta dalle due prove nella mattinata di ciclismo su strada, sia per le donne con Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Martina Fidanze, Barbara Guarischi, e quella anche maschile con Tommaso Dati, Luca Giaimi, Federico Iacomini e Mirko Maestri. Le altre finali di giornata alle 17 il Fioretto, alle 18 ancora il nuoto con le finali dei 100 metri stile libero, i 50 metri rana, i 400 misti, gli 800 metri stile libero al femminile. Sempre nel tardo pomeriggio la lotta con le finali stile libero uomini dai 57 ai 125 kg. Per gli sport di squadra invece appuntamento con la pallamano femminile alle 20, Algeria-Italia, e con il calcio maschile girone B al Franco Fanuzzi, Italia-Algeria.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Il Taranto di Alberto Giuliato è stato sconfitto per 1-0 nel test contro il Gradina, disputato a sorpresa allo stadio vicino. La gara a porte chiuse è stata decisa da una rete di Santoro. Setto riservo sulla formazione che è stata utilizzata, ma anche sugli uomini impiegati. Il test è stato l'ultimo in attesa della nuova stagione per il Gravina. Primo appuntamento nella Coppa Italia di Serie D, primo turno, contro il Martina in casa. Sempre il 30 d'agosto il Taranto invece affronterà per la prima giornata del campionato di eccellenza pugliese il Cosmano Sport Foggia in casa sul neutro di Manduria e a porte chiuse. Brutte notizie intanto sul fronte degli infortuni. Il centrocampista rossoblu Savadin Mutisi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore, dopo gli accertamenti effettuati dallo staff sanitario, ora in attesa dell'intervento chirurgico. Sul fronte mercato invece le prossime ore saranno decisive per ufficializzare due arrivi: un difensore, ossia Nicola Lanzolla. Il Taranto lo riavrà a propria disposizione già a partire dalla giornata di martedì, e poi il nuovo innesto in attacco classe 2007 Martano. Il giocatore arriverà probabilmente con Lanzolla proprio a partire da martedì. Bisognerà attendere se il Taranto deciderà anche di inserire un nuovo centrocampista nello organico, visto il KO di Mutisi. Intanto mercoledì 26 sarà il giorno della presentazione del Taranto doppia, perché alle 19 il Taranto si presenta all'interno della città nel Fan Village dei Giochi del Mediterraneo a Piazza Garibaldi, start alle ore 19. Poi nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, quindi, di Italia-Kosovo, partita dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo allo stadio Erasmo Iacovone.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
11: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
12: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi

0: Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una

0: costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sotto aceto, cetriolini sotto aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: 9.
1: Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che, dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che

0: annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie, punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali in

intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati, autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0

0: Ora, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EVWMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità. Le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe! Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo

0: Medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.